quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

capital gold. Listen to the night.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: gold. This is
1: Gold, Gold, Gold.
0: Gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Capital Gold, the best music for your night on Radio Capital.

Little Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a €399. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania, con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Su Radio Capital al TG0 verrà l'estate.
2: Verrà l'estate, qui queste giornate grigie.
1: Oggi dubitiamo, però no, certo che verrà. Intanto
2: noi siamo contenti, per noi è una giornata di sole, perché
1: chi è venuto?
2: Ci è venuto a trovare proprio qua nei nostri studi a Radio Capital uno degli attori, che anche regista e diciamo persone del mondo dello spettacolo, però anche con un impegno politico, da noi preferiti, cioè Michele Riondino. Ciao Michele.
1: Ciao Michele.
3: Grazie, benvenuto.
4: Invito, vi seguo tantissimo.
1: Bello, grazie. Anche noi ti seguiamo e dobbiamo svelare che siamo un po' raccomandatini, nel senso che il film in cui è protagonista Michele uscirà soltanto giovedì, cioè il 7 di maggio nelle sale. Noi l'abbiamo già visto, perché
2: privilegio.
1: Per forza, ed è stato particolarmente emozionante. È un film bellissimo e dovremo stare attenti a non dire troppo, perché dovete vederlo in sala.
2: Proviamo a incuriosire. Il film si chiama Illusione, la regista è una grande regista italiana, Francesca Archibugi, e nel cast, oltre a Michele Riondino, c'è Jasmine Trinca, c'è Vittoria Puccini, c'è Francesca Reggiani, c'è Filippo Timi, c'è Laura Catrocchi, e c'è anche una giovane che è poi la protagonista, insomma, della storia, una giovanissima attrice rumena che si chiama Angelina Andrei. Complimenti Michele.
4: Grazie.
2: Per questo film che si ambienta a Perugia.
4: Sì, è ambientato a Perugia.
2: La fredda Perugia.
4: Viene raccontata anche Perugia, bellissima, una città a cui sono molto legato, ed è un film che strizza l'occhio un po' al genere, no? Passa dal crime al noir, ma come i film di Francesca sono anche molto delicati, no? Sono molto sottili, anche fragili se vogliamo, e quindi anche questa è una storia che, appunto, strizzando l'occhio ai generi, poi diventa un bel racconto, un racconto utile da seguire e da capire.
1: Mi piace molto, senza addentrarci troppo nella trama, così la potrete scoprire bene, però si tratta il tema della fragilità, hai detto anche tu questa parola in una maniera molto poetica e molto dolce, la fragilità che quasi diventa una forma di stregoneria, cioè chi è fragile, chi è dolce, chi ha uno sguardo disincantato sul mondo, anzi incantato sul mondo, viene percepito come un pericolo.
4: Esatto, infatti questo è l'aspetto più interessante secondo me del film, perché dal trailer si evince la storia di questa ragazza molto giovane che dall'est, diciamo, matura un sogno, che è quello di entrare nel mondo dello spettacolo, e quindi per inseguire questo sogno poi alla fine si ritrova a vivere un incubo, una storia che ormai è abbastanza comune, siamo abituati purtroppo a sentirne di diverse, ma in questo caso c'è questo carattere, questo modo di fare di questa ragazza che è del tutto atipico, è una giovane donna felice della vita, talmente tanto positiva e talmente tanto entusiasta di quello che sta vivendo, che appunto questa sua illusione, questa sua disillusione, questa sua fragilità diventa un pericolo per chi invece, per il mondo dei potenti, il potere gestito dagli uomini, che cercherà di abusare della sua giovinezza, avrà paura di questa ragazza, perché è stranamente felice di tutto, è positiva, e quindi appunto questo è un film che strizza l'occhio ai generi, però poi diventa qualcosa di molto surreale anche.
2: Sì, assolutamente. Sì. E tu Michele sei Stefano Mangiaboschi, che è appunto a Perugia uno psicologo di cui questa ragazzina in qualche modo si invaghisce, una figura forse paterna che non ha avuto, con tutto poi un seguito che c'è.
4: Sì, perché
2: è la prima volta che fai lo psicologo.
4: È la prima volta che faccio lo psicologo.
2: Mi mancava.
4: È stato molto interessante, ne ho parlato molto con la mia di psicologa.
2: Hai carpito.
4: Beh, certo, inevitabile, no? No, però è interessante perché il rapporto che viene fuori è proprio il rapporto, con Francesca, con la regista, ci siamo divertiti a creare questo personaggio, ma anche gli altri, cercando di scoprire quanti più elementi potessero appartenere alla parte oscura dei personaggi. Nel mio caso questo psicologo è un personaggio che è scappato dalla sua città e che poi torna e che nasconde un segreto che inevitabilmente condiziona il suo presente, perché è un passato turbolento, un passato un po'

0: oscuro, appunto, che di cui non si sa molto, però che ritorna. Ed è uno psicologo che mette a rischio se stesso, così come ogni psicoterapeuta fa, certo, con i pazienti. E quindi abbiamo voluto approfondire questo elemento, che poi non sono elementi raccontati nel film, ma questo è un film che secondo me ha tra le cose interessanti anche proprio questo aspetto, cioè tutti i personaggi lavorano, gli attori che hanno lavorato sui personaggi hanno lavorato sulla parte oscura, su quella parte di personaggio che non viene raccontata, perché per esempio i sospetti del personaggio di Filippo, certo, Timi nei confronti del mio personaggio,
1: sì,
0: che fa il poliziotto, raccontano qualcosa che non viene narrato, ma che viene percepito come pericolo, e quindi diventa un elemento in più, un elemento interessante per il film.
2: Senti, se non avessi fatto l'attore, che cosa avresti fatto?
0: Ma allora, secondo le logiche della mia città, se non avessi
1: Taranto,
0: fatto l'attore, avrei dovuto sostituire in quanto primogenito, secondo queste regole bibliche assurde imposte e suggerite sia dall'azienda che dai sindacati, avrei dovuto sostituire mio padre, perché mio padre, andando in prepensionamento per via dell'amianto, secondo appunto degli accordi tra l'azienda e i sindacati, io in quanto primogenito avrei dovuto sostituire mio padre in fabbrica, cosa che non ci pensavo minimamente. Venendo a Roma, io ho fatto il provino in accademia convinto di non superarlo, quindi io ho sempre immaginato, ho provato a fare il cameriere ed ero pessimo. Amo guidare la macchina, ho fatto l'istruttore di scuola guida prima di entrare, diciamo, dopo l'accademia, prima di cominciare a lavorare. Io credo avrei fatto il tassista.
2: Ma okay, che bello! Okay. Che bello, ti vedo.
1: Che è un altro mestiere che ha il pubblico, diciamo, pubblico,
2: in cui devi essere un po' psicologo,
1: esatto,
2: no?
1: Sì,
2: come
1: esatto,
2: l'attore, come lo psicologo Stefano,
1: esatto,
2: che fa nel film Illusione. Allora, poi tu te ne sei andato da Taranto, ma in realtà ci sei rimasto a Taranto, soprattutto con un grande evento che è l'1
1: maggio,
2: che si è appena svolto.
1: Sì.
2: Allora, tra pochissimo al TG0 di Radio Capital torniamo ancora insieme a Michele Riondino per parlare di come comunque Taranto te la sei tenuta, te la stai tenendo, ovviamente, la tua città sempre nel cuore. Ci stai?
0: Ci sto.
2: A tra pochissimo.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: È un po' cupo anche l'ultimo film di cui è protagonista Michele Riondino, Illusione, di Francesca Archibugi, per la regia, che debutta dopodomani nelle sale, e Michele Riondino è qua con noi.
2: Sì.
1: Michele Riondino, posso dire, è un attore che seguiamo noi lo seguiamo da quando è iniziato praticamente.
3: Ricordo
1: già Il passato è una terra straniera, già, insomma.
3: Mamma mia, quant'era violenta. A proposito, lo sai che quel film, io credo che quando un film fa questo vuol dire che è arrivato, mi ha disturbato tantissimo.
2: È stato complicato
3: violento,
2: anche per me.
1: Immaginiamo. Da un romanzo di Gerico Carofiglio, Giovane Montalbano, ovviamente, I Leoni di Sicilia, sempre per restare su serie televisive. Palazzina Laff è stato il tuo esordio alla regia, che è stato dirompente e ha anche vinto un sacco di premi. Io voglio ricordare anche una delle ultime interpretazioni di Michele, che è il maestro Antonio Vivaldi in Primavera, un film che, se ve lo siete perso, recuperatelo.
3: Sì.
1: Perché è meraviglioso. Stavamo parlando di Taranto, che peraltro è anche l'ambientazione di Palazzina Laff, e del come è andato il concertone?
2: Benissimo.
3: Che però, attenzione, non si chiama concertone, diciamolo bene.
2: No, sì, lo chiamiamo concertone, però è un omaggio Taranto.
3: Un omaggio Taranto.
1: Comunque è dato bene, abbiamo visto, vi siete collegati, abbiamo apprezzato questa cosa con i naviganti della flottiglia, i superstiti della flottiglia,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Di cui ecco, bisogna continuare, secondo me, a parlare.
3: Sì, perché ricordiamo, insomma, quello che due è successo, di loro, esatto, sono ancora in carcere.
1: Sì, e poi non si capisce con quale diritto.
2: Sono stati prelevati in acque europee,
1: sì,
2: innanzitutto, e sono cittadini europei, e quindi hanno dei diritti che gli stati a cui appartengono devono far rispettare. E se Israele fosse uno stato, un governo come gli altri, allora anche il nostro stato pretenderebbe rispetto per i propri cittadini. L'Europa dovrebbe fare la stessa cosa.
1: E invece siamo sempre molto morbidi, se non altro.
2: Sì, siamo morbidi, dipende, appunto. Se fosse stata la Russia saremmo stati forse meno morbidi, e questo è uno sbilanciamento che io non amo, non amo molto.
3: A proposito di questo, la questione della Biennale, no? Noi ne abbiamo parlato, come dire, la presa di posizione del presidente della Biennale Buttafuoco, che dice l'arte non c'entra niente con la politica, alla Biennale devono potersi esibire tutti, devono poter esporre tutti. Tu che cosa pensi? Sei d'accordo o in qualche modo invece la politica c'entra
2: non
3: con
2: l'arte? Non sono d'accordo con la definizione, cioè con questo concetto. L'arte non è solo, l'arte è arte in quanto è anche politica, cioè l'arte si occupa della vita, si occupa del mondo. L'arte è la rappresentazione soggettiva dell'artista che ha del mondo, è la visione dell'artista, e quindi inevitabilmente diventa anche politica. Però il mondo, noi siamo cresciuti, la storia dell'uomo è cresciuta anche con le beffe, con l'arte che si prende gioco di alcune posizioni, alcune dinamiche, atteggiamenti politici e dei politici. Quindi io farei sempre molta attenzione a censurare l'arte, anche perché l'arte è capace di insegnarci qualcosa sulla vita delle persone, sulla vita degli stati, sulle dittature. E quindi io, perlomeno, appunto.

0: appunto non boicotterei, non censurerei mai l'arte, ma se proprio va fatto questo, va fatto, allora va fatto, ripeto, anche facendo attenzione a bilanciare poi le responsabilità degli altri stati, perché non vedo perché dovrebbe essere precluso il padiglione della Russia e non quello di Israele.
1: Esatto. Ritornando al discorso di prima, torniamo per un momento a Taranto, Michele, ci aggiorni su qual è la situazione, perché di quest'Ilva sentiamo dire verrà venduta, chiuderà, ci può essere una trasformazione, tu come la vedi la situazione in breve?
0: Ma guarda, la situazione è paradossalmente molto semplice. Noi dal 2012, da quando hanno posto sotto sequestro gli impianti, che sindacati e governi di tutti i colori insistono nel dirci che non si può andare avanti, l'Italia non può andare avanti senza l'acciaio di Taranto. Beh, io vorrei darvi una notizia: l'Italia sta già andando avanti senza l'acciaio di Taranto perlomeno dal 2013, e quindi la domanda è a che cosa serve una fabbrica che non produce. Sicuramente non serve per dare lavoro, perché oggi abbiamo più di 5.000 lavoratori in cassa integrazione che paghiamo noi contribuenti con le nostre tasse, paghiamo gente che sta a casa senza far nulla, e questa gente che sta a casa senza far nulla sono dei genitori, sono dei padri di famiglia che anche in maniera emotiva e sociale non contribuiscono alla crescita della società, e quindi rappresentano addirittura un pessimo esempio per i figli, certo, che sono a casa. Quindi noi, per esempio, come comitato, sono anni che cerchiamo di chiedere al governo sia italiano che europeo di prevedere un percorso di formazione che preveda la formazione dei cassi integrati per i lavori di bonifica, certo, di quell'impianto, perché se l'Italia fa a meno dell'acciaio di Taranto, Taranto non può fare a meno delle bonifiche di quell'impianto. E se i governi accettassero questa proposta, noi avremmo un lavoro per 30 anni per non 5.000 lavoratori, ma molti di più.
2: Ti faccio una domanda difficile: che cos'è che blocca questa cosa di buonsenso che hai appena detto? Cioè, chi è che può dire di no a questo? Perché?
0: Perché quella fabbrica non produce acciaio, ma produce voti, produce materiale combustibile per le campagne elettorali, produce tessere sindacali, produce interessi, produce profitto, ma il profitto che produce quel catorcio di fabbrica è sempre un profitto individuale, mai collettivo.
2: Grazie, che bello ascoltarti. No, stavo pensando che non si sente per niente l'accento di Taranto, che io amo. L'accento tarantino è bellissimo, è quella frase famosa: Taranto nuost, com'è?
0: Taranto nuost, Budapest, Bucarest e Taranto nuost.
1: L'ho detta male
2: perché volevo che la dicesse.
0: Dovete venire a un omaggio Taranto.
1: Dobbiamo venire,
2: assolutamente,
1: dobbiamo venire.
2: Sì, ci beviamo una raffo insieme. Sì. È ancora di Taranto la raffo? Sì, speriamo.
0: Ma no, purtroppo ci hanno tolto anche quella, però è pugliese.
2: Però è un'icona tarantina. Va bene, andatevi a vedere Illusione,
1: non perdetevelo, perché è un film veramente bello, davvero bello.
2: Tra profondo. L'altro bravissimi, Jasmine Trinca bravissima, Valeria Puccini che fa tua moglie bravissima,
1: Vittoria, perdonami,
2: la giovanissima Rosa, questa attrice esordiente
0: straordinaria. Rory Quattrocchi, che è un'attrice incredibile.
2: Sì, bravissimi.
1: Ciao Michele, grazie.
0: Grazie, continuerò a seguirvi.
2: Grazie anche noi.
3: Radio Capital.
4: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: mezzogiorno e le due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: Salse buone, signor! Salse Develey, due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey, uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: My Movies presenta...
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Sono molto felice perché insomma abbiamo parlato fino adesso di colori, questo titolo di questo libro è L'invenzione del colore e il nostro ospite è Christian Raimo. Buongiorno Christian,
2: buongiorno, buona domenica a tutti.
3: Allora diciamo subito Laura che è un libro molto molto bello, lo consigliamo a tutti, è un viaggio nel colore vero e proprio. Perché Christian, dici un po', perché è un viaggio nel colore?
2: Ma è un viaggio in tante cose diverse, è un viaggio nella vita e nella perdita di mio padre, che è stato un tecnico e poi un dirigente, un operaio, un tecnico e poi un dirigente della più importante fabbrica del colore che sia mai esistita sul pianeta Terra, e cioè la Technicolor.
3: Tutti la conoscono.
1: Ma sì, nei film, mi ricordo che mio papà me la citava e diceva è in Technicolor,
3: esatto.
1: Mi ricordo una
3: e
1: volta.
3: Il papà di Christian è quello che l'ha inventata insieme a un altro collega, per un errore nata, no?
2: Sì, mio padre ha inventato tra tutti i metodi Technicolor uno dei più potenti, che è l'NR, che appunto sta per Ernesto Novelli Raimo, insieme a quest'altro datore luci. Mio padre era un chimico ed effettivamente noi prendiamo il Technicolor, che è essenzialmente un processo che avviene con la tricromia, cioè sono tre colori, il giallo, il rosso e il blu, che fanno poi tutti gli altri colori.
1: Certo.
2: Però il problema della tricromia è che come facciamo a fare dei neri che siano veramente neri?
3: E come
2: quindi
3: si fa?
2: A un certo punto, per uno sbaglio, una pellicola
3: cade in un liquido che non doveva essere,
2: esatto,
3: giusto,
2: e quindi
1: nei sali d'argento
2: viene fuori un processo che è una quadricromia. E questo poi viene usato dai più importanti direttori della fotografia, Vittorio Storaro, Pasqualino De Santis, Luciano Tovoli. Il nero di Apocalypse Now, il rosso di Suspiria, diciamo dei colori che ormai
3: il piccolo Buddha,
2: rosso, l'oro di Piccolo Buddha, che fanno parte veramente del nostro immaginario, della materia,
1: certo,
2: dei sogni, potremmo dire,
1: sì,
2: sono stati materialmente prodotti nei laboratori della Technicolor secondo appunto questo processo NR.
3: Cosa italiana.
1: No, ma poi è molto allora già è affascinante il cinema, appunto la macchina dei sogni. In più questa cosa è proprio speciale. Ma in casa vostra, ricordiamo che Christian già mi piace il fatto che siano un fratello e una sorella, entrambi scrittori, no?
3: Per cui entrambi candidati al premio Strega, attenzione, perché
1: quindi, che famiglia talentuosa, mi viene
3: libro,
1: da dire.
3: L'invenzione del colore è candidato nella dozzina dei libri che potrebbero
2: andare
1: alla Sporca Dozzina,
3: allo Strega,
1: per citare un film, la Sporca,
3: esatto,
1: Dozzina. No, ti dicevo, in casa ne parlavate, perché nel libro c'è molto il fatto che tuo papà passava più tempo al lavoro che in famiglia.
2: Sì, in realtà era così, come spesso accadeva con,
1: certo,
2: diciamo, i padri del Novecento soprattutto, e però effettivamente poi questa fabbrica sulla Tiburtina, via Tiburtina 1138 a Roma, adesso è stata tutta distrutta, è veramente uno strazio vederla,
1: esatto,
2: diventare un concessionario di auto,
3: ecco.
2: E, beh, però per noi in qualche modo era anche da ragazzini un laboratorio di sogni. Noi andavamo lì tutte le epifanie per la Befana, perché c'era il film per i figli dei dipendenti,
3: che
2: e quindi
3: bello.
2: Mi ricordo che in questa sala meravigliosa, dove poi chiaramente ho scoperto che appunto Francis Ford Coppola e magari Vittorio Storaro mettevano a fuoco benissimo quella scena, o grandi registi, Antonioni, Moretti,
1: sì,
2: Scola, eccetera eccetera. Per una volta all'anno noi bambini andavamo a vedere i film, che poi c'era E.T., ma c'erano anche, mi ricordo, Chi trova un amico trova un tesoro di Bud Spencer e Terence Hill,
1: quindi tutti
2: i film per i bambini.
3: E pensa, tuo papà e il Technicolor ha influenzato anche la musica in qualche modo.
2: Certo.
3: Adesso abbiamo una canzone bellissima dei Coldplay,
1: sì,
3: che si chiama proprio Laugh in Technicolor.
2: Voleva essere il titolo del libro alternativo, quindi l'ascoltiamo volentieri.
3: L'ascoltiamo volentieri.
1: Ah no, l'ascoltiamo volentieri anche perché Fabio, cioè proprio racconta,
3: sì,
1: nel titolo un po' sdraiato anche sul libro di Christian, assolutamente bellissimo, abbiamo un sacco di domande da fargli a Fabio.
3: Tutti i colori del mondo abbiamo, anche dei suoi incontri, ha fatto una serie di nomi di registi e direttori della fotografia,
1: sì,
3: lui da bambino ne ha conosciuto uno a cui ha dato anche un consiglio,
1: anche un po' snobbato, sì, sì,
3: dopo
1: sì,
3: vi diremo,
1: sì,
3: il consiglio che ha dato,
1: figlio d'arte, poteva
3: ragazzi,
1: dare un consiglio, cioè,
3: una famiglia a colori.
1: Intanto... ancora se lo ricorda il regista, forse.
0: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Eccoci qua, perché il nostro ospite è Christian Raimo, che sta presentando il suo libro Technicolor. È anche un insegnante, tant'è vero che un terzo filone, al momento abbiamo saltato l'amore, ma un terzo filone narrativo del libro riguarda Paolo, un allievo con un talento speciale per mettersi nei guai e cerca sempre la complicità e l'aiuto dell'insegnante.
2: E sei tu l'insegnante nel libro?
3: Ma nel senso, il libro chiaramente, come tutti i libri, è costruito su una biografia reale, ma invece soprattutto insomma una biografia inventata, un po' un alter ego, potremmo dire un idemego. Sicuramente la vita che faccio a scuola ormai da tanto tempo mi dà un sacco di idee per raccontare soprattutto per provare a raccontare in modo comico, cioè la parte poi della relazione tra questo adulto protagonista del libro, che si chiama come me effettivamente, e questo Paolo, che è un ragazzo che sfida qualunque legge della relazione educativa. Chiaramente mi interessava raccontarla veramente in modo picaresco, in modo comico, avventuroso, anche perché un po' spesso invece in questi anni la scuola si racconta come un laboratorio di obbedienza, di repressione, i ragazzi sono indisciplinati e non hanno più voglia di fare niente. Represse, che palle, non è così.
2: Invece non tu mi così. Stavi raccontando, Laura, questa è una cosa bella, del fatto che tu hai ovviamente il termometro di quello che succede nelle scuole. Tu hai detto, questi studenti di adesso hanno vissuto l'arrivo di questa ondata di destra, chiamiamola come si chiama, che adesso sta passando.
3: Secondo me sì, nel senso, loro hanno, è come se avessero vissuto, diciamo, tre grandi tappe generazionali. La prima è il Covid, chiaramente.
1: Certo.
3: Quindi è come se
2: gli assegnati.
3: Li ha segnati completamente, che è chiaramente stato anche un momento di chiusura, non politica. Poi il momento in cui effettivamente, diciamo, sono scesi di nuovo in piazza, soprattutto sono scesi in piazza con la generazione Cecchettin, potremmo dire, cioè quella cosa lì per loro è segnata, cioè tra ragazzi
2: li ha colpiti,
3: sì, assolutamente. Ma come dire, il concetto del consenso è un concetto che comunque ormai

0: Esiste a scuola il rispetto nelle relazioni, cosa vuol dire amore, cosa vuol dire desiderio, se ne parla. Poi chiaramente ci sono tutte le problematiche che qualunque
1: Vari
0: generazione
1: discorsi,
0: ha
1: certo.
0: avuto, però è un lessico che ormai è passato. E poi sono scesi in piazza per Gaza. Quindi è come se ci fossero, come dire, tre passaggi: la generazione Covid, la generazione Cecchettin e la generazione Gaza. E chiaramente c'è una nuova politicizzazione che sta spazzando un po' via il vento della destra, che al di là dei governi che
1: Sì,
0: rimarranno, eccetera,
1: no,
0: eccetera,
1: è di là,
0: spazza un po' via
1: la
0: quell'idea che comunque la cosa
1: propaganda.
0: fondamentale è essere italiani, l'essere bianchi, l'essere maschi, l'essere duri,
1: Se
0: eccetera, eccetera. Che rottura di scatole.
2: Trump, in
1: Ma
2: poche
1: ripeterei quello che hai
2: parole.
1: detto prima, che palle, che
0: Che
1: secondo
0: palle,
1: me sta,
0: veramente, che
1: mi
0: palle.
1: piace questa cosa.
2: No, ma anche perché, insomma, poi Christian parla spesso di scuola, ne scrive e ha il polso reale di come sono i ragazzi, perché se no è solo letteratura, no? In qualche modo quando si leggono queste cose non hanno voglia di fare niente, sono spenti, non è vero, insomma, adesso come dicevi
1: Certo.
2: sono scesi in piazza e hanno dimostrato. E nel libro è il lavoro che faceva tua mamma, Christian, giusto?
0: Sì, mia
1: Tu
0: madre è stata.
1: insegni,
0: Io
1: diciamo che
0: insegno
1: ce lo chiede Rocco.
0: in un liceo scientifico a Roma, un liceo che non è né licei bene né dei licei molto di periferia. Ho insegnato in tante scuole diverse, ho insegnato nella sezione A del liceo bene, in cui quando chiedevo alle ragazze e ragazzi che mestiere volevano fare nella vita, dicevano il presidente della Repubblica. E ho insegnato invece in degli istituti professionali veramente un po' hard, in cui entravo in classe, era tutto buio, avevano attaccato la Play a Station, alla lavagna elettronica, e giocavo a soldi. Quindi, diciamo, ho avuto tutte le esperienze come insegnante.
2: Beh, è
0: Adesso
2: così
0: sono in
2: che
0: un
2: si diventa un
0: contesto
2: bravo
0: medio, che quindi
2: insegnante.
0: mi piace molto
1: Bene.
0: anche.
1: Allora, Laura, adesso sentiamo un'altra canzone, poi gli chiederemo ancora di questo libro. Ve lo ripeto, L'invenzione del colore per la nave di Teseo è un libro che riguarda un
2: Parliamo,
1: po'
2: sì,
1: tutti,
2: certo,
1: sia
2: perché.
1: chi ha vissuto il periodo del Technicolor, chi ha lavorato, perché dice nelle presentazioni arrivano molte persone che hanno lavorato con suo papà. È
2: No,
1: bella questa cosa.
2: bellissimo, tutti gli incontri degli ex collaboratori di tuo padre,
1: Ma ha
2: bellissimo.
1: fatto vedere delle foto, Laura,
2: Sì?
1: di com'era la tecnica. Sembrava la NASA, c'è cioè una roba da film,
2: Stupendo. Coi
1: bellissimo.
2: camici, avevano i
1: Sì,
2: camici.
1: camici bianchi, camici bianchi.
3: Assolutamente. Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Allora, i miracolati, continuiamo con il nostro ospite che è Christian Raimo, con il libro Per la nave di Teseo, l'invenzione del colore. E volevo chiederti, Christian, c'è anche l'amore. L'amore per un nome impossibile, in qualche modo, che è Gadda, che è un chiaro contributo, insomma, no? Come dici tu in un'intervista.
2: Sì, io a un certo punto ho messo come nome così da bozza questo Gadda, perché l'avevo immaginata comunque una filologa, una appassionata di linguistica. Effettivamente un po' è così nel libro, è sì, una studiosa lei, poi ho detto poi quando lo trovo un nome migliore lo cambio, e però a un certo punto, mentre man mano andavo avanti, mi affezionavo talmente tanto a questo nome e mi sembrava talmente bello,
1: giusto,
2: che si potesse dire che una persona si chiama Gadda e boh, mi ricorda
1: che la puoi amare
2: a un certo punto dico vabbè, ma lasciamo. Qualcuno gli è piaciuto tantissimo il libro, ha detto che ogni volta che si trova Gadda diceva boh, non riuscire a medesimarsi. A un certo punto boh, è una sfida che mi sono, un gusto che mi sono preso.
3: Senti, invece prima parlavamo degli ospiti che tuo padre ti ha fatto conoscere mentre lavorava alla Technicolor, uno dei quali era Vittorio Storaro.
2: Sì.
3: E tu l'hai conosciuto quando avevi 17 anni.
2: Sì.
3: E gli hai dato un consiglio, raccontaci un po'.
2: Sì, perché appunto mio padre, per fortuna, ogni tanto, sia da bambino che da ragazzo, mi portava lì dentro in questa specie di macchina dei sogni, abbiamo detto, e a un certo punto in una sala di color correction, in un incontro, Vittorio Storaro, che stava facendo il colore al piccolo Buddha, e io che ero un ragazzino molto saccente allora, anche dopo insomma sono rimasto un po' così, e a un certo punto gli dico ma perché saturi così tanto questi colori eccetera eccetera, Vittorio Storaro, che giustamente mi ha buttato fuori dalla sala.
3: Tu saresti, scusa?
2: Io facevo così, però effettivamente ha vinto 3 Oscar, ma non col piccolo Buddha. Se mi avesse seguito forse
3: queste ed altre avventure nell'invenzione
1: del colore. Bello,
3: ci sono
1: tantissime cose speciali in questo libro,
3: grazie per il premio Strega, non vogliamo dire troppo, non si sa.
1: No,
3: però
1: vabbè, comunque
3: leggete questo libro, Christian Raimo, perché è veramente anche un tuffo nel nostro passato, in quello che siamo stati e quello che
1: saremo. Genitori, di padri, di figli,
3: esatto,
1: insomma,
3: di Gadda, di tutti, insomma.
1: Di Gadda, di
3: grazie
1: tutto, grazie.
3: Christian Raimo,
2: grazie a Fabio, grazie a Laura.
0: Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital. Capital. Solo bella musica. Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Putin parla di fine della guerra all'Ucraina. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha detto il presidente russo durante la parata per la vittoria sul nazismo nel 1945. Sulla Piazza Rossa, una parata in tono nettamente minore per il timore di raid da parte dell'Ucraina, solo immagini sul maxischermo. Come mediatore europeo preferirei Schröder, aggiunge Putin parlando dell'ex cancelliere tedesco che ha poi lavorato con i russi in Gazprom. Zelensky afferma: non attaccheremo, ci interessa di più la vita dei nostri. Sono stati liberati i due attivisti della Sumud Flotilla, Saif Bukeshek e Tiago Avila, che erano stati sequestrati da Israele in acque internazionali. Si sta per concludere alle Canarie l'odissea della nave Ondius, sulla quale ci sono stati contagi da antivirus. Lo sbarco avverrà a breve al porto di Granadilla a Tenerife. Il Ministero della Salute italiano attiva la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo sul quale era salita per pochi minuti una donna poi morta per l'infezione. Roberto Ciuti.
4: Sono atterrati a Roma, poi hanno raggiunto le 4 regioni di provenienza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono stati contattati dalle ASL di competenza e messi sotto sorveglianza. Nessuno di loro ha sintomi e il livello di allerta non è particolarmente alto, anche perché nessuno di loro ha avuto contatti stretti con la vittima, che dopo aver lasciato la nave Ondius, quella del focolaio più preoccupante, è stata a bordo dell'aereo per pochissimo tempo, prima di essere sbarcata a Johannesburg, proprio per le sue già pessime condizioni di salute. Sulla nave da crociera, dal 6 maggio è imbarcato anche un epidemiologo italiano. L'OMS considera comunque molto basso il rischio di contagio in Europa.
3: Aveva il braccialetto elettronico l'uomo di 43 anni che vicino a Terni ha aggredito a martellate la moglie, ferendola gravemente. Se lo è strappato prima di salire sull'autobus a bordo del quale poi ha colpito la donna di 44 anni. Poi è fuggito ed è ora ricercato. Lo sport, un gol di Vlahovic dopo 12 secondi, regala alla Juventus la vittoria per 1-0 a Lecce e il momentaneo terzo posto in classifica. L'Inter, già campione d'Italia, Roma non perde la concentrazione, vince 3-0 con la Lazio, che ritroverà mercoledì nella finale di Coppa Italia. L'allenatore Chivu.
5: Mantenere la serietà, i valori, i principi che abbiamo costruito, sapendo poi che una finale è diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. E bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
3: Al Foro Italico tutto facile per Sinner all'esordio agli internazionali, Hofner battuto in 2 set, bene anche Cobolli, mentre Paolini esce al terzo turno nel torneo femminile. Prossima edizione di Capital News alle 8.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
8: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Giustamente c'è Alberto che dice wow che inizio, buongiorno ragazzi, al nostro numero di WhatsApp ci ha tolto credo le parole di bocca, ce la siamo goduta in assoluto silenzio qua in studio.
1: Dall'inizio alla fine, buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli, oggi con la mia maglietta preferita.
1: Sì, quella del ragazzo top.
0: Sì, io aspetto che quando è tutta sudata, bucata,
1: te la regalo. Esatto, così puoi farci quello che vuoi, cose che ovviamente non si possono dire in radio. Partiamo subito con la nostra sigla.
2: Wake up.
3: La usa come
2: il
3: straccio.
2: Weekend di Radio Capital.
0: Certo.
3: Wake up.
0: Beh, per pulire i vetri,
3: Ti
0: ho lasciato solo.
1: Grazie.
0: Non ero pronta, a fare il neo.
1: Emozione di vedere questa maglietta. Allora, ve la spiego in modo tale che così tutti possano capire. Una maglietta bianca, normalissima, con sopra Bart Simpson nella versione di Il ragazzo topo, che è un piccolissimo frame di una puntata meravigliosa in cui
0: Stupenda. È già un po' grigina, vedo.
1: Io le lavo
0: quindi,
1: ecco,
0: siamo vicini all'utilizzo dello straccio. Ho i vetri anche da pulire in casa perché ha piovuto. Quindi se tu dopo me la dai, per me è perfetta.
1: Sì, guarda, no, io ti dico che non so lavare le magliette, quindi ho questo problema da quando vivo da solo / convivo e non c'è più mia mamma a farmi il bucato.
0: E meno male.
1: Tutte le cose che indosso diventano smunte nel giro di 3 lavaggi.
0: Sì, in realtà è un po' azzurrina, magari l'hai lavata con una maglietta blu, si è un po' tinta, vabbè, e ha perso un po' quel biancore, quel candore di un tempo.
1: Perché non vivo più con la mamma e auguri a tutte
0: le mamme!
1: E allora, diciamo.
0: Vedi, lo scrive anche Claudio subito. Buongiorno Camilla, buongiorno Francesco e auguri a tutte le mamme, Claudio.
1: Buongiorno anche Maurino in regia, buongiorno Agnese Vanucci in redazione.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: E a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Stanno già arrivando un sacco di messaggi,
1: veloci.
0: Siete molto attivi, 342-342-2190, contenti tutti comunque che abbiamo iniziato con Bob Dylan,
1: certo.
0: Anche oggi confermiamo una scaletta imperdibile, solo bella musica qui su Radio Capital per le prossime 3 ore e un sacco di cose poi da raccontare questa mattina.
1: Sì, tra l'altro incredibilmente, perché noi di solito sabato esauriamo tutti gli argomenti, è quello che facciamo. Poi la domenica poi va da sola. Invece ieri abbiamo parlato per 3 ore di detti in giro per il mondo, di proverbi svedesi. Maurino, abbiamo detto robe che tu non immagini. Abbiamo parlato di proverbi spagnoli, abbiamo parlato del treno del latte in Finlandia, della guerra di continuazione tra il 1941 e il 1944. Tutto è rimasto in caldo pronto per questa domenica.
0: E questa mattina siamo arrivati tutti col treno del latte, freschi, con le facce belle riposate.
1: Ma non vuol dire quello.
0: Ma nella mia testa freschi come un bricco di latte appena munto, guarda.
1: Partiamo.

0: Solo bella musica qui su Radio Capital, 7:12 minuti di questa domenica 10 maggio insieme. Abbiamo già fatto gli auguri, lo rifaremo anche più avanti,
1: insomma, così
0: a tutte le mamme. Io devo ancora, tra l'altro, acquistare qualche cosa, perché oggi vado a Varese che ho la comunione di mia nipote. Tra l'altro ieri mia sorella mi ha mandato un messaggio sul gruppo spiegando tutte le indicazioni e ha scritto...
1: Mi ha fatto un gruppo per la comunione?
0: No, abbiamo già un gruppo di famiglia, ci mancherebbe. C'è un gruppo di famiglia all'interno di questo gruppo, ha mandato un messaggio con tutte le comunicazioni. E a un certo punto ha detto: i cresimandi entreranno in chiesa, eccetera, eccetera. Okay. E io nella mia testa ho detto: ma non fa la comunione mia nipote? Se ha già fatto la comunione, vuol dire innanzitutto che non mi hanno invitata. Quindi c'è qualcosa che non va.
1: Subito a pensare questa cosa.
0: E ho cercato di capire se mia nipote Zoe fa la comunione o la cresima. Insomma, fa la comunione. Okay. Quindi mia sorella si è sbagliata, li ha chiamati cresimandi. Ma la mia domanda è: come si chiamano tutti coloro, i ragazzini e le ragazzine, che fanno la prima comunione?
1: E io ho capito il motivo per cui li ha chiamati cresimandi. Perché pensandoci effettivamente non mi veniva in mente, non ci veniva in mente, poi alla fine con un summit, una piccola

0: riunione del CER di Ginevra abbiamo capito e abbiamo scoperto che quelli che si apprestano a ricevere la comunione si chiamano i comunicandi.
1: Comunicandi. Con la D, ok.
0: Ma soprattutto è ancora la C, come se fosse comunicare.
1: Sì.
0: Perché allora il motivo è molto legato a, per chi ha fatto il liceo classico probabilmente lo sa, nel senso che è sul modello del gerundivo latino di comunicare.
1: Sì.
0: Ok. Però comunicandi.
1: Quindi cresimandi e comunicandi.
0: Sì. Quelli che stanno per, chi invece sta per ricevere la comunione ma l'ha già fatta,
1: quindi non è la prima,
0: è il comunicante.
1: Oh, che confusione.
0: Però per te Zoe è comunicanda.
1: Da. Ok,
0: quindi quando vai, fai
1: oggi.
0: Non portare a tua mamma nessun regalo.
1: Io porterò questa nozione.
0: E le sussurri: comunicanda.
1: Le dirò: sei contenta, capisce, piccola Zoe, che oggi sei una comunicanda. E lei mi dirà: ma zia,
0: già eri la zia scema, adesso hai ulteriormente scalato le classifiche, hai praticamente fatto un divario che è quello tra Sinner e Zverev.
1: Purtroppo
0: prima
1: sono
0: tra
1: lì.
0: Le zie era un testa a testa, un Sinner Alcaraz, invece adesso hai preso il largo.
1: Sì, invece alle mamme cosa portiamo oggi? Ma si portano ancora i fiori, le piante, cosa facciamo?
0: No,
1: la torta, i fiori.
0: Ho portato i fiori. Ieri.
1: Già portati.
0: Sì. Così almeno via il pensiero. Tra l'altro io ero convinto che mia mamma facesse lo step, una volta fatto lo step a nonna, non fosse più mamma. Nel senso, festeggi la festa dei nonni. Invece è rimasta mamma.
1: In teoria anche a tua moglie dovresti fare qualcosa in quanto madre.
0: Fatto. Sì, messo sul tavolo, perché poi sono uscito stamattina alle 5:40 e quindi l'ho messo un libricino sul tavolo, un regalo che ho fatto.
1: Che romantico! Sì.
0: Senza biglietti, senza niente, perché sennò poi si monta la testa.
1: Comunque
0: questo è.
1: Comunque auguri ancora a tutte le mamme. 342-342-2190, che ci fate sveglia a quest'ora?
0: Sì, soprattutto se siete mamme, siete in giro a quest'ora, vorremmo sapere il motivo e perché non vi state godendo la vostra festa.

0: sulla canzone di Zucchero che sfuma, sì. Ti leggo questo messaggio. Vai. Di Paolo da Paderno, dice: buongiorno Wake Up.
1: Buongiorno.
0: Mentre dicevate cosa state facendo a quest'ora, io stavo raccogliendo la cacca del cane, puro romanticismo. Beh, però bisogna farlo. Beh, sono cose del quotidiano.
2: Questo è l'orario in cui si porta in giro il cane per anche un attimino rimettere a posto i pensieri.
0: Sì.
2: È molto terapeutico.
0: Sì, soprattutto raccoglietela.
2: Non ho mai avuto un cane, questo non so se si è capito da questa cosa che ho detto, molto generica.
0: Raccoglietela come il nostro Paolo. I bisognini del vostro cane, onde, mi raccomando.
2: Onde evitare tutti quei buffi avvisi che mettono fuori dalla porta, fuori dai cancelli le persone.
0: Belli.
2: Spesso passivo-aggressivi, a volte aggressivi e basta. Però posso dire che hanno ragione.
0: Beh,
2: adesso
0: sì,
2: magari un po' con meno arroganza e meno veemenza, tipo falla così a casa tua. E si capisce proprio che schiuma la rabbia dalla bocca di chi stava scrivendo quella roba.
0: Posso dirti
2: lì.
0: Che una volta che la pesti, la seconda che la pesti, la terza che la pesti, esce fuori di testa.
2: Vero,
0: perché
2: vero.
0: Veramente.
2: Ma mi piace questa capacità comunicativa del riuscire a trasmettere la propria rabbia attraverso un cartello scritto a computer in Times New Roman 25.
0: Sì, a Roma sono molto bravi in questo, nel passivo aggressivo, nell'ironia, molto molto bravi.
2: Molto bravi a Roma sul quando sbagli il parcheggio.
0: Anche, sì, cioè tutti i giorni.
2: Ti scrivono, ma questo un po' ovunque. Siamo noi a Milano che non siamo molto bravi da questo punto, poco fantasiosi.
0: Manca un po' di creatività da questo punto di vista.
2: Tanta rabbia incanalata male.
0: Sì, magari ti alzano i tergicristalli e basta.
2: Avreste proprio bisogno di un cane da portare fuori a passeggio, in maniera tale da poter liberarvi in maniera terapeutica.
3: Ciao,
2: come ho detto prima. Buongiorno.
3: Sono una mamma e sto andando a prendere mia mamma per accompagnarla al pullman che parte alle 8 perché va a fare 15 giorni di mare con il gruppo anziano. Ciao, Antonella da Torino.
0: Che bello, quindi mamma super attiva, super indipendente con il suo gruppo.
2: Forte,
0: brava.
2: Tosta, indipendente, direbbe Marcella Bella. Tra l'altro io veramente non vedo l'ora di quel periodo della vita, l'ha fatto mio zio, lo sta facendo sempre mio zio, di prendere il pullman e andare con il gruppo, lui va col gruppo della chiesa, hanno fatto Lisbona, Madrid, Parigi, si sparano 50 ore di pullman ogni volta, però è veramente...
0: Secondo
2: veramente
0: te da che età in poi potrai fare una cosa del genere? Cioè qual è l'età giusta?
2: Non so, mio zio era baby pensionato, quindi tipo a 45 cosa iniziando.
0: Tu se le cose vanno come devono andare
2: in pensione
0: sui 70.
2: Non ci vado mai, quindi forse... meglio farlo adesso.
0: A 75.
2: O quello o il pullman o le crociere. Altra cosa che mi piacerebbe fare, dicono no, ma è da vecchia, a me piace un sacco.
0: Beh, ma
2: l'idea
0: quando
2: della
0: sarai
2: crociera.
0: Vecchio farai la crociera.
2: Ma io voglio farla anche adesso, c'ho un sacco di amici che la fanno e si divertono tantissimo. Togliamo questo stigma del fatto che la crociera sia per anziani, per favore.
0: È vero, sentiamo un altro vocalino.
2: Sì.
4: Buongiorno Radio Capital, grazie per gli auguri. Io sono Romina, mamma di tre, ma sono in autostrada che vado a Torino per l'ultima giornata in presenza del percorso di abilitazione docenti. E me li godrò più tardi. Buona giornata.
0: Docente lei, mamma di tre.
2: Allora, io ti dico una cosa, Romina. Allora, da Torino sta per partire un pullman che va al mare con alcune signore. Se vuoi unirti, vedi, in fondo dovrebbe esserci qualche posto o se no di fianco al conducente e ti fai una bella 15 giorni di mare. Piace?

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Ah, che starotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Ambiente. Animali. Cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Corri da Troni. Dal 20...

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mac con Teardrops, 7:38 minuti di questa domenica insieme con Wake Up, il weekend di Radio Capital. 342-342-2190. Stanno arrivando un po' di messaggi, anche qualche vocale, che sono i miei preferiti, soprattutto se stanno sui 20 secondi precisi come questo che stiamo per ascoltare, proprio 20.
1: Vai,
0: bravo,
1: spaccati,
0: bravo,
1: spaccati.
0: Preciso.
2: Sentiamo. Buongiorno Capital. Buongiorno. Sono Gabriele, sto tornando, sono andato in magazzino all'ingrosso a prendere i fiori, sto tornando in fioreria a Voghiera per preparare tutti dei bellissimi mazzi di fiori da regalare a tutte le mamme. Che auguri. Bello. Ciao
0: auguri,
2: Gabriele.
0: Auguri. Ma qual è il fiore oggi? Io non vorrei fare... Allora, mia madre non ci tiene particolarmente, quindi vabbè.
1: Però alla festa della mamma o
0: sì,
1: ai fiori?
0: No, ai fiori.
1: Cioè se vede una
0: aiuola
1: la calpesta.
0: No, no, dai, non le piacciono molto i fiori
1: pessima,
0: recisi, diciamo, okay. Quindi sarebbe meglio una pianta.
1: Sì.
0: Che piante sono adatte alla festa della mamma?
1: Beh, allora, sicuramente più che piante ci sta, però in generale fiori del periodo,
0: sì.
1: Rose, tulipani, peonie... Orchidee,
0: sì.
1: Se vuoi una piantina, secondo me sì, potrebbero essere ottimali.
0: Ottimale, poi... lo chiedevo al nostro ascoltatore fioraio.
1: Ah, ok. però purtroppo, ahimè, esperto di tutto. Cioè, non preferisco.
0: No, la risposta è arrivata prontissima. Ma non avevo dubbi da Francesco
1: allora.
0: Che arrivassero tutte le risposte corrette.
1: Ma tra l'altro quanto sono belle le peonie.
0: Da dire o da.
1: Tutte e due.
0: Perché le peonie è proprio un bel nome.
1: Ti ho portato un mazzo di peonie. Bello.
0: Sentiamo un altro vocale.
1: Vai.
3: Ciao, io sono Anita, sono una mamma di 3 figli e sto andando a Porta Portese con la mia primogenita a passare una bella mattinata di smucinamento. Ciao, auguri alle mamme. Ciao, ciao.
0: Lo smucinamento, cioè l'andare avanti e indietro tra le bancarelle, questo intende secondo voi smucinare?
1: Io credo che sia il frugare, rovistare. Sì. Armeggiare un po' tra quello che puoi trovare, insomma, al mercato.
0: Magari fare qualche grande affarone, trovare il pantalone a 2 euro,
1: allora,
0: vintage.
1: Tra l'altro vi sta parlando una che è amica di un altro che non è capace a fare queste cose. Zero. Cioè
0: tremendo,
1: io non
0: tremendo.
1: Tu non ci vai neanche ai mercati oppure? Perché io ho smesso di andarci.
0: Non ci vado.
1: Sì, ho smesso.
0: Vado, ma non sono capace di contrattare sul prezzo. Quindi se tu mi dici 10 euro, sì. Io ti pagherò 10, anche se non li vale. Se mi dici 50, le pago 50, se mi dici 2 euro, pagherò 2 euro, cioè io mi affido al venditore.
1: Tutti coloro che hanno un mercato, cioè fanno i mercati, magari qualcuno li ha fatti, ci sta ascoltando, 342-342-2190, voglio veramente sapere la vostra opinione, sperando che ci sia qualcuno di voi all'ascolto. Ma voi vi aspettate che dall'altra parte ci sia qualcuno che contratti? Perché io ho sempre questa impressione che la persona che deve vendere dice 20 euro. E tu gli dici, ok, ci rimane un po' male.
0: Secondo me sì.
1: Aspettava di
0: tirarsi soprattutto
1: il
0: se il prezzo è 22 e io ti pago in contanti, quindi ho questo potere dalla mia, ti do 20 e ti dico, dai, facciamo 20, va bene così. Secondo me per loro è tranquillissimo.
1: Vero.
0: Anzi, se lo aspettano.
1: Una cosa
0: quindi
1: che...
0: io che vado a cercare i 2 euro, li sorprendo.
1: E infatti una cosa che possiamo fare è farci fare ripetizioni da Agnese, che ogni volta che ci racconta qualcosa, magari andiamo a fare colazione, dice, ah, sapete, questa maglietta, questa cosa costava 50 euro, sono andato. Ho chiesto
0: sì.
1: di fare un buon prezzo, 20 euro. Faccio, ma scusami, ma se andate in un negozio fisicamente,
0: che
1: non
0: no.
1: era un mercato? Ah, vabbè, ho chiesto lo stesso lo sconto. Poi ho detto, io ho 20 euro, cosa devo fare?
0: L'arte di saper chiedere lo sconto di Agnese Vanucci.
1: Facciamo così:
0: scrivi un libro.
1: Te ne compro 3, ma me ne fai pagare 10 euro. No, ma in che senso, scusa?

0: su Radio Capital. Oggi c'è una strana congiunzione astrale per la quale ci stanno scrivendo, mandando vocali solo mamme di tre, cioè di tre figli.
1: Vero,
0: ti faccio sentire anche questa ascoltatrice.
2: Radio Capital, Alessandra da Vicenza, mamma di tre maschi. Io mi sto preparando e tra poco andrò dalla mia mamma che ha 90 anni a passare la giornata con lei. E dato che siamo entrambe mamme, il pranzo oggi ce lo fa mio marito. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Bravo, questo mi sembra giusto. Poi a 90 anni mi sembra il minimo, sì, far trovare tutto, farla sedere, far trovare tutto a posto.
1: Alessandra, però... prenoto un ristorante per 1, 2, 4, 5, 6. Pronto per 6, un bel ristorante a Vicenza o dintorni. Dite sì, è buono, buono quello che cucinate e poi, poi andiamo a mangiare.
0: Però oggi dicevo, strana cosa, tutte mamme di tre figli.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: alla,
1: sì,
0: se c'è all'appello qualcuno che ne ha due, ne ha una,
1: no, scusami,
0: fatemi sentire.
1: Voi infatti famiglia quanti figli siete?
0: Tre.
1: Agnese, in famiglia quanti figli siete?
0: Tre.
1: E allora? E allora voi vi conoscono bene gli ascoltatori e le ascoltatrici, dicono se non abbiamo tre figli non scriviamo, non ci sbattiamo neanche a scrivere.
0: Questo ci può stare. Poi una volta si facevano tre, era il numero perfetto, no?
1: Sì. Cioè,

0: totale a questa regola di fare 1/2 figli. E io, come sempre, ricordo, ma mi piace troppo dirlo, il mio professore Longo di italiano, che quando avevamo questa abitudine di leggere gli articoli di giornale a scuola, una bellissima abitudine, c'era scritta la media, cioè crolla la media di figli per mamma, purtroppo solo 1,24, e lui ci guarda e ci dice: ma ragazzi, noi eravamo in terza media, lui aveva avuto 45 anni, ma non riesco a capire, ma come fanno le mamme ad avere 1,
1: quel 24 lì, cioè, non gli tornava
0: per figlio 1, come ma... fa una donna a fare 1,20? Infatti insegnava italiano,
1: ma era serio?
0: Serissimo.
1: Oh, prendeva un po' in giro.
0: Non ho mai visto una persona
1: sei
0: più seria.
1: Sei sicuro? 100%. C'è da preoccuparsi.
0: Io ho detto, insegnava italiano, cioè, però se ho insegnato matematica mi sarei posto il problema.
1: 0,24, quando viene un bambino un po' piccolino, un sì, po' più certo, minuto, più contenuto. I bambini minuti allo 0,24.
0: Senti, invece noi tutte le domeniche, e questa domenica non fa eccezione, 342-342-2190, lanciamo il nostro chi ama chi corre.
1: Sì, se state facendo una qualche attività fisica di qualunque tipo, ok, ci fate sapere, noi magari vi facciamo una chiamata, vediamo di sondare un po' la vostra prestanza,
0: sì, sì, sì,
1: proprio dal punto di vista fisico. Se correte, bene, se no altri sport benvenuti.
0: Sì, anche perché Camilla ha coronato tutti i suoi sogni, quindi sia il cavallo sia il pattinaggio, il tiro con l'arco non so se era un tuo sogno, ma
1: però
0: vabbè,
1: ci stava bel nuoto, chiama chi azzarda i primi bagni in mare,
0: il bungee jumping, eri riuscita a fare e presa al primo colpo, cioè in una sola domenica. Io sono 2 mesi che sto provando a cercare qualcuno che fa padel,
1: ma ci proviamo, ci proviamo.
0: Hai un sogno?
1: No.
0: Te lo do io, te lo presto?
1: Sì, grazie.
0: Non il padella?
1: No.
0: Chiama chi regba?
1: Wow.
0: Qualcuno che gioca

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
20: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
21: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, Come sopra, a sud. A sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: Temperature in aumento.
6: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Credo che il conflitto stia volgendo al termine. Queste parole del presidente russo Putin creano nuove speranze di fine della guerra all'Ucraina. E Putin fa anche il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Dopo la carriera politica, Schröder ha avuto anche un ruolo di primo piano nella russa Gazprom. Sono stati liberati due attivisti della Sumud flottiglia, Saif Bukeshek e Tiago Avila, erano stati sequestrati da Israele in acque internazionali. Fine della crociera della nave Ondius, sulla quale ci sono stati casi di virus. È entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, le Canarie. L'imbarcazione ha gettato l'ancora, ma non ha attraccato al molo. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio e di successiva quarantena. Gli avvocati di Alberto Stasi accelerano la richiesta di revisione del processo per il delitto di Garlasco a Brescia, dove si profila anche l'ombra della corruzione sulle prime indagini. Silvia Mobili.
7: Nell'informativa vengono citati soliloqui registrati in auto, appunti scritti su un'agenda, tra i passaggi ritenuti più importanti c'è un lungo sfogo in macchina in cui si comprende che Sempio era a conoscenza di alcuni video intimi girati da Chiara, conservati nel PC in camera della ragazza, un computer che spesso veniva usato da Sempio e dal fratello della vittima per giocare. C'è anche l'ipotesi che abbia rubato i filmati. Spunta poi un'intercettazione dove compare il padre di Andrea Sempio in una conversazione della 17 marzo 2025. Racconta di un colloquio avvenuto con l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, che gli avrebbe detto: questa cosa finirà presto. Un audio che entra nella nuova inchiesta aperta a Brescia.
6: Lo sport, un gol di Vlahovic dopo 12 secondi regala alla Juventus la vittoria per 1-0 a Lecce, il momentaneo terzo posto in classifica. Vlahovic a lungo fuori per infortunio, l'allenatore Spalletti dice che uno come lui gli serviva come il pane.
9: Quando sono arrivato io ho chiesto una cosa sola: vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa. Che vuoi? Un centravanti fisico. Che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa. Poi e non si è comprato, non si è riuscito a trovarlo e io non faccio mercato.
6: L'Inter già campione d'Italia, Roma non perde la concentrazione, vince 3-0 con la Lazio che ritroverà mercoledì nella finale di Coppa Italia. Al Foro Italico tutto facile per Sinner, all'esordio Hofner battuto in due set e in conferenza stampa il numero uno risponde così sul suo rapporto con l'atmosfera del torneo romano.
10: Faccio veramente solo hotel, campo, campo, hotel. In Italia tante cose sono cambiate. Soprattutto c'è gente qua che sa che c'è il torneo da tennis, quindi sa comunque che c'è la possibilità che ci sono dei ristoranti dove ci sono tanti tennisti, però continua a colpirmi sempre l'affetto, no? E poi è bellissimo che ci sono tanti bambini, tanti ragazzi e sono loro il nostro futuro.
6: Avanti anche Cobolli, 7 gli italiani ai sedicesimi di finale nel tabellone maschile, mentre Paolini esce al terzo turno nel torneo femminile. Capital News torna alle 9.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania, con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
24: E passiamo alla pagina sportiva.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
27: C'è un nuovo motore in città.
16: è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: fare colazione magari appena svegli, no? Se il tempo poi fuori non è tanto dei migliori. A proposito, Meteorina Martinelli, ti ho ancora... Ah, ce l'avevi pronta,
1: non è possibile.
0: Signorina Meteorina Martinelli, oggi com'è vestita? Allora, sai che sulle meteorine si parla sempre di...
1: non importa cosa dico.
0: A noi non importa come tu sia vestita,
1: non
0: che
1: mi
0: tempo
1: piace
0: c'è in Italia
1: oggettificato. Abbiamo un'evoluzione meteorologica dalla prossima settimana, perché abbiamo una serie di impulsi perturbati di origine atlantica. Quindi l'Italia sarà spaccata in due, come dicono sempre.
0: Adoro.
1: Però dal nord avremo qualche perturbazione atlantica, abbiamo in rotta di collisione con l'Europa il bacino del Mediterraneo, qualcosa, quindi inizia a peggiorare il tempo. Dal sud invece abbiamo una risalita di aria sahariana con punte oltre i 30 gradi, quindi nord barra centro, tanti fenomeni piovaschi, invece al sud bel tempo.
0: Come al solito.
1: Cosa succede? Che oggi è il primo giorno di questa perturbazione numero 4 di quest'Italia spaccata in due, quindi avremo insomma nella zona da Trieste in giù, come cantava Raffaella Carrà, dei fenomeni piovaschi. E ci sono anche gli ascoltatori anche che ce lo dicono, insomma abbiamo qualcuno che ci diceva che è sotto la pioggia in questo momento, ma deve andare dove deve andare, tra corse, maratone,
0: comunioni,
1: portare matrimoni,
0: cioè comunione a Varese il 10 maggio, ci sono 14 gradi con pioggerelle in questo momento, chi l'avrebbe detto due mesi fa quando mi hanno detto il 10 maggio facciamo la comunione.
1: Che invidia a tutti quelli che stanno andando a un matrimonio, magari l'unico matrimonio della stagione, domenica 10 maggio con 17 gradi.
0: Perfetto,
1: di pioggia.
0: Sì. La pioggia, dillo alla sposa, dillo allo sposo, che sempre problemi, vestiti, capelli, umidità.
1: Dal 10 settembre 2022 non è più un problema mio.
0: È vero.
1: Perché io ho detto che anche casomai dovessi divorziare nella vita non mi risposerò mai più.
0: E mi sembra una saggia decisione.
1: Mai più.
0: Sentiamo qualche vocale, perché la domenica i nostri sono decisamente molto sportivi.
2: In viaggio verso la 10 km di Sant'Eremo, ovviamente di corsa. Ciao Nicola da Putignano.
0: Bravo,
1: ciao,
0: Nicola.
1: Ciao Nicola, bravo. C'è qualcuno invece che non è tanto contento delle maratone delle corse.
0: Sì.
3: Ciao amici, io ero al mare ma sto scappando via a gambe levate in macchina perché hanno chiuso la città perché c'è tipo una maratona. Vale lo stesso come attività fisica.
0: Ciao, il famoso vale lo stesso come attività fisica. Vale, sì, ma da quale città stai scappando? Non ce l'hai detto, perché oggi maratone ce ne saranno diverse.
1: Evidentemente da Putignano. O Sant'Eramo in Colle o Putignano, una delle due.
0: Potrebbe essere, però vale, sì.
1: Vale come sport, la nostra rubrica side, diciamo, al chiama chi corre, ma in ogni caso sì, vale come sport.

0: Solo bella musica qui su Radio Capital con Phil Collins, Two Hearts. 15 minuti dopo le 8 del mattino, questa mattina per il nostro chiama chi corre, che ha le sue varie espressioni: chiama chi trecca, chiama chi cammina, chiama chi nuota, eccetera eccetera, chiama chi
1: cavalca,
0: pagaia, cavalca. Tutto. Oggi sperimentiamo qualcosa di nuovo perché abbiamo il chiama chi twirla.
1: Pronto Antonella, buona domenica.
2: Ciao, buona domenica.
1: Ciao.
0: Benvenuta.
1: Allora, noi siamo veramente contenti di andare a assaggiare un nuovo sport, comunque una nuova disciplina che è il twirling. Dici un po', cioè stai andando a una gara, cosa fai, alleni tu?
2: Sì, io sono un'allenatrice, sto andando a una gara con i miei bambini, oggi c'è una gara di promozionale con i bambini più piccoli.
1: Ok, i bambini, cioè i tuoi bambini che però non sono i tuoi figli biologici.
2: No,
1: ma sono
2: i miei figli,
1: okay,
2: no.
1: Che sono
2: mio
1: quelli che alleni.
2: Mio figlio in realtà è un giudice di twirling e in questo momento sta giudicando in Lombardia.
1: Ah, quindi è una cosa di famiglia.
2: È una cosa di famiglia.
0: Ci spieghi che cos'è il twirling,
1: esatto,
0: in poche parole? Come ce lo dobbiamo immaginare questa disciplina?
2: Allora, il twirling è una disciplina sportiva che utilizza un bastone che viene lanciato e fatto roteare sul corpo su una base musicale.
1: Okay.
2: Allora, non è così, però per darvi un'idea è simile alla ritmica.
0: Esatto.
2: Il nastro e la palla, noi abbiamo il bastone, ecco.
1: Okay. Ma fa parte, quindi, visto che si tratta di una disciplina ginnica, fa parte anche del classico, adesso non so come si chiama nella maniniera tecnica, però quando alle Olimpiadi vediamo le varie discipline ginniche.
2: No, non ci siamo ancora alle Olimpiadi.
1: Okay.
2: Purtroppo non siamo ancora in tutti i continenti e quindi non siamo ancora... Non possiamo ancora andare, ma possiamo lavorare.
1: Però visto che comunque sono ormai decenni, perché tu hai detto prima, Dagnese, che lo fai da 49 anni, tuo figlio che ha 30 anni fa il giudice, com'è nata questa passione? Dov'è che immagino che sia nata da te proprio specificatamente, ma come, quando e perché?
2: Guarda, io avevo una decina d'anni e ho visto un'esibizione per strada. Sono andata ad informarmi, ho iniziato e da lì è nata la mia passione.
0: Ok. Quanti anni hanno i bambini che stai portando oggi alla gara? Di che età sono?
2: Oggi sono piccolini, hanno dai 5 ai 9 anni.
0: E come la vivono alla gara? Cioè sentono la tensione, sono tranquilli, magari più di noi adulti?
2: No, loro il loro scopo è prendere la medaglia.
0: Ok. È un bel, quindi hanno lì il loro obiettivo è la medaglia, sì. Essere medagliati.
2: Sì.
0: Quindi sono tranquilli, mi dici,
2: diciamo,
0: questo?
2: Diciamo che a questo tipo di competizioni prendono tutti la medaglia, perché si tratta proprio di promozione, quindi loro però non lo sanno prima.
0: Cioè, giusto, tu fagli,
1: adesso mi immagino
0: fagli credere che sia difficile. Senti, come funziona? Ci sono dei punti, cioè se fanno degli errori si scalano dei punti, com'è il punteggio?
2: Allora, nel promozionale sono divisi, ci sono quelli più piccolini come i miei che non hanno il punteggio, perché fino agli 7-8 anni insomma non hanno il punteggio.
1: Okay.
2: Dopodiché per gli altri vengono date in questo tipo di competizioni vengono dati dei punteggi, hanno tutti la medaglia o oro, argento o bronzo.
0: Okay.
2: Mentre nelle competizioni vere e proprie, nel campionato diciamo così, abbiamo istituito da un paio d'anni il codice dei punteggi, per cui vengono ogni movimento che l'atleta fa ha un valore.
1: Okay.
2: Partendo da questo valore il giudice dà dei bonus se è eseguito in maniera perfetta,
0: sì,
2: o delle penalità se ha dei piccoli errori.
0: Certo. Senti, una piccola domanda, Antonella, perché è sempre stato il mio sogno. Questi bambini che sono così piccoli fanno già la ribaltata all'indietro, cioè quando ti butti all'indietro con le mani.
2: La rovesciata,
0: scusami, che io vedo un sacco di gente che la fa, non la farò mai in tutta la mia vita perché sennò ci rimango secca.
1: Certo.
0: Però ho sempre sognato di farla perché secondo me è una cosa bellissima. La fanno già o è troppo?
2: Questi qua che ho io adesso no, ma qualcuno di questa età la fa già. Sì.
0: Ok, sì, perché poi loro sono molto elastici.
2: La struttura fisica del bambino anche.
1: Poi
2: prima o poi ci arrivano tutti, sì. Chi è magari più portato ci arriva prima.
1: Ma qua ti chiedo proprio un sì o un no veloce, Antonella. Camilla riuscirebbe a 43 anni da zero a farla la rovesciata all'indietro?
0: No, con l'ernia alla schiena.
1: Con l'ernia alla schiena?
2: Sì,
1: a posto. Antonella, grazie mille, buona domenica, buona gara, divertitevi.
0: Grazie, bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Capital.

0: Rita V con questa versione di Se telefonando su Radio Capital. Allora, stavo guardando che la nostra Francesca, anche un'altra meteorina comunque aggiunta al 342-342-2190, dice a Brindisi, ci manda una foto, c'è un cielo grigio, e ci aggiorna, dice adesso piovigina pure.
1: Okay.
0: Guardavo anche a Borgosesia, dove c'è la nostra amica che si occupa di Twirling.
1: Quindi provincia di Vercelli,
0: sì,
1: in questo caso.
0: 13 gradi, pioggerella, anche qua umidità 88%. Diciamo che la situazione non è delle migliori.
1: Beh, delle migliori se c'è una cerimonia dove ti devi vestire di tutto punto, specialmente per noi uomini. So già che dall'altra parte, cioè,
0: sì,
1: so che per voi, vabbè, però
0: uno metterebbe un vestitino leggero, due sandali e ha risolto il problema. Invece se ci sono 13 gradi tendenzialmente non lo puoi fare.
1: Invece
0: ecco,
1: io che mi vesto sempre nello stesso modo a tutte le funzioni religiose e pagane.
0: Ovvero?
1: Sempre
0: pantalone?
1: la camicia bianca, sempre lo stesso pantalone, sempre la stessa giacca. Ho fatto questa guarda, ho fatto questo slancio di creatività fashion perché mi hanno invitato a un matrimonio dove tutti si devono vestire di bianco. Perché sarà previsto, immagino, che la sposa sceglierà un altro colore.
0: Ah, interessante.
1: Chissà che colore, c'è tutta la cosa. Tra l'altro, nel messaggio su WhatsApp di invito c'è scritto: nel momento in cui voi decidiate di vestirvi con un colore che non è il bianco, non potrete fare la foto con gli sposi.
0: Mamma mia, che rigidità!
1: È una bella minaccia.

0: Wake Up, il weekend di Radio Capital. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Nen, gruppo A2A.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fleetwood Mac con Big Love. 8:40 minuti, siamo con Wake Up fino alle 10 del mattino. Io devo dire, ho una predilizione, sì, anche una passione un po' per tutti quei negozi che appendono cartelli, biglietti in vetrina o anche all'interno del negozio, un po' scherzosi, un po' ironici, però geniali.
1: Sì, per fare una bella strategia di marketing e invitare le persone a entrare nel proprio negozio.
0: Sì, è il caso di una libreria Ubik a Castelfranco Veneto che semplicemente ha tolto tutto quello che c'era in vetrina, ha lasciato gli scaffali bianchi liberi e ha appeso un cartello, un foglio in cui c'è scritto: non ci va di fare la vetrina, fatela voi, entra, scegli un libro e dallo ai librai. Allora, che quindi lo metteranno in vetrina.
1: Iniziativa geniale, come tra l'altro questa libreria già ci ha abituati in diverse occasioni, come quando sostituì i nomi di tutte le guide turistiche con località della provincia di Treviso.
0: Ok.
1: Perché era periodo Covid, quindi non si poteva andare in giro per il mondo, quindi dicevano: vabbè, vai qua, lo so, Riese, 2 giorni fuga, avete presente i
0: Bello,
1: box?
0: Sì.
1: 2 giorni di fuga e sotto c'era scritto a Pennarello Riese.
0: Sì.
1: E quindi questa cosa ci è piaciuta molto e l'abbiamo voluta un po' ingrandire, nel senso che ci siamo immaginati un negozio ipotetico dove ci sono tutti gli oggetti del mondo e noi ne possiamo scegliere uno solo, che è quello che ci rappresenta di più. Quindi, sì, nel caso l'oggetto Francesco, l'oggetto Camilla, l'oggetto Agnese, l'oggetto anche di voi ascoltatori al 342-342-2190.
0: Sì, un oggetto che sia una costante nella vostra vita, che un po' vi rappresenti o che comunque sia sempre con voi.
1: Sì.
0: Se volete anche farci un piccolo vocale, sì, massimo 20 secondi al nostro numero di WhatsApp. Ci abbiamo ragionato un po' fuori onda, no? Cosa metterei io in vetrina? Che non è proprio il mio un oggetto che mi rappresenta, però è l'oggetto Camilla, perché se io esco senza vado fuori di testa e devo addirittura andare a comprarlo, che è un semplice burro cacao. Io ce l'ho sempre vicino e lo uso spessissimo e se non ce l'ho in borsa veramente posso fare una strage.
1: E questo, ma da quanto tempo?
0: Da tantissimi anni, da sempre. Io ne ho una collezione, cioè ne ho anche 6 o 7 in giro per casa.
1: Sì, perché vedete che te lo
0: dimentichi. Varie marche, perché
1: certo,
0: poi provo qual è il migliore, qual è il peggiore, e quindi ce l'ho sempre con me. L'oggetto Camilla è il burro cacao.
1: Io ci ho pensato anch'io a lungo e alla fine la bicicletta, nel senso che io l'ho sempre usata per qualsiasi cosa, per andare dal primo lavoro all'ultimo che ho fatto nella vita. Da quando ero piccola è sempre stata la mia passione, cioè, ho fatto dei viaggi anche lunghi sempre in bicicletta, quindi io metterei una bicicletta, la mia però,
0: sì,
1: cioè, quindi in questo caso è quella la mia personale,
0: certo,
1: ecco.
0: Proprio la tua, quindi
1: anche
0: l'oggetto
1: un po' lercia, però va bene.
0: Vabbè, la puliamo un attimo, la mettiamo,
1: sì,
0: in vetrina.
1: Dovrei un attimo tirarla lucido per poter invitare le persone a entrare in questo negozio, idealmente.
0: L'oggetto Agnese cosa metti in vetrina?
2: Allora, io potrei mettere diverse cose, ma parlando anche con voi probabilmente la mia felpa col cappuccio.
0: Una delle numerose felpe col cappuccio. Anche tu,
2: sì,
0: ne hai tante, come il burro cacao.
2: Sì, esatto.
1: Serca Agnese diceva: non so, sapete, non lo so. Poi alla fine, all'unanimità, cioè io e Camilla, mi ha detto: beh, chiaramente la felpa col cappuccio.
0: È un po' il suo oggetto simbolo, effettivamente.
1: Sì. Quindi 342-342-2190, un oggetto che vi rappresenta, qualcosa che è anche un po' il minimo comune denominatore della vostra vita, in questo ipotetico negozio dove potete

0: L'oggetto che mi rappresenta è una penna a china, un tratto nero bello chiaro. Ecco, la penna io devo sempre averla dietro, da tutta la vita.
1: Ma sai che la penna è una risposta che hanno dato in tantissimi: penna,
0: Tantissimi.
1: taccuino, comunque qualcosa su cui scrivere, sempre in borsa, sempre pronto per prendere qualche appunto, nonostante il cellulare.
2: Sì, perché vi stiamo chiedendo l'oggetto che vi rappresenta di più. Siamo partiti da questa libreria di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, che ha svuotato la vetrina.

0: in vetrina. Allora noi abbiamo immaginato un negozio invece di oggetti dove ci sono tutti gli oggetti del mondo. Potete sceglierne uno magari che vi rappresenta, sarebbe il massimo, e metterlo in vetrina. La penna è quella che è andata per la maggiore.
1: Sì, tante risposte sulla penna. C'è chi scrive Tea, dice la caffettiera, dice quindi il suo oggetto simbolo, diciamo, che metterebbe in vetrina. Giradischi, ci mandano una foto. Samuele, oggetto, dice indispensabile. Comunque, immagina che bello vederlo lì in vetrina.
0: Bravo, stavo dicendo la stessa cosa, capì? Bravissima. Mettere in vetrina il giradischi è qualcosa che poi ti fa anche, no, venire voglia di entrare in questo negozio.
1: Una penna Bic, questa è Elena, dice ne ho sempre almeno 5 in borsa. Elena, prestamene almeno una, che io non ho mai niente in borsa. Cioè, ho sempre di burro e cacao e non ho la penna.
0: Ma perché il plurale di burro cacao?
1: È burro cacao. I burri cacao, dai. Bello. Oppure bello, il balsamo per le labbra.
0: Sì, portane sempre 5, così se li perdi almeno ce n'è uno da prestare.
1: Se ne vuoi uno te lo presto.
0: Guarda, ma molto volentieri.
1: Te lo regalo, va.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV.

0: Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Radio Capital ti consiglia
3: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
13: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
12: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
13: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea, in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
17: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
18: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri su

0: subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
1: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Putin apre alla fine della guerra all'Ucraina. Il conflitto volge al termine, ha detto il presidente russo, che ha anche indicato il nome di un possibile mediatore con l'Unione Europea. L'ex cancelliere tedesco Schröder, che dopo la politica ha lavorato per la russa Gazprom. Se Schröder non va bene, facciano loro un nome, dice Putin. Il Kremlin aggiunge però che la tregua di questi giorni non verrà prolungata e che il percorso verso la pace è ancora lungo e complicato. Situazione di stallo a Hormuz. I Pasdaran avvertono gli Stati Uniti: qualsiasi aggressione nei confronti delle petroliere, delle navi mercantili, comporterà un pesante attacco contro uno dei centri americani nella regione, contro le navi nemiche. E in porto a Tenerife la Ondius, dopo i casi di antivirus a bordo, tutti i passeggeri che sono asintomatici verranno sbarcati con procedure speciali e poi trasferiti nei rispettivi paesi, dove osserveranno circa 5 settimane di quarantena. 4 persone sono già in quarantena in Italia dopo un breve contatto con una passeggera malata a bordo di un aereo. Ricovero per dipendenza da intelligenza artificiale. C'è stato il primo caso in Italia. Elisa Matta.
2: Una ragazza di 20 anni è stata presa in cura al servizio per le dipendenze per aver sviluppato una relazione con un programma di intelligenza artificiale. Il chatbot era diventato un confidente abituale per la ragazza, che si è progressivamente isolata dal mondo esterno. Il SERD la classifica come dipendenza comportamentale, come quelle da gioco, shopping e social network. Per gli specialisti della USL Veneta non si tratta di una sorpresa, ma di un caso previsto e studiato negli ultimi 2 anni. L'algoritmo dell'intelligenza artificiale, spiegano, impara a rispondere come vuole il suo utente e arriva a sostituire le amicizie reali. La ragazza seguirà un percorso di cura psicologica e psichiatrica che coinvolgerà anche i genitori.
1: Lo sport: in Serie A la Juventus sale al terzo posto in classifica in attesa che oggi giochi il Milan, questo grazie alla vittoria 1-0 a Lecce. Basta un gol di Vlahovic dopo 12 secondi. L'Inter, già campione d'Italia, Roma non perde la concentrazione, vince 3-0 con la Lazio, che ritroverà poi mercoledì nella finale di Coppa Italia. L'allenatore nerazzurro Chivu.
3: Mantenere la serietà, i valori, i principi che abbiamo costruito, sapendo poi che una finale è diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
1: Tennis al Foro Italico, avanti Sinner e Cobolli, fuori Paolini. Sono 7 gli italiani ai 16esimi di finale tra gli uomini. Tra le donne resta Cocciaretto, che oggi affronta la polacca Swiatek. Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
4: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sicuramente il mio oggetto simbolo è una radio o qualsiasi mezzo che mi possa e mi permetta di ascoltare la musica sempre, comunque e in ogni dove.
1: Oh.
0: Carmen da Verona.
1: Ciao, Carmen. Carmen, mi piace come l'ha detto, Carmen, Carmen da Verona. Bello Carmen, ci piace che tu in vetrina metta una bella radio sintonizzata su Capital.
2: Certo, e filo diffusione fuori, che poi dopo se ti becca la polizia è un casino, perché sai che non puoi fare il filo diffusione a meno che non lo vai a dichiarare.
1: Sì, ecco. Sì, sì. Ci state raccontando l'oggetto simbolo della vostra vita, della vostra personalità, un oggetto che vi accompagna anche semplicemente tutti i giorni, sì, e che quindi mettereste in un'ipotetica vetrina di un vostro ipotetico negozio.
2: Sì, perché siamo partiti da questa libreria che aveva la vetrina vuota e c'era solo un cartello dove c'era scritto: non abbiamo voglia di fare la vetrina, fatela voi, prendete un libro e mettetelo in vetrina. E ci siamo immaginati questo ipotetico negozio pieno di oggetti che potete scegliere. Quello rappresentativo della vostra vita, devo dire che abbiamo assaggiato nell'ora precedente, che spesso e volentieri è una penna o comunque qualcosa che si tiene in borsa.
1: Sì.
2: Però insomma ci sono anche altre risposte.
1: Le penne e l'altro che appare spesso sono le caramelle, okay, in generale.
2: Sempre quindi, roba da borsa.
1: Sì, Valeria da Bologna dice: caramelle al limone senza zucchero sempre nella mia borsa, è il mio oggetto. Qualcuno cita le Fisherman, quelle okay, belle, forti, sì, strong, alla menta.
2: Sì, beh.
1: Esatto. Vabbè, però alito fresco.
2: Sì. Sì.
1: Tutto il giorno,
2: sì, e tra l'altro gli altri lo sentono tantissimo
1: da lontano, tra l'altro.
2: Così tutto il tempo.
1: Io in vetrina metterei un'incensiera antica, scrive Marinella.
2: Bello.
1: Quindi gli incensi. Filo interdentale, grazie da Milano.
2: Comunque,
1: forse igienista dentale, forse dentista, chi lo sa.
2: Al primo posto delle cose che mi sono sempre state raccomandate dal dentista in 33 anni, io ogni volta sì, non lo faccio e poi mi becco giustamente la cazziata.
1: Forse è la cosa più importante per la nostra igiene orale.
2: Avete ragione. Non ce la posso fare, a me dispiace tantissimo, io non ce la posso fare, cioè proprio tipo
1: hai un problema col filo interdentale,
2: è come se fosse una paura.
3: Non lo so,
2: mi fa male,
1: ti fa un po' male. Sì, sì, capisco.
3: Non lo sai fare, allora.
1: Hai le gengive un po' sensibili.
2: Brava. È per quello,
1: stavo cercando un appiglio.
2: Esatto, è vero, probabilmente quello. Comunque ho paura, non so se c'è una paura, la fobia, sai,
1: del filo interdentale,
2: la fobia del filo interdentale.
1: Comunque lo puoi usare anche per altri scopi, perché essendo molto resistente, se te lo tieni in borsa nello zaino, se hai bisogno di legare qualcosa, se ti si slaccia
2: qualcuno
1: la scarpa,
2: anche
1: se vuoi legare qualcuno, il filo interdentale è molto resistente, quindi comunque compralo.
2: Odontofobia,
1: vedi?
2: Allora, però in questo caso è la paura dei dentisti, nello specifico, a volte correlato alla iatrofobia o la paura dei medici, così come la tripanofobia dovrebbe essere, che è la paura,
1: sì,
2: degli aghi.
1: Ok, quindi
2: insieme,
1: ce l'hai un po' tutti, secondo me.
2: Completo,
1: tu immaginati,
2: sì,
1: un dentista con in mano un filo interdentale che ti aspetta sull'uscio di casa
2: e l'altro il lago per farmi gli esami del sangue. Durante i quali tra l'altro sono svenuto l'ultima volta, ricordiamo.
1: Ilaria dice: io metterei le mie scarpe da trekking in vetrina, quindi evidentemente una runner e quindi l'oggetto che un po' simboleggia
2: una treccatrice. Oppure corre con le
1: trekking,
2: scarpe da trekking,
1: sì,
2: che è più difficile.
1: È vero.
2: Sì.
1: E poi tanti altri che mettono una radio, questa è un'altra risposta che è arrivata da tanti.
2: Contento, anche perché poi tra l'altro in questa radio specialmente la programmazione musicale la fa Camilla Fraschini, ormai è chiaro.
1: Il mio preferito, grazie alla programmazione musicale che ha messo prima Billy e poi tra un pochino pure Alanis.
2: E ieri

0: Che meraviglia, che meraviglia. Billy Joel, Moving Out, 9:15 minuti, siete con Radio Capital. Allora, ti consigliano, caro Francesco, se hai paura del filo interdentale o comunque non lo sai usare in modo corretto, quindi rischi di ferirti, giustamente, perché le gengive sono sensibili, ti dicono di usare gli scovolini.
1: Ma è peggio ancora.
0: Che forse è peggio, perché se non li sai usare bene, gli scovolini possono fare danni.
1: Grazie comunque per il suggerimento. Però, me l'hanno anche suggerito i dentisti, i igienisti dentali, ma non ce la posso fare.
0: Non c'è proprio chance che tu possa cambiare idea.
1: Non c'è nessuno che mi può supportare in questa cosa, perché qualcuno, qualche ascoltatore, amico, amica, anch'io ho
0: Secondo me questo problema.
1: Perché veramente mi sento l'unico, il solo al mondo. Qua
2: ti
1: mi guardano
2: sento così
1: tutti.
2: Affranto.
0: Sì, che adesso facciamo finta di avere anche noi paura del filo interdentale.
2: Lo scovolino peso.
0: No, lo scovolino sì, purtroppo. Adesso se c'è qualche dentista all'ascolto, qualche igienista dentale ci potrà confermare. Però se non lo sai usare correttamente può fare qualche danno, penso.
1: Ieri parlavamo di detti in giro per il mondo. C'è un detto rumeno che tradotto letteralmente mi guardi come il gatto guarda il calendario. Che
0: ovvero?
1: È lo stesso modo con cui mi state guardando, è la mucca che guarda passare il treno,
0: okay,
1: un po' la stessa cosa.
0: Quindi con gli occhi un po' così aperti, senza espressione, senza, come dire, ma che sta di questo?
1: Esatto. Mi sento veramente.
0: Ma soprattutto come hai vissuto fino ad oggi, cioè sei fortunato comunque, perché insomma.
1: Io ho sempre pensato che i denti si autopulissero.
0: Certo.
2: Vabbè, tu sei quello che non lava l'asciugamano.
1: No, in tutto questo saluto uno dei miei migliori amici, Luca, fino ai 15 anni si è lavato i denti solo col colluttorio.
0: No,
2: ma ragazzi,
0: Luca è vivo oggi, ha tutti i denti?
1: Ha due figlie gemelle, spero che le insegni a lavarsi i denti.
0: Ma lui ce li ha tutti i denti?
1: Ma alcuni.
0: Alcuni sono andati. Persi per strada.
1: Cioè, voglio dire, è tutto di guadagnato, cioè da zero in su se usi il colluttorio fino ai 15 anni, veramente.
0: Però
1: è tutto
0: posso
1: di
0: dire, meglio che niente, almeno sciacquava, faceva quel movimento interno.
1: Certo.
2: Sì, però.
0: Qualcosina magari tirava fuori.
1: È la persona che mi ha fatto sentire meglio in assoluto per questa storia del filo interno. Almeno io me li spazzo.
0: Come sentirsi persone migliori, esatto, quando i nostri amici sono peggiori di noi.
1: E invece pensa che di solito si dice l'opposto, cioè circondati di persone migliori di te. Invece secondo me ti aiuta tanto anche. E poi c'è anche quell'altro detto che dice siamo la media delle 5 persone che frequentiamo più spesso.
0: Ah, attenzione.
1: Pensateci alle persone che avete attorno a voi. Se siete,
0: siamo la media però.
1: Siete
0: noi.
1: La media delle 5 persone che vi stanno attorno più spesso.
0: Quindi non siamo i migliori.
1: No, evidentemente, evidentemente no. E tra l'altro mai. Perché
0: devo rivedere un po' le mie prospettive.
2: Quanti spunti?
0: Tantissimi oggi, fin troppi.
1: Soprattutto se le 3 delle 5 persone sono qua.
0: Esatto, qua attenzione, una bella gara.
1: Le altre due sono Dan e Paolino. Io ho paura.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Vabbè, io vi dico in meno di 20 secondi. Il mio oggetto simbolo è la sciarpa della Lazio.

0: Ileana da Napoli, non sono mai riuscita a usare il filo interdentale. Ho paura, mi faccio male e niente. Massima solidarietà.
1: Grazie,
2: Allora,
1: grazie.
2: passiamo ai messaggi corretti. Il filo andrebbe usato, quindi
1: Certo.
2: chiedete al vostro dentista di fiducia, come si dice nelle pubblicità.
1: 9 dentisti su 10, anzi, secondo me 10 su 10
2: 10 su 10.
1: consigliano l'utilizzo del filo interdentale, però
2: Quindi
1: c'è una.
2: trovate il modo di usare, o quello, qualcuno propone gli archetti con il filo in mezzo, tipo proprio l'arco per tirare con le frecce. È un piccolo. No,
1: Ma cos'è come quando mia mamma, a proposito di filo interdentale, mi legava il dente da latte col filo interdentale alla maniglia
2: ecco,
1: della porta e la chiudeva per farmi sapere.
2: Metodi passati.
1: Forse è lì che è nato il mio trauma.
2: Potrebbe essere, quello non è bello,
1: L'ho fatto
2: diciamo.
1: una volta sola perché era. Gli altri tutti in modo molto semplice, tipo
2: Naturale.
1: masticandosi le ciche,
2: Certo.
1: mangiando il
2: Anch'io però.
1: cucciolone, insomma, tutti in modi un po' particolari,
2: Sì.
1: anche semplici.
2: Quello era un po' hard, però si usava una volta. Anche nei film si vede spessissimo.
1: Sì,
2: Sì.
1: grande, grande.
2: Anche
1: E poi
2: io l'ho subito.
1: chiedete
2: consiglio al vostro dentista di fiducia, al vostro igienista o igienista dentale, uomo o
1: Sì,
2: donna che sia, non
1: tutto.
2: importa. Chiedete come utilizzare in modo corretto il filo interdentale.
1: Mariana, vedi, massima solidarietà, Francesco, anch'io non ce la posso fare usare il filo interdentale, neppure lo scovolino. Mi tocca inventare una scusa con la mia igienista. Resistiamo. Ciao, buona
2: No,
1: giornata.
2: non è una
1: Vai,
2: lotta, no, perché sennò
1: Mariana.
2: adesso io lo so che mi arrivano tutti i messaggi dei dentisti.
1: Dai,
2: Non è una lotta contro,
1: dai,
2: mi raccomando, mi
1: teniamo
2: raccomando.
1: duro,
2: No,
1: ragazzi,
2: Francesco,
1: teniamo
2: non
1: duro.
2: passare messaggi scorretti in radio.
1: Finché abbiamo i denti.
2: Pare che è un attimo che passi alle pappette, alle zuppette, alle minestrine, ai
1: Teniamo.
2: brodini.

Wake Up, il weekend di Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo. Tu ci vedi bene.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
12: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
14: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
16: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
17: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
18: Via.
17: Pet Store Conad compie 10 anni.
18: Via.
17: E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
19: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: E ora passiamo al cancro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital. Allora, noi non siamo contenti, mi pare di aver capito, se non parliamo di o acciacchi o problemi comunque fisici. Ognuno ha il suo, giustamente, siamo una squadra, quindi c'è un po' la posta del cuore di Camilla che è diventata la posta della schiena, dove semplicemente nessuno dà risposte, però i nostri e le nostre possono condividere con me i problemi alla schiena, le protusioni, le sciatalgie, le discopatie lombari.
1: Posso dire
0: e tutto
1: che è la rubrica radiofonica migliore, non solo d'Italia ma del mondo, la posta della schiena, dove ognuno uno dice, perché poi sì, è proprio specifico, non è gli acciacchi che avete,
0: no,
1: è proprio tutto quello che riguarda la parte dietro, la lombosciatalgia.
0: Senza dare risposta, perché nessuno qua è medico, però semplicemente condividendo i malesseri legati alla colonna vertebrale. E oggi invece il nostro Francesco, problemi legati ai denti e all'utilizzo del filo interdentale.
1: Legato alla paura di utilizzare il filo interdentale, sono riuscito ad andare a trovare questa classifica delle 15 paure degli italiani. Una classifica di qualche anno fa, purtroppo non è molto aggiornata, del 2020. La paura che riguarda, diciamo, le malattie, che è più in alto in classifica, è al decimo posto, che è l'ipocondria.
0: Sì.
1: Tutte le altre sono altre paure, e quindi qua mi verrebbe da dire, per l'indovinello, alla E40.
0: Così a caso.
1: Cari miei ascoltatori, cara Camilla, cara Agnese, caro Maurino in regia, secondo voi qual è la paura in assoluto che hanno di più gli italiani?
0: Quella al numero uno, proprio
1: numero
0: più
1: uno.
0: Diffusa.
1: Al terzo posto vi dico che c'è la paura di guidare, quella che dicevamo, la maxofobia, che avevamo fatto del nostro gioco delle paure, senza svelare quale fosse effettivamente. Dicevo il nome, dovevate provare a indovinare che paura fosse. Quindi maxofobia, paura di guidare. Alla seconda posizione la paura di stare soli in casa. E al primo posto ce n'è una. Adesso pensateci.
0: Io ti direi così a freddo, la paura di... a caldo, anzi,
1: a caldo.
0: La paura delle altezze,
1: okay.
0: Del vuoto, delle altezze o degli spazi chiusi, quindi claustrofobia, una di queste paure qua, però forse non è la uno.
1: Così su due piedi, Agne, ne hai una, anche tu a freddo.
0: Così a tiepido.
2: A tiepidino, ma avrei detto forse quella di volare.
1: Ok.
0: Ah, okay. Però...
1: non c'è in realtà nelle prime 15. Mauri, hai un'idea tu qualcosa?
3: Di non dormire.
1: La
0: paura di non dormire.
1: No,
0: paura dei
1: ragni,
0: degli insetti.
1: Posso dirvi che non è proprio una cosa concreta o comunque una paura conclamata.
0: Okay.
1: Ne dico un po' che non sono alla prima posizione: la paura del tradimento, la paura della gravidanza e del parto, la paura di fidarsi degli altri, la paura della felicità, la famosa cherofobia, la paura di cambiare lavoro.

0: chiesto qual è la paura che di più attanaglia il popolo italiano, abbiamo un po' di special guest in questi due minuti che passiamo insieme, perché Betty Senatore, la nostra Betty, che sarà in onda a pranzo a mezzogiorno qua su Radio Capital, ci scrive: sarà la paura di parlare di fronte agli altri?
1: No.
0: Perché lei ovviamente insegna,
1: certo.
0: Questo proprio dice, è una paura che a me fa lavorare parecchio. Se avete paura di parlare di fronte a un pubblico, andate da Betty Senatore che vi insegna tutte le tecniche
1: del public speaking.
0: E la salutiamo.
1: Come dice voi qua in Italia, public speaking.
0: Parlare di fronte a un pubblico.
1: È molto semplice, era più semplice del previsto.
0: Qualcuno prova con paura dei fantasmi, no. Paura del mutuo.
1: Beh,
0: Carlo.
1: Sì.
0: Paura della morte, paura di morire.
1: Allora c'è il 14° posto, in effetti, ma della morte di persone care. Quindi tra le prime 15 non c'è la paura della propria morte. Vi ripeto il podio, oppure vuoi dirmi tu un paio di altre risposte? Perché nessuno ha indovinato.
0: Nessuno ha indovinato.
1: Non è facile, in effetti, nonostante sia la paura più comune di tutti. Quindi in realtà uno dovrebbe metterla al primo posto, o comunque la maggior parte delle persone. Terzo posto abbiamo detto la paura di guidare, quindi la maxofobia. Secondo posto la paura di stare solo o sola in casa. E al primo posto delle 15 paure degli italiani, parliamo di qualche anno fa, era il 2020, la paura dell'abbandono.
0: Ah, caspita.
1: Al primissimo posto, e poi via via tutte le altre, ma devo dire niente di concreto. Abbiamo detto i ragni,
0: le altezze. Chiusi, spazi aperti, la paura dell'abbandono.
1: Ma la paura, cioè, tipo, non ho posto questa paura della felicità.
0: Ma addirittura, non mi fa tanta paura.
1: Però sai, c'è fatto anche una canzone, certo. Martina Attivi, X Factor, ricordiamo, Cherofobia.
0: Allora, dicevamo prima, sì. Momento special guest, perché c'è una voce che sicuramente

0: che ascoltiamo tutti insieme molto volentieri. Sì. Vai Silvia. Vai Silvia.
1: Buongiorno ragazzi, allora mi trovo qui al Circo Massimo, se volete posso fare anche un secondo il Piero Angela, anzi Alberto Angela, della situazione. Siamo nello stadio più antico di Roma, tra i Colli Aventino e Palatino, è un parco pubblico, poteva fino a ospitare 300.000 persone, oltre 3 volte la capienza del Colosseo, e qui avvenne poi il ratto delle Sabine, però adesso invece è un momento, uno spazio dedicato alla musica, tanti concerti come sicuramente sapete, ma anche eventi come la Race for the Cure, che ormai è arrivata a questa edizione numero 27, c'è la 10 km competitiva, quella che farò e spero di finire, poi c'è anche quella non competitiva, 5 km e poi 2 km per le passeggiate per le famiglie. Il percorso è bellissimo, pensate, via Teatro Marcello, Piazza Venezia, via del Corso, dove non mi fermerò a fare shopping ma magari forse a bere un po', poi Piazza di Spagna, i Fori Imperiali, il Colosseo, si ritorna appunto al Circo Massimo. È aperto il Villaggio della Salute con screening gratuiti, fitness, incontri, aree a bambini. Ricordiamo, è una manifestazione dedicata alle donne in rosa, donne che indossano questa maglietta, un colore che ci fa ricordare che hanno affrontato, stanno affrontando questa malattia. I soldi raccolti poi finanziano progetti di ricerca. Ci saranno poi prossime tappe: Bari, Bologna, Matera, Brescia, Napoli, Pescara. Quello che vi voglio dire è che è importante la prevenzione. Ogni anno 56.000 donne affrontano questa malattia. In Italia la percentuale di guarigione è tra le più alte, quindi vuol dire che la prevenzione funziona e bisogna fare screening, bisogna fare delle visite, non bisogna avere paura. E soprattutto a 5 anni dalla diagnosi l'88% delle donne guarisce. E non mi stancherò mai di dire che la prevenzione è fondamentale per il tumore al seno, così come anche per le altre malattie. Allora io vado, mi preparo, qui il tempo un po' umidiccio, un po' di pioggia, però sempre meglio che troppo caldo.
0: Sì.
1: Vi bacio tutti e forza alla Race for the Cure, forza a voi ovviamente che mi date spazio. Un bacio.
0: Ciao Silvia, grazie, un bacio a te.
2: Buona corsa, divertiti, mi raccomando, fate prevenzione. Ci abbiamo scherzato sopra, ma non bisogna scherzarci su. He was-

0: la puntata di oggi.
1: Ma sono le 9.55.
0: Sì, perché dobbiamo andare a passarci il filo interdentale, così a prescindere.
1: Tu.
0: Poi voi forse a fare colazione, perché io vado a fare la comunione, non la mia, ma a partecipare alla comunione.
1: La redazione dei Miracolati. Vado con Maurino.
0: Ma andate da soli a bervi un qualcosa, un bel caffè.
1: Un caffè samba.
0: Un caffè samba.
1: E via. E si inizia così la giornata.
0: In scioltezza.
1: Ma sì.
0: Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie a Maurino che ha curato la parte.

0: parte tecnica, Agnese Vanucci in redazione.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
2: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo appunto le ultime notizie, i miracolati. Buona settimana e se volete noi sabato mattina ore 7 siamo qui.
2: Sul presto come al solito.
0: Ciao.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Credo
1: credo che il conflitto stia volgendo al termine. Queste parole di Putin creano nuove speranze di fine della guerra all'Ucraina. Il presidente russo fa anche il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore. La nave da crociera Ondius è in porto a Tenerife. Le autorità spagnole sanitarie sono salite a bordo per monitorare passeggeri ed equipaggio. Nessuno al momento mostra sintomi di contagio da antivirus. I primi a sbarcare gli spagnoli. Le operazioni termineranno domani. Tutti saranno posti in quarantena anche nei rispettivi paesi. La cronaca è accusato di omicidio volontario. Il 16enne che si è presentato in questura e ha confessato di aver ucciso Pietro De Luca, 69 anni, ex infermiere in pensione. Voleva avere un rapporto sessuale, mi sono difeso e l'ho ucciso, ha raccontato il ragazzo. I due si conoscevano perché vicini di casa, l'uccisione in un casolare di campagna. La polizia indaga su precedenti rapporti tra i due. E ancora caccia all'uomo di 43 anni che ha aggredito a martellate la moglie di 44 su un autobus vicino a Terni. La donna è gravemente ferita. L'uomo aveva il braccialetto elettronico per precedenti violenze, se lo è strappato prima di fuggire. Serie A, oggi il Milan con l'Atalanta tenta il controsorpasso sulla Juventus, che è ora terza grazie alla vittoria 1-0 a Lecce con un gol di Vlahovic dopo appena 12 secondi. Vlahovic fuori a lungo per infortuni in questa stagione. Uno come lui mi serviva come il pane, dice l'allenatore Spalletti.
7: Quando sono arrivato io ho chiesto una cosa sola: vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa, che vuoi? Un centravanti fisico. Che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa. Poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato.
1: Internazionali d'Italia, oggi quattro italiani in campo. Tra gli uomini, nel pomeriggio Musetti contro Cerundolo, Darderi contro Poli, in serata Arnaldi contro il giovane talento spagnolo Jodar. Tra le donne, Cocciaretto contro la numero 4 Swiatek. Capital News torna alle 11.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: L'arrivo di una perturbazione atlantica provoca il ritorno delle piogge su parte del paese. In mattinata i cieli saranno diffusamente nuvolosi con precipitazioni soprattutto al nord-ovest e su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Durante le ore pomeridiane il rischio di pioggia interesserà ancora le stesse aree, ma i fenomeni potranno estendersi anche al resto del centro-nord, mentre al sud prevarrà il tempo asciutto e a tratti soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Che stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sì, volevi dire tutto quello che hai detto.
1: Ma certe volte non voglio dire niente quando dico qualcosa.
0: Qualcosa non è mai niente, è sempre qualcosa.
1: La maggior parte delle cose che dico non è niente, è tanto per dire qualcosa.
0: No, voi uomini dite che è tanto per dire qualcosa, solo per evitare di dire qualcosa. Ma sapete di dire qualcosa ogni volta che la
1: dite. Diciamo che...
2: Il y a de la joie,
3: la la la la.
2: Bonjour les hirondelles, il y a de la joie,
3: la la la la.
2: Le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
1: Ci siamo!
4: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
5: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
6: Ah, adesso di qualcosa tanto Fabio Canino.
1: Lo dico per dire, non perché voglio dire. Buongiorno miracolati e miracolati, sono le 10.09 di questa domenica 10, vedi, sono le 10.09 del domenica.
6: Subito
1: 10.
6: Gli auguri alla nostra Mary J.
1: Mary J. La suor
6: auguri
1: Mary J.
6: Anche no, esatto.
1: Suor Mary J delle pausiniane scalze, lei è
6: pausiniane scalze,
1: sì, lei sì. Poi abbiamo anche invece suor Francesca.
6: Scusa, Fabio,
1: da Crozza.
6: Abbiamo finito con gli auguri.
1: Auguri, auguri, auguri, auguri.
6: Auguri alla Linda anche
1: lei fa il compleanno.
6: Sì.
1: Ma invecchiate tutti in una maniera. Invece
6: tu ogni tre anni fai il compleanno.
1: Sì, io mi sei stile, anzi.
6: Esatto.
1: Allora volevo salutare anche suor Francesca da Crozza, la madre Badessa, la Laura, fra Daniele che è qui,
6: sì,
1: e padre Umberto, un padre Umberto che è quello che ci porta.
6: Noi abbiamo
1: pulmino.
6: Oggi anche l'Agnese. Ah,
1: Agnese è un nome perfetto per una suora Agnese.
6: Sì, suora Agnese, cioè.
1: È perfetto.
6: Cioè, lei, cioè, proprio, l'ha scelto lei. Sai che quando si prendono i voti si sceglie il nome, no?
1: Il nome, lei ha scelto suora Agnese.
6: Allora Fabio, abbiamo iniziato con un filino di litigata.
1: Una
6: diciamo.
1: Litigata tra un uomo e una donna, perché
6: sul
1: spesso...
6: niente Fabio, tra l'altro.
1: Però
6: sei
1: ci sono
6: notato.
1: Dei motivi, a volte le coppie litigano, addirittura si
6: certo.
1: separano per delle cose importanti, come per
6: sì.
1: esempio, miracolate miracolati, le ristrutturazioni di casa. Attenzione.
6: E ne sappiamo qualcosa, Fabio.
1: Allora, quante volte ci

0: Ci sono persone che litigano veramente per le ristrutturazioni e sembra che i motivi siano tanti. L'attenzione al dettaglio, quando arriva il momento di scegliere, non so, un colore alle pareti, ti fanno vedere poi in quei casi tre tonalità che sembra lo stesso colore, però uno dice io vorrei il primo, no, a me piace più il terzo,
1: no,
0: ma è uguale.
1: Anche perché Fabio, di solito punto di vista femminile e maschile, noi vediamo tipo otto sfumature in quel bianco,
0: esatto,
1: diverso.
0: Ma anche la scelta dell'arredamento, mamma mia, uno pensa solo all'estetica, uno pensa solo alla funzionalità. Diciamo, poi la scelta dell'impresa, quella, ragazzi.
1: Allora, la scelta dell'impresa.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Noi vi auguriamo, come abbiamo avuto mia sorella, magari il cugino che è architetto, che fa da tramite.
0: È andata bene, Laura.
1: Sì. Perché cosa succede? Succede che magari, non so, c'è uno che si fida totalmente a occhi chiusi, quell'altro che è sempre lì che controlla ogni minuto, voglio vedere.
0: Io sono una via di mezzo. A me
1: se
0: mi
1: potete,
0: hanno insegnato,
1: controllate. Certo.
0: Quando devi fare una ristrutturazione, fatti fare due o tre preventivi e scegli quello col prezzo a metà.
1: Giusto,
0: perché se no gli altri litigi, poi
1: i tempi
0: che si allungano,
1: sì,
0: e
1: bene,
0: uno dà la colpa all'altro, te l'avevo detto, scegliamo l'altro, insomma ci sono vari motivi. E poi il budget, vabbè, non parliamo dei soldi,
1: no, lasciamo perdere. Allora, però, la domanda, Fabio,
0: attenzione, la Laura alle 10:11 di questa domenica 10 fa una domanda veramente fondamentale per l'avanzamento del programma. Prego,
1: bravo,
0: Laura.
1: Per la riuscita del programma. Ma cari miracolati, a voi mai è successo? Dove date il peggio come coppia, no? A parte la ristrutturazione.
0: Tu è che litigate per un niente, tipo?
1: La spesa, il... Non
0: I
1: voglio
0: figli.
1: Darvi... Non voglio dare i figli, già è abbastanza fondamentale effettivamente. Però vale tutto, da noi vale, siamo
0: anche
1: democratici.
0: Le cavolate, anche le cavolate, soprattutto le cavolate.
1: Ma certo, al 342 342 2190 20 secondi canonici.
0: Ecco, non ci fate litigare a noi 20 secondi e ci dite quali sono i motivi per cui litigate di più in
1: guarda
0: coppia.
1: Guarda cosa ti ho messo, Fabio.
0: Allora, adesso tutti i cittadini e le cittadine della Rainbow Republic in piedi perché c'è il nostro inno. Prego, fra Daniele. Questo la riconoscete tutti?
1: Siamo pronti!
0: Volume!

0: soldi cambiano le persone, di solito in peggio.
1: L'abbiamo detto, Fabio.
2: Soldi, sì, perché abbiamo detto una serie di cose e stanno arrivando tanti messaggi sui motivi di litigio. Uno però che arriva addirittura a far dividere le coppie è quello che gli avvocati divorzisti chiamano la segretezza finanziaria.
1: Non so cos'hai tu.
2: Esatto, e tu non sai cosa ho io, nel senso, conti divisi o conti o un unico conto?
1: Ciao, comunione dei beni, ciao. Allora, non sono più tempi dei comunione dei beni, separazione.
2: I soldi sono sempre un problema, è veramente un grande problema. Molte persone scelgono di tenere le proprie finanze separate. E io ti devo dire la verità, io farei una cosa ancora di più, vorrei fare un passo avanti. Avere ognuno il conto privato per le proprie cose.
1: E poi la cassa comune, come quando si era in vacanza.
2: Brava, la famosa cassa comune.
1: È vero, sono d'accordo, per le spese già circa, ciascuno mette un tot.
2: Esatto.
1: Ma sentiamo qualche audio,
2: Fabio. Qualche
3: Ciao Miracolati, noi litighiamo sul parcheggio.
2: Anch'io.
3: E con io parcheggerei lontano, quindi facendo due passi, dove è più facile parcheggiare.
1: Sì.
3: Il mio compagno vuole parcheggiare assolutamente in centro il sabato pomeriggio alle 5 e quindi si gira quando litiga, curiosamente.
2: Capisco, io devo dire litigo sempre perché soprattutto se guido io se non trovo il parcheggio entro 5 minuti torno a casa.
1: Che carattere, ma ha ragione,
2: lo stress.
1: Mi fai sentire quello sull'asse, devo dire del bagno.
4: Buongiorno Miracolati. Buongiorno. E buona domenica. Ma io e il mio compagno diamo il peggio di noi, ma probabilmente io do il peggio di me per quanto riguarda il disordine suo, ma in particolar modo perché non alza l'asse del water.
2: Capisco.
4: So che è poco elegante,
2: anche
4: che la quasi totalità delle donne
2: sarà dalla tua,
4: mi capirà.
1: Mamma,
4: ciao ragazzi, Emanuela da Rimini.
1: Quello di lasciare tutto su, proprio no, io una roba che
2: io direi il disordine in generale, fa impazzire.
1: Ma l'asse del cesso, Fabio,
2: quello
1: è tanta roba,
2: educazione. Allora, adesso è arrivato Daniele Silvestri, che è venuto qui per noi a cantarci questa Y10 Bordeaux.
1: Allora, devo dire
2: che è parcheggiata bene. Dicevi Laura?
1: Questo? No, sì, la lavastoviglie. Noi si litiga spesso per la lavastoviglie. Io carico male secondo lei e soprattutto metto la parte tagliente dei coltelli verso il basso.
2: No, deve essere verso l'alto, sennò non si lavano nel cestino.
1: Ma se è la cosa sotto si lavano, secondo dove è il giramento.

Radio Capital. Solo bella musica.

0: with you. Io e il mio compagno ci stiamo un po' preoccupando perché noi stiamo litigando e litighiamo per tutti i motivi che i vostri radioascoltatori hanno elencato. Ne aggiungo uno, anche quello per le finestre che non vengono aperte al risveglio al mattino per conservare, diciamo così, i puzzi notturni.
1: Come conservare?
0: Ciao, buona giornata, buona domenica.
1: Che vuol dire? Vabbè, no, andiamo in pubblicità e poi affronteremo questo conservare.
2: Sì.
1: No, le finestre aperte, aperte.
3: Dietro lo studio, meno alla radio.
4: Ma voi l'ascoltate sempre la radio?
5: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
6: I miracolati di Radio Capital.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it. Radio Capital ti consiglia
0: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Tony, non ci sono paragoni. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Canzone del 1984 di Paul McCartney, No More Lonely Nights.
1: Ed in qualche modo,
0: vero? È perfetta per l'ospite che abbiamo, perché questo No More Lonely Nights, non più notti solitarie, ha a che fare con questo libro.
2: A tutti noi, una volta nella carriera, viene la curiosità di sapere che cosa c'è in questi libri. Ci viene come una specie di smania, vero?
0: Verissimo.
1: Vabbè, è un classico ormai per noi, Luca Ricci. Buongiorno,
0: buongiorno
1: Luca.
0: Buongiorno Pisano, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, stiamo parlando del nuovo libro di Luca, per la nave di Teseo, che si chiama Gioco di Prestigio, che è bellissimo perché fa vedere una Roma particolare. Il protagonista, che è un personaggio insomma un po' strano, che bevucchia, però
1: strano,
0: anche poeta.
1: Per Luca Ricci non è strano.
0: No, per Luca no,
1: così,
0: per
1: no,
0: chi lo legge, però ti fa vedere, io lo vorrei come guida, se fosse, non conoscessi Roma, chiederei al personaggio di farmi vedere la Roma che lui conosce, Luca.
3: Allora dunque, no, questa è una Roma realistica, una Roma che io vivo, è Castel Sant'Angelo, Piazza Pia, hanno fatto i lavori. Quindi veramente è la mia Roma, ecco,
0: ecco.
3: Ma io però ambiento i miei romanzi nei posti che conosco, non per rendere verosimili i romanzi, ma per rendere inverosimile la mia vita, cioè voglio dire io.
0: Bello, beh, come andare in analisi, giusto.
1: Allora, quest'uomo che, come dice anche insomma, come diceva Fabio, è indeciso sempre fra la bottiglia e la poesia, no? Finché fortunatamente o sfortunatamente, non si può mai capire se era meglio prima o meglio dopo, incontra una donna che fa come un gesto estremo, no? Perché lei decide che un atto ultimo contro il capitalismo è chiedere l'elemosina. E quindi lo coinvolge, l'aiuta, lui vorrebbe magari andare a vedere il museo ogni tanto, no, di Castel Sant'Angelo, e dice non se ne parla neanche, cioè che cosa stai facendo, impara come si fa. Volevo chiederti Luca, ma secondo te lei, tu hai scritto anche un post in cui citi Franzen, si può essere poeti senza scrivere poesia, lei alla fine è più poetessa del protagonista?
3: Beh, senz'altro è una figura chiave, è un incontro fortuito, però siamo dentro un romanzo e anche poi dentro la vita, per cui ogni incontro fortuito possiamo pensare che in realtà si trasformi o sia sempre stato, quindi dall'inizio un destino. Comunque, come raccontate bene i libri voi, io vi farei parlare solo voi.
1: Ci stai pigliando in giro, Luca Ricci?
0: No. Luca, ci sono molti personaggi in questo libro, se diventerà un film chi farà il casting sarà
1: stupendo.
0: Ci sono rocchettari perbenisti, amministratori di condominio romantici, notai visionari. Ora un notaio visionario è meraviglioso. Come ti sono venuti in mente questi personaggi? Li hai conosciuti?
1: Conosce, sì, figurati.
3: Ma perché sono un visionario. Comunque io vi faccio notare semplicemente che la rappresentazione artistica va molto adesso il fatto della bottiglia, il fatto dell'alcol. Mm-hmm. Perché se pensiamo al recente trionfo di Davide Donatello delle città di
1: certo,
3: Cadura,
1: certo,
3: parliamo di quella roba lì, solo che è un leone invece che del Triveneto di Roma Nord.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: È un po' meno poetico, se mi permette. Il beone di Roma Nord. No, il beone di Roma Nord. Senti, invece Luca, insomma, tu continui, è come se ci fosse sempre un filo rosso nei tuoi libri. E pensi di, non so come dire, di riuscire a conoscere sempre i tuoi personaggi, a renderteli familiari, o vuoi sfuggire da questi?
3: Allora, questa è una domanda difficilissima. Io, se vuoi, ti posso ridere in maniera artefatta. Sono lo scrittore italiano vivente che ride meglio in maniera artefatta. Volete sentire?
0: Sì. Beh, questa è la risposta perfetta.
1: Certo.
0: Direi di chiudere qui.
1: Leggete il libro, che troverete le risposte.
0: Gioco di Prestigio di Luca Ricci, veramente è un libro divertente anche. Faccio un mondo
1: drammaticamente
0: strano,
1: divertente.
0: Drammaticamente divertente.
1: Esatto.
0: Ciao Luca, grazie.
1: Ciao Luca.
3: Ciao.
0: E adesso
1: allora,
0: Laura.
1: Adesso dedichiamo a tutti, Fabio, quelli che hanno qualche dolore,
0: sì,
1: sia psicologico che fisico. fisico.
0: Che pensano di essere gli unici. No, sappiate che non siete solo voi. Questa è la canzone perfetta di Franco Battiato, La cura, che direi un Franco Battiato al giorno toglie il medico di torno.
1: Ma anche due, Fabio, se posso permettere, mattina e sera, come
0: miracolati.
1: Posologia.
0: Vai.

0: Somewhere Only We Know e Miracolati Radio Capital alle 10:46. Bella canzone, vero?
1: Allora,
0: mentre
1: Fabio,
0: sui video c'è cioè Sinner che fa pubblicità a qualunque cosa, sta capitalizzando lui, diciamo.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì,
1: l'ultima pubblicità che fa per una nota marca di caffè è geniale.
0: Quella dove
1: perché...
0: gli dicono il finale. Bravo, dice. Sì,
1: beh, con tutte le pubblicità che fa. Guarda che è bellissima.
0: Mi ha fatto un'altra adesso per dei prodotti di bellezza. Ma devo dire, Roma,
1: bravo,
0: in questi giorni
1: bene,
0: è pazzesca.
1: Certo.
0: Hanno messo i campi da tennis anche a Piazza del Popolo. È veramente bella.
1: Ma sì.
0: Allora, mentre i Miracolati litigano per qualunque roba,
1: dopo ne riparliamo. Noi volevamo sottolineare una cosa che forse pochi sanno,
0: esatto,
1: a parte gli appassionati della Dua.
0: Una nostra amica.
1: Lipa. Eravamo io,
0: Dua Lipa.
1: Chi che eravamo Tatangelo. Anche Franci?
0: Chi c'era anche?
1: Vieni qua dentro, vieni Franci, vieni. Perché eravamo.
0: Sol Francesca,
1: avanti, vieni
0: da
1: qua
0: Crozza.
1: Da me, vieni da me.
2: Non potete dimenticare Anna Tatangelo.
0: L'ho detta.
1: Ma
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Anche un'altra cosa.
0: Un'altra
1: era che eravamo andati a vedere qualcosa insieme, abbiamo detto, perché
0: da
1: non so, tipo eravamo io e Emanuele Carrer, non lo so, c'era una cosa talmente che ci siamo guardati e abbiamo detto, va nel nostro elenco, ci verrà in mente.
0: Va bene. Allora,
1: la nostra Dua Lipa cosa ci fa?
0: Dunque, intanto un pregiudizio: se uno è pop star, molti dicono, ma figurati se legge un libro. Signori, non è che se uno fa la pop star non legge.
1: Addirittura, no,
0: Dua Lipa nel suo account, che è Service 95 Book Club, consiglia tanti libri ai ragazzi. E i ragazzi che la seguono leggono quei libri che lei consiglia.
1: È il book club suo, lei una volta al
0: mese
1: consiglia il libro, decide, insomma, si chiacchiera sul libro. E devo dire che è molto impegnata in questo, non manca,
0: fa le
1: interviste, spinge nuovi autori.
0: Mi piace che lei ha detto che dice, ma come fai con tutti gli impegni che hai a leggere? Trovo sempre il tempo, mentre viaggio da una città all'altra, mentre sono in bagno, mentre aspetto, lei ha detto, in fila per un negozio. Ora, quello magari che Dua Lipa si metta in fila in un negozio, non ci
1: ma
0: credo.
1: Ha fatto
0: però,
1: tutti così, Fabio.
0: Di fatto, appunto, con le mani, come dire, ma dove? Però
1: vabbè,
0: mi piace
1: Dua Lipa. Allora, io invece Fabio...
0: Mandali i libri, Laura, mandali i miei libri.
1: Li mando, adesso faccio un account però
0: tanto
1: segreto.
0: Ce l'hai il numero di Dua Lipa? Se no fatelo dare
1: posso
0: da
1: dirti, posso dirti, ho un grado di separazione da Dua Lipa.
0: Ah,
1: uno.
0: Sì? Chi è?
1: Sì.
0: Chi è?
1: Non posso dire niente.
0: Per motivi di sicurezza.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Allora,
0: va bene.
1: Io invece volevo dire molto velocemente che a Seul, a me Fabio piace andare in giro per il mondo a scovare cose sui libri, ci sono 3 biblioteche all'aperto. Si chiama Story Park, niente muri, niente silenzio imposto, luoghi dove la cultura mette insieme l'urbano e la natura. Quindi se è lungo un fiume ci sono queste biblioteche, uno va lì, gratuito, pubblico, e lavoratori in pausa e a pranzo nel weekend diventano un'osi per famiglia.
0: Mi piace moltissimo. Apriamo
1: Ma adesso!
0: Personal Jesus!
1: La mia canzone!

0: Bravo, bravissimo, bravo, mi piacciono sempre i Depeche Mode. Allora, dove è sparita la Laura? Mi è morta? Dove è andata? Eccola, riapparsa.
1: Ma dove
0: eri? Ma dove eri? Ho visto nel video il vuoto, dove è andata?
1: Mamma, avevo avuto tanto da fare, Fabio, lasciami perdere.
0: Non mi dire che state mangiando ancora i crumini.
1: No, volevo fare gli auguri alla mamma, la mamma, oggi è la festa della mamma.
0: Tutte le mamme, a chi ce l'ha, chi non ce l'ha più, comunque
1: certo,
0: la mamma
1: è sempre la festa. È sempre la festa. Certo.
0: Ma proprio perché è la festa della mamma, oggi in domenica 10 maggio voglio ricordare che tornano in 4.000 piazze italiane le meravigliose azalee della AIRC per la ricerca. Le troverete, lo sapete come funziona, andate sul sito dell'AIRC e trovate queste azalee in 4.000 piazze per aiutare, questo è fondamentale ragazzi,
1: certo,
0: più di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno per noi, per tutti noi, quindi andate a cercare,
1: Fabio,
0: queste bellissime
1: azalee. Posso dire una
0: azalee?
1: Cosa?
0: Dille.
1: È meglio di che regalare una torta o dei,
0: certo,
1: fiori, questo è un,
0: Laura,
1: bel pensiero per la mamma,
0: allora,
1: e poi una pianta.
0: L'anno scorso ne ho prese 4,
1: sì,
0: ancora mi fioriscono in terrazzo, le ho messe tutte in un vaso e sono meravigliose.
1: Anche tu, Fabio, lì col tuo terrazzo.
0: No, ma
1: del
0: anche
1: resto,
0: una piccola. E poi se non dite, io la piazza ce l'ho lontana, perché potete sostenere il lavoro dell'ARC anche donando,
1: certo,
0: al 45521, ripeto, 45521.
1: Allora,
0: non c'è proprio motivo per non farlo, no?
1: No, no, anzi, subito mandare il messaggio.
0: Bravo.
1: Intanto, Fabio, volevo,
0: sì,
1: dire una cosa, che,
0: dilla,
1: dopo approfondiremo.
0: Oddio, cosa?
1: Perché è molto
0: paura,
1: piaciuto, no,
0: paura,
1: questa cosa del, diciamo, dell'odore
0: dopo
1: nel,
0: la no,
1: quando
0: dopo
1: si dorme.
0: Notte.
1: Io ho già due modi di dire stupendi, dopo ne parliamo.
0: Va bene,
1: pensate
0: adesso,
1: come dite questa cosa.
0: Adesso un po' di news, poi pubblicità e poi, signore e signori, non ci crederete, ma i miracolati tornano.
2: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
3: I miracolati.
4: Welcome everybody to another Funky Town night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro.

0: valore di riscatto 9.735 euro tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Ventotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Nen, gruppo A2A.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver infranto la tregua di 3 giorni, ma Putin dice che la guerra sta volgendo al termine e apre a una mediazione con l'Unione Europea e si dice pronto a incontrare Zelensky anche non a Mosca dopo la firma di un accordo. Il Cremlino fa comunque sapere che la strada del negoziato sarà lunga e complicata. E gli Stati Uniti anche oggi dicono che attendono in giornata la risposta dell'Iran alla proposta negoziale. In campo come mediatore il Qatar. Teheran avverte: se gli Stati Uniti colpiscono le nostre navi mercantili, attaccheremo le basi americane nel Golfo. Sbarcano i primi 14 passeggeri dalla nave da crociera Ondius, ora all'ancora a Tenerife. Le autorità sanitarie sono prima salite a bordo, nessuno dei passeggeri mostra sintomi di contagio da antivirus. A bordo da alcuni giorni c'è anche un epidemiologo italiano. I primi a scendere sono tutti spagnoli. Tutti verranno sbarcati tra oggi e domani, saranno poi trasferiti in aereo verso casa per la quarantena. La cronaca: un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto in strada Pescara, riverso a terra accanto alla sua moto. A lanciare l'allarme è stato un passante. Sono in corso accertamenti da parte della polizia. Serie A: oggi il Milan con l'Atalanta tenta il controsorpasso sulla Juventus, che è ora terza grazie alla vittoria 1-0 a Lecce. Prima partita di oggi alle 12:30, Verona-Como. Internazionali d'Italia: oggi 4 italiani in campo. Tra gli uomini nel pomeriggio Musetti contro Cerundolo e Darderi contro Poli. In serata Arnaldi contro il giovane talento spagnolo Hodar. Tra le donne, Cocciaretto contro al numero 4 Swiatek. Oggi ultima tappa in Bulgaria per il Giro d'Italia, la Plovdiv Sofia. Capital News torna a mezzogiorno.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: E ora qualcosa di completamente diverso.
1: Eh sì, perché qua c'era Fabio, allora sembrava Stevie Wonder. No, ragazzi, c'è ciondolava.
2: Come mi piace questa canzone dei Commodore, Easy. Bellissima.
1: Allora, Fabio, mi fai venire in mente una cosa, tu che canti chiavi sopra, no? Perché questo può essere anche cosiddetto il lamento di Federico, detto anche il lamento di Federico.
2: Ah, vedi, non lo sapevo.
1: Sì. Allora, caro Fabio, io mi sa quante volte, no, ti succede, magari, non so, ci sono molti appassionati di karaoke, non ha mai avuto un'inflessione, è vero o no?
2: No, devo dire che tutti prima o poi sono passati da un karaoke.
1: Sì, c'è sempre da ridere a un certo punto, a seconda delle serate.
2: Allora, io devo andare da un analista, perché a me le persone stonate
1: ti dà fastidio,
2: mi viene da picchiarli,
1: però è giusto che cantino tutti,
2: sì,
1: sta buono,
2: ma mi verrebbe da schiaffeggiarli gli stonati, scusatemi, non lo faccio, non lo farò,
1: ma sei ma proprio tu ma non ogni volta devo riprenderti. Allora ti dico solo che il karaoke lo ha inventato un ingegnere stonato.
2: Voglio sentire il nome, per cortesia.
1: Lo sapevo che me lo chiedevi.
2: Come si chiama chi ha inventato il karaoke?
1: Ma io lo so, si chiama Shigeshi Negishi, caro mio, perché l'ho sentito dire
2: Negishi a scuola. Allora, Negishi presente,
1: aveva fondato una piccola azienda di elettronica. Sì. Un giorno stava cantando fra sé e sé e la collega l'ha presa in giro dicendole che aveva una pessima voce, era un po' come te la collega, Fabio. Mamma mia. E allora Negishi dice: sai cosa faccio? Mi prendo la base musicale, prendo un microfono, un altoparlante, un lettore a nastro e li collego. E così ha inventato il karaoke. E quest'uomo che lo chiamò Sparco Box, ma niente, ne ha venduti 8.000 esemplari, ma non lo brevettò mai.
2: Quindi non ha mai preso un euro?
1: Mai,
2: povero,
1: Fabio, mai.
2: Povero Shigeshi.
1: Però dice, va bene anche così, del resto è morto a 100 anni.
2: Ah vabbè, Shigeshi Negishi.
1: Auguri ancora a Attenborough, 100 anni meravigliosi.
2: C'era bellissimo a teatro, l'ho messo io sui social, che gli hanno fatto gli auguri tutti
1: alla Royal,
2: Albert, che bello, bello.
1: E
2: quindi
1: poi
2: Shigeshi,
1: Fabio,
2: non ha mai avuto un euro.
1: E la leggo per...
2: Lega. Una delle canzoni più cantate nei karaoke? Non nel karaoke, nei karaoke.
1: Che è sempre nei primi tre?
2: No, nei primi cinque. L'avete riconosciuta?
1: Gli Oasis. Fra un po' esce anche il film, film concerto. Teniamoci pronti.
2: Degli Oasis. Bella questa chitarra, semplice ma efficace. Nagashi, dedicata a te.
1: Vergogna di Fabio Cantini.

0: me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
1: Moretti, allora, Nanni Moretti, sì, sì, è vero.
2: Fabio, detto, questa è roba tua, per favore.
1: Sì, è vero. Allora, Nanni Moretti disse tempo fa che mi ha molto fatto ridere questa cosa. L'unico programma che guardava era Ballando con le Stelle.
2: Per dire.
1: E disse una cosa che mi fece molto ridere. Alcuni attori che hanno lavorato con lui, che sul set erano dei salami che non si muovevano, li ha visti lì ballare e ha detto: ma perché non vi muovevate così bene anche sul set? Ma attenzione, per tutti quelli che vorrebbero ballare e magari si vergognano, c'è una nuova cosa, si chiama praticamente ecstatic dance, ballare come se nessuno ci stesse guardando. È una cosa che affonda le radici in tradizioni antiche e viene riscoperta oggi perché è proprio motivo di benessere questo. Non c'è coreografia, non c'è tecnica, non c'è niente. È una forma di un misto di meditazione.
2: Ma cosa,
1: devi
2: ballare con gli occhi chiusi?
1: Se vuoi, se no no, l'importante è che tu ti muova come il tuo corpo ti fa fare, nel senso tu ti muovi, ti ondeggi,
2: dopo
1: respiri.
2: Ti mando un video, Fabio.
1: Esatto. Se vi interessa questa cosa, al Viva Viva Fest di Bosco Albergati a Modena, dal 20 al 26 agosto si parlerà di questo
2: anche
1: e
2: di
1: si
2: questo.
1: Faranno anche delle prove di questa cosa. Però è bello, sai, c'è tanta gente che si vergogna perché dice: io non ricordo i passi, ma non c'è bisogno di muovetevi come vi
2: lasciatevi
1: pare.
2: Andare, lasciatevi andare, seguimi.
1: Poi ci piace cantare e ballare.
2: Lo so, però non è che possiamo torturare i nostri ascoltatori. Mamma mia. Allora, guarda, allora, Daniele è diventato una statua di sale che ci
1: fra Daniele,
2: davanti.
1: Si chiama Fra Daniele.
2: So, una statua di sale. Dietro Umberto si è paralizzato, non so cosa dirti.
1: Sei molto maleducata.
2: Allora, no, Fabio, sì? Allora continuate perché adesso facciamo un piccolo riassuntino dei modi di dire di quella
1: allora si è arrivato un messaggio tra i litigi possibili nelle coppie, dice di una che si arrabbiava col marito perché lui non voleva aprire la mattina le finestre, dopo tutta la notte c'è quegli odori, parti io dormo con la finestra aperta, ma poi perché la voleva tenere chiusa, non c'è un motivo?
2: Ma mandiamo avanti il Titanic, sappiamo tutti che fine ha fatto, perché noi, io e Fabio Canino, a volte ci sentiamo come quelli sul Titanic mentre continuano a cantare, a far
1: mentre
2: sentire
1: succede di tutto.
2: Esatto, noi siamo qua.
1: Francesco De Gregorio per i francesi, Francesco De Gregorio.
2: La so tutta a memoria io.
1: Bravo,
2: questa proposta di
1: piacere.
2: Karaoke.
1: Avviso la stampa, grazie.
2: Adesso canto sopra come te,
1: no!
2: Fabio.

0: Jack Savoretti.
1: Io ho cantato con Jack Savoretti, posso metterlo bene sul curriculum.
0: Allora, diciamo i Miracolati che non erano presenti con noi al Capital Jam, che noi eravamo la stessa sera di Savoretti, sì, e quando io e la Laura abbiamo fatto gridare tutto il pubblico, sapete, sì, ogni tanto facciamo questo, sì, sfogrio, anche Jack Savoretti si mise a gridare.
1: Era entusiasta,
0: era molto contento, sì, di quella cosa.
1: Dopo riprendiamo tutti i discorsi,
0: Mamma,
1: Fabio.
0: Abbiamo lasciato 2000 discorsi aperti.
1: Lo so.
0: Ci fermiamo un attimo, io posso fare
1: basta!
2: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: I Miracolati di Radio Capital. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
4: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
5: Non è una brutta idea. Poi in realtà lo sappiamo che non è così.
4: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
3: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
18: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
17: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: Temperature in aumento.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mama Can Buy Your Love, canzone.
1: Fabio ha appena fatto la treccia alla Franci, ti dirà qualcosa.
0: Ma
1: questa cosa con i capelli
0: può farsi la treccia,
1: certo, per qui nel salon di bellezza che si trasforma la domenica.
0: Allora sigla.
2: Non ci posso fare niente, mi piace mangiare bene, d'accordo, e le cose buone sono difficili da trovare.
0: Allora, ha chiesto una permanente e colore la signora Federica Gif, prego, si entri, signora.
1: Buongiorno Federica.
3: Ciao Laura e Fabio, buongiorno.
0: Si accomodi pure al lavaggio testa, grazie.
3: Per me sono trecce di mozzarella.
0: Buone.
1: Che buone, brava Fede.
0: Allora Fede, che cosa ci proponi oggi dei tuoi
1: come ricettina deliziosa?
3: Sì, oggi vorrei fare una cosa particolare, cioè raccontarvi una storia abbinata a una ricetta, cioè dei consigli. Quindi una domenica lontana mia mamma mi decide di anticipare l'estate e mi dice: Fedina, così mi chiamava, andiamo Fedina a mangiare al mare. Cioè era una cosa del tutto eccezionale, perché lei lavorava sempre, quindi peccato che poi in casa non ci fosse niente per i panini, pane compreso. Quindi a quel punto da noi in Romagna si pone rimedio con le piadine,
1: certo,
3: no? Quindi,
1: certo.
3: Sì, un attimo con la mia nonna lì in presenza, poi apre il frigo, guarda, scova degli asparagi, delle uova, quindi cuoce gli asparagi velocemente, fa una frittatina con le uova, buone, e tira tutto nella piadina, sì, molto, e tra l'altro un classico, no, asparagi e uova, quindi carta stagnola via sul ciao fino al mare con tappa all'edicola per l'enigmistica, quindi ciao certo, in due ovviamente.
1: Bello, che bel ricordo nel giorno della festa,
0: bello,
1: della mamma,
0: bello,
3: sì,
0: molto,
3: sì,
0: bello,
3: esatto. Quindi,
1: ricettina, facciamola anche
3: esatto,
1: noi, esatto.
3: Praticamente niente, e io vi consiglio di provare, ad esempio, no, a fare spadellare gli asparagi in una padella con dell'olio extravergine d'oliva, se volete potete aggiungere anche il sesamo.
0: Quindi non bolliti, non bolliti.
1: No, quelli teneri di
3: adesso, prima rimangono più tostarelli, però questo è il mio consiglio. E poi aggiungete salsa di soia se volete qualche goccina, oppure se non ce l'avete un po' di succo di limone che aiuta a caramellizzare il tutto, e niente, li mettete all'interno della piadina. Se volete con la frittata, come quella volta ha fatto mia mamma, no, con il suo super potere da mamma, che praticamente era una, tra l'altro, che non cucinava e non amava neanche tantissimo,
1: come
3: una
1: te,
3: non
1: proprio
3: è che si potesse prendere dagli entusiasmi.
0: Hai preso dalla mamma, Federica.
3: No, io l'ho preso da mio babbo, non dalla nonna, non so. E quindi niente, si mette tutto nella piadina con magari dei ravanelli freschi, che anche loro sono di stagione. Si possono fare anche spadellare le foglie dei ravanelli se sono belle fresche, verdi, brillante. E poi niente, dell'insalata iceberg che dà una nota croccantina. Se volete la frittata, che può essere sostituita con l'hummus oppure con del formaggio fresco.
0: No, va benissimo, no, la frittata, va benissimo.
1: Ma l'hummus è buonissimo.
3: Sì, ma no, Fabio, c'è anche lo squacquerone da noi che ti potrebbe piacere.
1: No.
0: Mi piaceva però anche il colore, il giallo delle uova con il verde degli alberi, fa un bel cappotto. Sì.
1: Sai, Fabio è molto così, è molto
0: un'esteta.
3: Comunque io in quella giornata ho davvero scoperto il super potere che hanno certe persone, come mia mamma ad esempio, che per la cura, anche per un'esigenza a volte, hanno, diciamo, quella capacità di trasformare poco in abbastanza.
1: È vero.
3: Comunque speciale,
1: un piccolo miracolo.
3: Sì, veramente.
1: Allora, intanto
0: anche voi questi
1: auguri,
0: ricette.
1: Fede, perché anche la Fede è mamma, quindi auguri.
0: Fede, anche te.
3: Un bambino di 28 anni.
1: Vabbè, il bambino di 28 anni è fortunato, visto cosa gli cucina la mamma.
0: Allora, andate sui social della nostra Federica Gif e trovate questa ricetta, forse anche una foto del ciao. C'è una foto del ciao?
3: Una foto del ciao non ce l'abbiamo.
1: Peccato,
0: perché la ricetta perde molto. Perde. Ciao Fede!
1: Vado a sciacquare, ciao!
3: Bacione, ciao, buona domenica!

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Sì, è domenica. Allora, arriva.
2: Intanto ringrazio Agnese, perché in questa canzone io capivo Asce, dice Axe, che è l'energia che fa muovere,
1: sì,
2: tutte le cose.
1: In Brasile, certo. Mario
2: Fabio,
1: Venuti,
2: ma tu so che sei.
1: Su Stato Brasil, visitaggi.
2: Allora, Fabio,
1: parti
2: non
1: tu,
2: possiamo transigere.
1: Mm-hmm.
2: Intanto ringrazio gli ascoltatrici che ci hanno detto che a Reggio Emilia mercoledì e giovedì nelle scuole, per vedere il progetto Reggio Emilia per i bambini, arriva Kate Middleton.
1: Ah sì, perché sono i migliori asili del,
2: certo,
1: d'Europa.
2: al mondo mi viene da dire. Sì.
1: Mi saluti Kate, che io sono, dovevo andare io a Natatangelo, la Dua Lipa, dovevamo andare.
2: Emanuele Carrera anche veniva.
1: Ma abbiamo problemi, non possiamo andare. Comincia
2: allora,
1: tu con la notizia.
2: Comincio io e tu vienimi dietro, come si dice. Vai avanti tu che io ti seguo.
1: Mi scappa da ridere.
2: Esatto. Allora, gli studenti che si comportano male andranno a zappare l'orto alla scuola, proprio così, avete capito bene. L'espressione vai a zappare la terra entrerà a far parte dell'offerta formativa dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna.
1: Ah, bello.
2: Sono stati fatti degli appezzamenti dedicati agli ortaggi, alla verdura, un vero orto scolastico gestito da 900 alunni, che servirà non solo a scaricare la tensione per scontare eventuali sanzioni disciplinari, ma è proprio l'orto che è una sorta di aula fuori all'aperto, ok?
1: Bella.
2: Architettura sostenibile, qui la prof di italiano potrà spiegare Dante, insomma c'è di tutto.
1: Bello.
2: Però
1: quindi non solo se
2: sgarrate,
1: ecco,
2: dice, a zappare l'orto,
1: invece di dire in punizione vai a zappare la terra, che oltretutto è una cosa bellissima, faticosissima,
2: esatto.
1: Ma poi vedere uscire le verdure che poi
2: sentiamo
1: vedere,
2: adesso
1: le diamo alla
2: te
1: Federica.
2: Cosa dici, Fabio?
1: Allora io ti porto ad Altoona in Pennsylvania. Conoscerai Altoona? Sei mai stata ad Altoona in Pennsylvania?
2: Una volta con Carrera.
1: Ah, perché tu Carrera d'altro. Allora, cosa è successo? C'era un giallo. Praticamente la gente lasciava fuori dalla porta o dalle finestre le scarpe la sera quando tornavano.
2: Certo.
1: Lasciano le scarpe fuori. La mattina dopo non c'erano più le scarpe. Ma chi l'ha rubata? Ma chi l'ha rubata? Chi non l'ha rubata? Poi si è scoperto chi è stato.
2: Chi era?
1: Jordan.
2: Un ragazzino.
1: Un gatto. Sì, un gatto di una vicina. E di notte andava a rubare le scarpe. Una però, non tutte e due. Poi la notte dopo tornava e rubava l'altra. Allora il padrone, appena si è accorto, perché davanti a casa sua c'era tipo 60 scarpe, dice: ma Jordan, ma che fai? Quindi l'ha seguito, ha visto che andava in giro nelle case a rubare le scarpe, ha creato un gruppo Facebook mettendo tutti i vicini dicendo: guardate, se vi mancano delle scarpe
2: venite,
1: non
2: qua.
1: State rubate, ma le ha prese Jordan, e quindi il giallo è stato risolto.
2: È una cosa più da cani prendere le scarpe che
1: chissà,
2: da gatti,
1: ma sai,
2: è
1: Jordan è molto strano,
2: sarà un gatto canino.
1: È un gatto canino, può darsi, sì.
2: È vero. Allora Fabio, adesso siamo quasi pronti, mancano gli ultimi aggiustamenti, anche qui Agnese ha tirato fuori il suo modo di dire, quell'odore che c'è nella stanza quando si dorme, Fabio.
1: Dopo tutta una
2: dopo
1: notte,
2: ne parliamo. Sì.
1: Prima ti faccio sentire una canzone io.
2: Ah, bravo.
1: Ti faccio sentire Tom Walker, Just You and I.
2: Saremmo io e te.
1: Esatto.

0: dato il testimone delle Air Jordan della Nike.
1: È vero, quello della Pennsylvania, è giusto.
0: Allora,
1: siamo partiti oggi parlando dei possibili litigi di coppia sulla gestione della casa, insomma della vita insieme. Ci hanno detto che litigano, non so, per i parcheggi, per la gestione dei soldi, perché uno lascia il dentifricio aperto.
0: Bagno.
1: Ma quello che ci ha colpito di più, di una dice: mio marito non vuole che io apra la mattina le finestre dopo una notte a dormire dove ci sono questi odori, diciamo, il respiro, eccetera.
0: Aveva detto qualcosa strano, sì, che non ci ricordiamo. Comunque,
1: ci ha molto colpito questa cosa.
0: Ci ha molto colpito, ma ti dirò di più, caro. Che la mia vicina di casa, Giulia, che saluto, io sapevo che era via per lavoro, arrivo, vedo le finestre aperte, dico, siccome già sono entrati là per una volta, la chiamo e lei mi scrive: no, no, grazie Laura, no, no, sono andata via, ma torno, ho aperto la camera perché c'era odore di coniglio. E
1: io dico
0: odore di coniglio.
1: E che vuol dire?
0: E scrivo: cos'è? Però passano ore, poi lei mi risponde: lo diceva sempre mia mamma, era l'odore delle nanne, che è quella cosa
1: notte,
0: lì.
1: Esatto.
0: Capito? Quindi è odore di coniglio per loro. Per noi in famiglia era odore di sonno.
1: Ah, ok. Per Luca i puzzi della notte della sua famiglia vengono definiti udur d'umanità.
0: Esatto. Sentiamo invece l'Agnese, la nostra Agnese.
1: Buongiorno.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Fabio, buongiorno, ciao Laura. Più comunemente odore di chiuso, oppure barapuzza, oppure odore di notte.
0: Ah, odore di notte,
2: sì,
0: bello.
2: Zona notte,
0: è
2: insomma.
0: Secondo me è un po' erotico odore di notte, Fabio.
2: Dici?
0: Sai,
1: dice un film un po'.
0: Gli umori. Sì, c'è anche umori.
1: Ma perché io mi chiedo, e lo chiedo anche a voi, ma voi dormite con le finestre chiuse, completamente chiuse?
0: Sì.
1: Io no, io la tengo sempre aperta.
0: E va bene, cosa ti devo dire?
1: No,
2: anche
1: ragazzi, come fa? Sì, non respirerei a sapere che è tutto chiuso.
0: No, ma io ho la porta della camera aperta.
1: Quella anch'io, ma la finestra viene fresh air from far.
0: No.
1: Anche d'estate, no, d'estate aperta.
0: Beh, d'estate aperta con zanzariera, per paura, non delle zanzare che non ci sono, ma siccome arriva sugli scoiattoli. Ti rendi
1: davvero
0: conto come siamo?
1: A proposito, ieri ne parlavamo degli animali.
0: Sì, ride. Ma sai che sono uscita sul balcone, guardo, c'era solo il musino.
1: Amore.
0: Ho urlato pensando fosse un topo e lui è sceso dalla canna con sto codone.
1: Comunque
0: detto, ma anche tu.
1: Quando sono uscito da qui ieri, dopo il consiglio per togliere le formiche del talco mentolato, ne ho comprato una tonnellata di talco mentolato.
0: E poi ha piovuto, e fine. Sai quelle cose così? È un grande classico, come lavare la macchina.
1: La Isa dice la Giulia dice che per sua nonna l'odore di selvatico. Bisognava
0: oppure anche c'è odore di ragazzo.
1: Sì,
0: è un altro quello lì, cioè i ragazzi, l'ormone impazzito, esatto, c'è sempre un po' quell'odore di umanità, diciamo, proprio
1: esatto,
0: quella cosa lì.
1: Quello è poi alla fine.
0: Sì, meno male.
1: Però comunque non capisco quello che non voleva aprirle. Cioè, nel senso, tutto è partito da quel disagio.
0: Poi uno si alza, è
1: ma
0: anche
1: perché
0: bello
1: non
0: aprire,
1: aprire?
0: Cambia aria.
1: Assolutamente. E poi anche
0: odore di Helicobacteres pylori notturna d'apnee profonde.
1: No, aprite le finestre, belli nostri.
0: Aprite le finestre,
1: allora,
0: in assoluto. Scusa, ce l'hai da parte quella che ti avevo detto della, che anche quella
1: velocissima, abbiamo pochissimo tempo,
0: No, 30
1: secondi.
0: Però la dico a voce, si lamentava perché il marito mangia veloce, lei è sempre indietro e praticamente lui gli toglieva tutto lì, cioè tu stai mangiando,
1: No. Non litigate, miracolati.
0: Grazie a tutti, grazie a Daniele con
1: grazie
0: la sua crocchia.
1: Grazie alla nostra Francesca
0: con la
1: da Crozza, suor Francesca da Crozza.
0: Da Crozza
1: con,
0: ordine,
1: la con la treccia.
0: E poi la nostra Agnese che ha riso molto, meno male.
1: E
0: dai,
1: poi la Laura, salutiamo.
0: Salutiamo Fabio Canino.
1: E noi torniamo assolutamente sabato prossimo alle 10 su Radio Capital. Ciao!
0: In alti cuori!
3: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
4: I miracolati.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next.

0: guida il tuo tempo.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Da Troni fino al 20.

0: resto dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a €429 e materasso Memory Way Air a €329. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A €499. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Grand Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Le notizie delle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Sono 14 spagnoli i primi passeggeri a scendere dalla nave da crociera Ondius all'Ancora da stamattina nel porto di Tenerife. Le autorità sanitarie spagnole sono prima salite a bordo. Nessuno dei passeggeri mostra sintomi di contagio da antivirus e tutti verranno sbarcati entro domani e saliranno su dei voli che li riporteranno a casa nei diversi paesi. E hanno lasciato Israele, stanno tornando verso casa Saif Boukeshek e Tiago Avila, i due attivisti della Sumud flottiglia liberati da Israele dopo il sequestro in acque internazionali. Durante lo scalo nell'aeroporto di Atene il loro messaggio: continuate a lottare per la Palestina. E ancora a caccia l'uomo di 43 anni che ha aggredito a martellate la moglie di 44 su un autobus vicino a Terni. L'uomo aveva il braccialetto elettronico per precedenti violenze contro la donna, se lo è strappato prima della fuga. Monopattini elettrici: il 16 maggio scatta l'obbligo di targa, ma molti proprietari rischiano di non riuscire a riceverle in tempo per via dell'alto numero di richieste e rischiano una multa fino a €400. A suo utenti chiede che il Ministero dei Trasporti chiarisca che chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 possa continuare a circolare. Internazionali d'Italia, oggi 4 italiani in campo: Musetti, Darderi, Arnaldi tra gli uomini, tra le donne Cocciaretto. Sinner ha superato il primo ostacolo, l'austriaco Hofner. In conferenza stampa il numero uno risponde così sul suo rapporto con l'atmosfera del torneo romano.
15: Faccio veramente solo hotel, campo, campo, hotel. In Italia tante cose sono cambiate, soprattutto c'è gente qua che sa che c'è il torneo da tennis, quindi sa comunque c'è la possibilità che ci sono dei ristoranti dove ci sono tanti tennisti, però continua a colpirmi sempre l'affetto, no? E poi è bellissimo che ci sono tanti bambini, tanti ragazzi, e sono loro il nostro futuro.
14: Serie A, tra mezz'ora in campo Verona-Como per la prima partita di oggi. MotoGP alle 14, il Gran Premio di Francia con prima fila tutta italiana, Bagnaia, Enpol, Bezzecchi e di Gian Antonio. Gli aggiornamenti alle 13 in Capitalismo.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Festa della mamma con tempo instabile su buona parte dell'Italia a causa del transito di una perturbazione atlantica. Nel corso del pomeriggio ancora piogge maggiormente probabili al nord, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, ma possibili anche sul resto del centro-nord, più asciutto e soleggiato al sud. In serata nella prossima notte residue precipitazioni in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio, ma fino in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Werewolves of London, Warren Zevon su Radio Capital. Voi riuscite a fare l'urlo del lupo mannaro? Beh, dice Betty, chiaro, tutte le mattine, soprattutto la sera, quando siamo un po' arrabbiati, no? Quelle serate che dici: io mi sento un lupo mannaro, se adesso non mi lasciate stare nel mio silenzio, nella mia camera, nel mio momento di riposo e relax. Buongiorno a tutti e buona domenica!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Sì, perché ognuno, se ci pensate, ha un angolo della propria casa, che potrebbe veramente essere anche solo il letto, se magari vivete con tante persone, però in quel momento, in quei 10 minuti, in quella mezz'ora, siete solo voi con voi stessi, in un momento di silenzio, a costo di mettervi le cuffie, fingendo di ascoltare altro, a me ogni tanto capita, però almeno vi godete questo momento solo per voi, perché non è che nella vostra e nella nostra quotidianità abbiamo tutto sto tempo per pensare veramente a noi stessi. Ecco, quindi trovatelo, se no diventate dei lupi mannari. Ecco, se no ci fate ascoltare il vostro lupo mannaro al nostro WhatsApp, meglio di no. Comunque, il nostro WhatsApp è il 342-342-2190, noi siamo quelli di Cose che Capital, partendo dalla divoratrice di anime, la nostra Ilaria Salvaggio. È stata poco bene,
2: buongiorno.
0: Quindi dobbiamo essere coccolosi con lei, carini e coccolosi. Vi ricorda un cartone? Fate
2: carino.
0: Bene. Sì,
2: ma io, raga, mi sento un po' loro ogni tanto.
0: Ogni tema.
2: Quando devo essere carina con gli altri, dico: devi essere carina e coccolosa.
0: E coccolosa, sì,
2: con
0: Corino, con i denti grignati, sì, esatto, se no diventi lupo mannaro di cui sopra. Poi c'è il nostro Maurino. Buongiorno,
3: buongiorno
0: Maurino.
3: Betty. Buongiorno, sono coccoloso anch'io.
0: Coccoloso, anche carino, devo dire, nonostante un po' di acciacchi, ma è la, come dire, è l'umidità. Ti va bene se la definisco così?
3: Ma potrebbe
0: così
3: anche essere che influisce.
0: Avete presente quando ti dicono di qualsiasi cosa? No, è il tempo, è l'umidità o lo stress, o la primavera. Una delle classiche cose che vengono usate per giustificare tutta una serie di problemi. E poi ci sono io, scusate, non m'ero presentata, Betty Senatore, che vi farà compagnia insieme a tutto questo gruppo fino alle 2. Ma subito, fra pochissimo, abbiamo il nostro primo ospite, che non sentiremo nelle vesti di conduttore televisivo, ma nelle vesti di autore di un libro per ragazzi.

0: Buongiorno Betty, un augurio a tutte le mamme. Io sto facendo un corso di self-compassion, di meditazione, e ogni mattina mi regalo un quarto d'ora, 10 minuti, 20, quello che posso di meditazione e di amore per me stesso e per il mondo. Un abbraccio da Aldo, da Ortona.
1: Ma guarda che non è sbagliato dedicarsi questo tempo. Secondo me c'è anche un'altra attività che ti porta a vivere in pace con te stesso e con il mondo. Ed è l'argomento del libro del nostro ospite, che ho detto è un grande protagonista della televisione, successi al Festival di Sanremo, ultimo è quello di Dalla strada al palco, ma in questo caso noi lo sentiamo come autore del libro per ragazzi A pesca con il babbo. Carlo Conti, buongiorno.
2: Betty, oh, che Carlo, bello sentirti.
1: Anche per me. Sei a pesca?
2: No, oggi piove anche a Firenze.
1: Ah, piove anche da
2: pesca.
1: Niente. Che si fa oggi quando non si pesca, Carlo? Tu sei un po' giù quando non...
2: Visto che gioca la Fiorentina, guarda la Fiorentina.
1: Ah, vabbè, giusto, c'è qualcosa sempre da fare. Senti, in questo, questo libro, ma in generale...
2: Scusami.
1: Ti sentiamo un po' male, Carlo.
2: Mi senti?
1: Un po' malino.
2: Forse... Io ti sento bene.
1: Ok, adesso va meglio. Adesso va meglio.
2: Dicevo, anche se parlo con il libro...
1: Niente, non si sente.
2: Mi senti?
1: È malino. Secondo me ci sono alcuni pesci che si stanno ribellando al fatto
2: la
1: che...
2: Pioggia.
1: Non... È la pioggia che ti impedisce. Vabbè, proviamo.
2: Dicevo che prima di parlo del babbi, ma voglio fare gli auguri a tutte le mamme.
1: Bravo.
2: Visto che oggi è la festa della mamma.
1: Giusto,
2: ecco, volevo
1: giusto.
2: Dire questo.
1: Ah, ecco.
2: Si è sentito?
1: Adesso si è sentito. Chiaro come il cielo. Non di adesso. Senti, la pesca insegna una cosa importante, no? L'attesa e la pazienza. Sì. Guardando la tua carriera, pensi che ci sia stata, o in certi momenti tu hai detto basta, voglio le cose velocemente?
2: No, mai, anzi credo che il successo sia stato proprio dell'attesa, la pazienza, il fare gradino dopo gradino senza mai correre. Io ho lasciato le cose arrivassero tutte naturalmente, nel momento giusto, non le ho mai rincorse, ma dall'inizio, dalla radio piccola, poi crescere nella radio più grande, ho lasciato che tutto venisse in maniera naturale, le TV locali, poi gli appuntamenti, le serate, sempre un crescendo, ma lento, senza mai rincorrerlo, lasciando che arrivassero naturalmente, così quando arrivavano tu eri più pronto per cavalcare quell'onda.
1: Certo, questo libro racconta di degli incontri che fate tu e Matteo, tuo figlio, quando andate a pescare, perché in realtà Matteo non nasce con la passione per la pesca, gliela stai insegnando piano piano.
2: Sì,
1: tu, come sta andando?
2: Gliel'ho

0: trasmessa, io che sono abituato a trasmettere,
1: ben fa una piega.
0: Ho usato questo verbo per trasmettere la passione che avevo ereditato dall'infanzia, il mio nonno che mi regalava questo filo col piombo e l'amo, e io stavo tutta l'estate a pescare e a diventare nerino.
1: Nerino, sì. Capito? Sì, abbronzatino, sì, abbronzaticchio.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E quindi ecco che sono riuscito fin da piccolino, perché l'ho portato a pescare a Orbetello, dove magari non tutti potevano pescare, con un speciale, prendere delle belle orate. Quindi un bambino di 3 anni che pesca un'orata di 5 chili, già rimane un po'. Ho usato dei trucchetti, via, devo essere sincero.
1: Via,
0: poi gli facevo vedere i video di pesca, oppure costantemente acquari, l'ho portato più volte all'acquario di Genova, quello di Livorno. E quindi ecco, insomma, si era appassionato, e poi si è appassionato alla pesca, ha capito com'è divertente stare lì. Ancora non c'ha quella pazienza del pescatore che deve avere, no? Perché ogni tanto gli cambiamo posto, cambiamo esca, andiamo di qui, andiamo di là, quindi c'è un po' di frenesia. Invece la pesca è attesa, è anche il bello di non prendere niente, come nella vita, non sempre si può vincere, no? Si deve anche saper perdere, si deve anche saper una volta non prendere pesci, e poi anche accontentarsi, perché se ne hai presi già abbastanza per mangiare, è inutile che tu insista nel prenderne ancora.
1: Esatto. Senti, tu nel libro emergi come una persona che ha dei dubbi, no? Sarò un buon padre, come si impara questo, fra virgolette, mestiere, quando in realtà in televisione sei il massimo dell'autorevolezza, della fiducia.
0: Ma è più difficile, fare i genitori è molto molto più difficile.
1: Esatto. Come si fa?
0: Si fa con un po' di intuito, un po' di trasferendo gli insegnamenti che uno ha avuto, cercando di capire quando usare il bastone e quando la carota. Quindi è un crescere quotidiano, insomma. Ecco, poi sai, con i ragazzi di oggi è sempre come probabilmente anche nelle nostre generazioni, anche prima avevamo degli altri modi di distrarci. Ora sono sempre al telefonino, sono sempre a giocare a Brawl Stars, però è quel
1: giocare
0: capire
1: a?
0: Anche Brawl Stars,
1: che
0: è un giochino che c'è sul telefono.
1: Ah, vedi che io non ho figli, non lo capivo.
0: Vedi,
1: si vede subito,
0: esatto.
1: La differenza.
0: Per esempio, non hai mai fatto 6-7 in un video te?
1: No. Ah, però l'ho visto, quello che sei diventato famoso su TikTok.
0: Esatto, 6-7.
1: Sì, però fa molto ride. E so che tuo figlio ti dirige.
0: Sì, in queste cose sì, nelle ha voluto per forza TikTokarmi anche, quindi divertirsi a farmi fare delle cose assurde. Però è un po' quel discorso della complicità, no? Che si deve cercare con i figli. Non sono della teoria che si debba essere per forza amici, amiconi, perché un po' di autorevolezza, di autorità,
1: certo,
0: ci vuole. Però ecco, ci vuole un po' di complicità, che può essere nella pesca, che può essere anche a fare un 6-7.
1: Ecco, mi raccomando. Quindi un libro dove non si parla solo ovviamente di pesca, ma di rapporto fra padre e figlio. Ci sono aneddoti divertenti, da Stallone, Ornella Vanoni, fino alla tua idea ironica di una rubrica su Linea Blu, una rubrica di pesca che io ti auguro con tutto il cuore che posso avere. E niente, Carlo, grazie per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro per ragazzi: A pesca con il babbo, mi raccomando.
0: Sempre
1: babbo.
0: Gridando viva le mamme.
1: Viva le mamme. Ciao Carlo.
0: Ciao Betty, un abbraccio, grazie. Ciao.
2: Radio Capital. Che

0: Jungle di Carry On su Radio Capital a mezzogiorno e 27. Sai quanti spunti ha dato questa chiacchierata con Carlo Conti? Tipo Leonardo al 342-342-2190 dice: io e mia moglie abbiamo sempre detto a nostro figlio Francesco, noi non siamo amici, cioè dobbiamo mantenere delle distanze giuste, cioè non è che ci insultiamo, però io sono tuo padre, io sono tua madre, ho una certa autorevolezza. Mary dice: Carlo Conti mi ha fatto ricordare che la prima volta che ho portato mio figlio Riccardo a 4 anni a pescare in una pesca sportiva, ha pescato e ha visto il pesce appeso al filo dalla bocca ed è scoppiato a piangere, è stato inconsolabile, poverino. Poi: buongiorno, sono andata a vedere una chiesetta antica vicino al mare a Vasto, mi sono ritrovato in una festa con una Madonna che tornava con il peschereccio ed è stato molto suggestivo. E va bene, effettivamente poi ci sono tante cose legate alla pesca, ovviamente, e a tutto ciò che è legato anche alle barche che vanno ogni mattina ai pescatori. Insomma, è un mondo veramente affascinante, ma anche molto molto faticoso. 12:29 su Radio Capital, fra poco c'è una canzone bellissima preparata per voi, ovviamente per voi nostri ascoltatori.
1: Cose che Capital, tutti i weekend dalle 12 alle 14 con questa Guidi Verso Casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
2: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
8: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
16: più gonfia?
15: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso alla

0: scegli una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Bella musica.

0: Grande successo di questa canzone di Rod Stewart che si intitola Sailing. Sembra fatta apposta, in effetti lo è stato, per sposare tutto quello che è stato l'argomento della prima mezz'ora di Cose che Capital, la pesca, il libro di Carlo Conti e la pazienza che ti induce proprio questo sport della pesca, no? Quello di attendere, di avere pazienza, di accettare anche che non arrivi nulla, perché effettivamente può non arrivare nulla. Ma non ci dimentichiamo che oggi è il 10 maggio, la festa della mamma, auguri a tutte le mamme, auguri anche alla mia mamma, ancora non le avevo detto auguri, e ci sono diverse iniziative legate proprio alla salute delle donne. Non ci dimentichiamo la Race for the Cure a Roma e quindi sentiamo la nostra Silvia Mobili che ci ha mandato un vocale, perché prima è partita, l'avete sentita, no? In Wake Up, e adesso ha finito la 10 km. Come sta? Viva? Pare di sì. Sentiamo, eh?
1: Buongiorno Betty, eccomi, ecco. Qui, una voce un po' più affannata rispetto al collegamento che ho fatto questa mattina, ma ho appena finito la corsa, la 10 km competitiva, che è sempre bellissima perché attraversi Roma, le meraviglie da Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fori Imperiali, poi appunto giri Terme di Caracalla e poi si arriva qui alla Circo Massimo, saluti il Colosseo, è un percorso meraviglioso, però come dicevo c'è anche la possibilità della passeggiata, anche comoda con la famiglia, c'erano tanti bambini, devo dire la verità c'erano molti più cagnolini con i loro padroni che passeggiavano, c'erano tante donne in rosa, infatti se è il momento in cui tu corri, sei stanca, poi vedi che ti si affianca una donna che corre come te ma che ha una maglietta rosa, senti dentro, ti si stringe il cuore, perché vuol dire quella maglia rosa che hai affrontato, stai affrontando il percorso di una malattia da cui oggi però, attenzione, ci sono buone probabilità, ottime probabilità di guarire. Come? Grazie alla prevenzione, grazie agli screening che sono anche qui oggi al villaggio del Circo Massimo gratuiti, grazie anche un po' al coraggio che uno deve avere per andare a fare degli esami e dei controlli. Mi raccomando, la prevenzione è essenziale ed importante. Io adesso mi vado a cambiare un caffè, sicuramente, forse anche, permettetemi, una birra per reintegrare, e poi vivrò anche il villaggio che è qui al Circo Massimo, perché poi ci sono tanti momenti interessanti che vanno dal fitness al padel, al tennis e anche degli eventi e delle iniziative culturali. Vi saluto e viva la race, viva noi, grazie Betty, so che sei sensibile come me all'argomento, grazie per questo spazio.
0: Assolutamente Silvia, abbiamo sentito affannata, però ragazzi comunque riuscita a descrivere perfettamente in un minuto e 54 secondi tutto quello che ha vissuto e che sta vivendo e vivrà non solo lei ma tutti quelli che sono intorno al Circo Massimo, tante cose. È vero, non ci dimentichiamo di eliminare la paura, perché so che molte donne dicono sì vabbè devo fare il controllo, vabbè ora lo chiamo la prossima settimana, perché c'è la paura alle volte di ricevere chissà che risposta, ma ricordiamoci che la prevenzione ci aiuta tantissimo, quindi non dimentichiamoci di queste iniziative, di tutte le donne che con questa maglia rosa hanno mostrato a tutti, perché è veramente molto forte come impatto, avendolo fatto anch'io, vedere queste donne che sono state malate ma che ce l'hanno fatta e quindi

0: Daniele con Bambina su Radio Capital. C'è una nostra ascoltatrice, Manuela, anche lei ha partecipato a una corsa. Sentiamo il vocale che ci racconta che cosa ha fatto a proposito della prevenzione, perché anche lei ha fatto una corsa, insomma, di quelle utili, non solo per il corpo.
1: Ciao, io chiamo da Modena, che ho appena fatto la corsa di Bologna dell'Istituto Rizzoli per beneficenza ed è bellissimo. È appena finito. Bello, bello. Bello fare queste cose, che con l'iscrizione fai donazioni e aiuti tutti. Ciao da Manuela di Castelfranco Emilia.
0: Brava Manuela, bravissima. E poi Aldo, un nostro ascoltatore, che è andato invece a comprare l'azalea. Esatto, perché in occasione della festa della mamma ritorna in 3900 piazze italiane l'azalea della ricerca. Ci sono migliaia di volontari, ma soprattutto c'è la voglia di aiutare i ricercatori, che sono 5000 quelli che lavorano per l'AIRC, ricercatrici anche ovviamente, che sono impegnati a trovare ogni giorno per noi tutte le cure migliori, e stanno facendo veramente dei passi da gigante. Quindi cosa si deve fare? Innanzitutto andare sull'AIRC.it, il sito, per trovare la piazza più vicina che vi permette di trovare l'azalea, e se no sostenere mandando o chiamando il 45521 o mandando un SMS o facendo una chiamata da telefono fisso e donando sempre all'AIRC.

0: cose che capital.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
0: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19.950. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2.720. Rata finale €13.560. 35 rate da €249. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19.950 su fiat.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a €4,89. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su

0: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: Radio Capital, sono le 13. Una buona giornata da Andrea Lucatello. È iniziato a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio della nave Ondius. L'imbarcazione è giunta questa mattina davanti al porto di Granadilla, Tenerife, dove ha gettato l'ancora dopo che le autorità delle Canarie si sono rifiutate di permetterne l'attracco al molo. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri bardati con dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Intanto la difesa britannica ha paracadutato una squadra di soccorso sull'isola di Tristan da Cunha, un intervento legato proprio ai casi di antivirus sulla nave da crociera. L'operazione ha coinvolto 6 parà e 2 medici che hanno portato anche materiale d'emergenza. Venerdì era stato segnalato un caso sospetto di antivirus di un cittadino britannico sull'isola. L'Italia finirà l'anno col debito più alto di tutta l'Unione Europea. Supererà la Grecia, lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale. Enzo Panizio.
9: Nel 2026 il rapporto tra il debito e il PIL salirà a oltre il 138,6% dal 137% del 2025, dicono i calcoli del documento di finanza pubblica del governo. In Grecia invece si prevede una netta discesa dal 146% dell'anno scorso a poco meno del 137%. Le stime del Fondo Monetario Internazionale sono simili e ribadiscono le previsioni di un sorpasso imminente, con la crescita sotto l'1% e 450 miliardi spesi tra PNRR e bonus edilizi, l'Italia è ultima tra i paesi europei più economicamente a rischio. Dal 2022 Spagna, Portogallo e Grecia crescono di più, spendendo di meno.
8: Serie A, si giocano 5 partite, ora in campo Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, chiude la giornata alle 20:45 la sfida Milan-Atalanta. Intanto il questore di Roma Roberto Massucci interviene sulla concomitanza tra derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis domenica 17 maggio. Mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli internazionali di tennis un evento altrettanto importante come il derby, ha detto il questore. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente.
12: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

Electric Light Orchestra con Confusion su Radio Capital. Ancora buongiorno, ancora buona domenica. Allora, ascoltatori di Radio Capital che amate i libri, ma che siete anche ascoltatori fedeli, non solo di Radio Capital, ma anche dei podcast di One Podcast. Qui mi ci metto io perché anch'io ho il mio podcast, Che film guardo stasera. Ogni giorno un film che vi consiglio per risparmiarvi quel tempo che perdiamo scegliendone uno in streaming. E dura 4 minuti e vi dico che film guardare e anche dove, perché anche quello è il problema, no? Ok, vorrei vedere quel film, sì, ma dove lo trovo? E quello ci penso io. Che film guardo stasera è il titolo del mio podcast. Comunque, tutti noi saremo presenti al Salone del Libro, che inaugurerà il 14 e andrà avanti fino al 18 maggio. Avremo uno stand, vi dico già, Padiglione 2, poi ci vedrete perché il nostro stand è bellissimo e ci saranno tanti incontri. Veramente ci sarà Luca De Gennaro, ci saranno i nostri giornalisti del Breakfast Club, quindi Andrea, Riccardo e Imma, e poi ci sarò anche io, che vi aspetto. Venerdì abbiamo tantissimi incontri, Chiara Francini, Paolo Kessisoglu, poi alcuni non li posso ancora svelare, aspettiamo qualche attimo. Poi venerdì invece ci sarà sabato ci sarà Marco D'Amore e lunedì io farò un incontro con i laboratori delle scuole. Ragazzi, è il momento che aspetto con più gioia, perché voglio vedere che cosa uscirà fuori. Fra l'altro una classe proprio piccola, uno di questi laboratori ha proprio dei ragazzi delle scuole elementari, e quindi spiegargli cos'è la radio sarà molto divertente, anche perché mi domando, ma i bambini che hanno fino a 10 anni l'ascoltano la radio? L'ascoltano grazie ai loro genitori? Come se la immaginano questa radio? Perché non esiste più, se ci pensate, l'apparecchio in certe case, non dico tutte, l'ascoltano in macchina, e quindi è un modo di vederla completamente diverso. Comunque vi aspettiamo, noi di Radio Capital, al Salone del Libro dal 14 al 18 maggio, tantissimi incontri.

0: If I Ever Lose My Faith in You, Sting su Radio Capital in Cose che Capital. Allora Chiara ha detto che lei e il marito saranno a Torino per la fiera del libro, il salone del libro, più giusto chiamarlo così, ma è uguale, ci siamo capite. Il regalo che ha ricevuto quest'anno da suo marito e da sua figlia. Bello, benissimo, quindi ti aspettiamo Chiara, fatti riconoscere, mi raccomando. E poi c'è un nostro ascoltatore che insegna broadcasting e podcasting alle superiori. Che scuola, ci voglio venire. E conferma che la radio i ragazzi l'ascoltano solo ed esclusivamente mentre i genitori li portano a scuola, quindi in macchina. Per il resto non sanno nemmeno che esista. Bene, avrò un compito nel mio laboratorio di lunedì 18 maggio, ma insomma non ci sarà solo quello, al Salone del Libro. Ci sarà anche Natalia Ceravolo, la nostra Natalia. Quante presentazioni farai, Natalia?
1: Ma devo dire abbastanza. Ciao Betty.
0: Buongiorno, buongiorno, ben arrivata.
1: Grazie tesoro.
0: Ti stai preparando con potassio, la giusta dose,
1: sì,
0: e ovviamente
1: sì,
0: anche leggendo i libri, Margherita Oggero, Beatrice Pera, poi la meravigliosa Michela Marzano, insomma.
1: Marzano, assolutamente sì, ma infatti sì, il vero enigma di questi giorni, Betty, non è tanto la lettura dei libri, che sai che quella mi riesce agevole, è proprio il tema che scarpe indossare, perché a Torino,
0: cioè?
1: In questo momento sta diluviando, quindi ci sarà questa alternanza caldo-freddo-umido, perché poi all'interno del salone si crea quel microclima di umidità, e quindi niente, la mia mente è totalmente focalizzata sull'outfit.
0: Bene, mi stai dicendo che c'è un altro problema che si aggiunge,
1: esatto,
0: alla mia vita. Non ci avevo pensato, ma ti ringrazio per questo
1: input. Sono qui per questo,
0: esatto,
1: per complicare così le ansie degli altri.
0: Esatto, le amiche si riconoscono nel momento del bisogno. Ma oggi è la festa della mamma, e nel tuo spazio in cui colleghi una serie TV a un libro parli ovviamente di madri e donne che sono forti e che diventano forti nelle difficoltà. Sei partita da una serie che io ho visto con una straordinaria Michelle Pfeiffer, una donna forse una delle più belle alla sua età, che si intitola The Madison.
1: Assolutamente recuperabile su Paramount. Io trovo Michelle Pfeiffer veramente di una bellezza intramontabile e di un fascino senza senso ovunque, ma soprattutto in questa serie TV. Di che cosa parliamo? Allora, innanzitutto mega ambientazione iniziale, Manhattan, Stacey e Preston, questo matrimonio fantastico, duraturo, si amano da 40 anni, loro dicono non abbiamo mai litigato con voce alta, una cosa meravigliosa che auguriamo a tutti, due figlie, diciamo un po' viziatelle, però neanche troppo, diciamo due figlie di quel di quell'essere benestanti lì, molti soldi. Lui però appena può ama scappare nel suo cottage in Montana, un cottage che ha preso insieme al suo fratello, che in realtà abita proprio stabilmente lì.
0: Dove pesca, per ricordare, legarci
1: pesca
0: all'argomento dell'ora precedente con Carlo Conti.
1: Esatto, esatto. Non mi sembra di fare uno spoiler, perché la serie prende piede proprio da qui. Lui purtroppo ha un incidente proprio in Montana col fratello e perde la vita. Così Stacey e le sue due figlie si ritrovano a dover affrontare questo viaggio per riconoscere il corpo del padre. Ma affrontando questo viaggio affrontano anche un dolore e un cambiamento insieme, Betty, perché Stacey improvvisamente scopre tutto un altro lato della medaglia e della vita di questo marito, perché all'interno di questo cottage scopre l'esistenza di un diario segreto e quindi scopre un marito differente. E queste figlie scoprono anch'esse un padre e un marito, diciamo, sui generis, e soprattutto rivedono una madre che si riappropria della vita al di là e lontana dagli asi, e la rivedono con occhi differenti. Quindi un viaggio per tutto al femminile, per ritrovarsi e scoprire anche un nuovo modo di poter stare al mondo.
0: Esatto, da questo, che è una serie bella, interessante, molto come dire istruttiva, si va a un bellissimo libro di Concita De Gregorio, si intitola Di madre in figlia, anche se in realtà questa madre ha anche il ruolo di nonna.
1: Assolutamente sì, Concita De Gregorio nel suo libro precedente, perché adesso è uscita con un altro libro che si intitola La cura, anche se meraviglioso, qui parla di un

0: intreccio proprio di tre generazioni, come dicevi tu, tutte al femminile, tre epoche diverse, tre stagioni di vita differenti, e si chiamano Marilu, Angela e Adelaide, che però essendo un'adolescente storpia il suo nome, si fa chiamare Ade, come tutti gli adolescenti che frequento anche io.
1: Certo.
0: Quindi Marilu, che è appunto questa nonna, una donna che abita in cima a un'isola, dove da un lato c'è il mare e dall'altro c'è un bosco, una donna che affascina ma allo stesso tempo spaventa, perché porta con sé un grandissimo sconfinato senso di libertà. La figlia di Marilu, Angela, che è una donna molto ansiosa e che è la madre di questa Adelaide, che si ritroverà all'inizio, diciamo, non proprio scoppiettante come al Carnevale di Rio, ma passare questa lunga estate da sta nonna strana, questo essere mitologico un po' strana, senza cellulare, senza rete internet, perché diciamo questo viaggio è più una punizione che un premio. In realtà è un romanzo intergenerazionale, sicuramente sul senso del materno, ma tanto sicuramente sul tema delicatissimo del confine tra amare, proteggere e lasciare andare.
1: Mi sembra una crasi perfetta di quello che viene fuori da questo libro di Madre in Figlia di Concita De Gregorio. Grazie Natalia Ceravolo, ci vediamo e ci sentiamo al Salone del Libro di Torino.
0: E ci baciamo!
1: Assolutamente! Dai, ciao!
0: Un bacio, ciao!
2: Radio Capital.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Number con Potential qui su Radio Capital. Stavo leggendo un messaggio di un nostro ascoltatore che si chiama Gianluca e dice: siccome vai al Salone del Libro, intervista la scrittrice Felicia Kingsley. Allora, non posso svelare niente, quindi praticamente no, però la nostra Felicia Kingsley, perché ormai diventa nostra, sarà ospite di Cose che Capital sabato prossimo, però effettivamente sarà presente al Salone perché da uno dei suoi romanzi di grande successo, cioè Non è un paese per single, è tratto questo film, devo dire molto carino, proprio quelle commedie di cui c'è bisogno, commedie romantiche, che fra l'altro potete vedere perché è già disponibile su Prime Video. Fra pochissimo ci colleghiamo sempre al tema film, ma in questo caso visto dal punto di vista della musica, e cioè della colonna sonora.
1: Tutti i weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital. Con questa ti rilassi.

0: ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
1: Canzone che abbiamo ascoltato nel pre-sigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
2: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
0: Perché piuttosto che niente,
2: le mail piuttosto.
3: Fabio Arboà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital, solo bella musica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, dal 20...

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: band Blue Notes. Allora, questa canzone si intitola Sfortuna, Bad Luck, ecco. Però, siccome il nostro ospite è un musicista, quindi sa quanto è importante la musica, ok, va bene, il testo dice sfortuna, secondo me sarà contento di avere avuto come canzone che lo introduceva questa. Sto parlando di Michele Brava, che ha scritto colonne sonore per tantissimi film. Ora ce li facciamo raccontare. Michele, ben arrivato.
1: Ciao, grazie per questo invito, è un grande piacere.
0: Ti piaceva, no? Iron Maiden and the Blue Notes, ti piacevano?
1: Molto.
0: Immaginavo. Allora, ho guardato l'elenco delle colonne sonore che hai fatto, ho avuto un mancamento, tantissimi, sì, ci sono svenuta, poi mi sono ripresa, tantissimi film di Gabriele Mainetti, ma anche La stranezza di Roberto Andò, Mixed by Harry di Sidney Sibilia, Cattiva coscienza, Pensati sexy di Michela Andreozzi, a cui mando un grandissimo abbraccio. Ci sono veramente tantissimi film, l'ultimo è Il bene comune, ma non proprio l'ultimo, perché c'è una serie TV che è disponibile proprio da due giorni su HBO Max, che si intitola In utero. L'ha scritta Margaret Mazzantini, la dirige Maria Sole Tognazzi. È ambientata in una clinica per la fecondazione assistita che si trova a Barcellona. Siccome è uno psico-medical drama, ci sono tanti generi. E allora mi domando, ma un musicista come fa a trovare la musica giusta per tutta la serie?
1: Un po' con la tua sensibilità e un po' con l'aiuto anche dei registi, e soprattutto quando un film o una serie alla quale devi lavorare è così bella e soprattutto così toccante, come ad esempio è questo il caso, un po' diventa, diciamo, tutto più facile. La serie è veramente bella e secondo me racconta diciamo i rapporti, l'amore e l'aspirazione alla genitorialità, quindi è un tema molto moderno, contemporaneo, raccontato con grande, grande sensibilità.
0: Come d'altronde ci ha abituato Margaret Mazzantini in questi anni. Tu hai parlato con lei oppure hai parlato direttamente con la regista?
1: No, io ho collaborato direttamente con Maria Sole e con Nicola Sorcinelli, che sono i due poi registi degli 8 episodi, e con loro abbiamo trovato, secondo me, una chiave bella per raccontare appunto i sentimenti, perché il bello di questa serie è che cerca di legare l'aspetto medico raccontando anche attraverso la musica che questa apparente freddezza con la quale a volte si racconta, no, la medicalità eccetera, comunque è qualcosa che poi crea una vita, ad esempio, e quindi è molto importante raccontare anche con calore e saper raccontare i sentimenti e le emozioni, secondo me.
0: Qual è secondo te lo strumento, cioè io ce n'ho uno che quando lo sento mi fa piangere, però poi magari sono io sbagliata, che secondo te fa più commuovere?
1: No, adesso dimmi tu qual è.
0: Secondo me il violino.
1: Ah, sì, vabbè. Può anche far piangere quando viene suonato male, effettivamente. Nel mio caso, diciamo, il mio strumento, anche se suono, come dico spesso, suono male tanti strumenti, perché comunque un compositore deve conoscere gli strumenti per i quali va a scrivere, quando non li conosce bene deve cercare un minimo di approfondirli, ovviamente,
0: certo.
1: E deve studiarli. Per quanto mi riguarda resta sempre il pianoforte.
0: Davvero?
1: Anche se è il più comune, il più scontato, ma resta comunque il pianoforte, perché è un po' il mio strumento, e quindi è con quello che cerco di veicolare le emozioni che sento quando guardo un film o una serie che vado poi a musicare.
0: Ok, l'ultima domanda deve avere una risposta breve, perché il tempo purtroppo è quello che è. Tu avevi già visto le immagini quando hai composto la colonna sonora, o succede spesso, lo racconta anche Ennio Morricone, che l'hai scritta sulla carta senza aver visto ancora nulla?
1: In questo caso ho potuto vedere le immagini dei primi episodi che erano già montati, e questo sicuramente aiuta, perché capisci meglio il progetto. E non sempre ovviamente avviene così, come diceva anche il grande Ennio Morricone, e a volte puoi scrivere sulla sceneggiatura, a volte puoi scrivere anche senza vedere le immagini, oppure senza musicare direttamente su scena. Non c'è una regola perfetta.
0: Niente.
1: Diciamo.
0: Bisogna essere sempre pronti.
1: È un viaggio a sé.
0: Esatto,
1: sempre pronti.
0: Sempre pronti. E vai di pianoforte, ok. Grazie allora Michele Braga.
1: Grazie.
0: In utero
1: a tutti quanti.
0: È disponibile su HBO Max. Buona giornata, buona domenica.
1: A voi, grazie. Ciao.
2: Radio Capital.

abbiamo regalato alle 13.46 di questa domenica su Radio Capital. Un Gino Paoli con una delle sue canzoni più belle, Trovala una brutta, ti lascio una canzone e alzate la mano chi di voi non l'ha cantata, perché poi c'è sempre quel momento in cui, anche se non sai le parole, ma di questa le conosci perché l'abbiamo sentita talmente tante volte dal 1985 e l'abbiamo anche voluta ascoltare, quindi non solo dalla radio, che poi ci ha fatto veramente da colonna sonora tante cose. Visto che parlavamo di colonne sonore, parliamo di musica in questo caso nello specifico, perché a proposito proprio di quella, gli Oasis tornano, attenzione, con un documentario, state tranquilli perché mi sa che non corrono buoni rapporti. Infatti tutta la loro reunion era nel pacchetto, lo sapevamo, è stata ripresa con tutta una serie di backstage, ci sono le prove, le prime interviste congiunte, insomma è molto molto interessante il loro ritrovo dopo 25 anni. Ovviamente si chiama Oasis Live 25 e sarà disponibile sia al cinema che su Disney Plus, ok? Quindi dovete semplicemente avere un attimo di pazienza, perché dall'11 settembre ci saranno prima delle date al cinema e poi sarà disponibile su Disney Plus. Pronti? No, perché visto com'è andata con i biglietti dei concerti, che c'era la fila, gente si è mezza distrutta per prenderli, immagino succederà anche per le anteprime sul grande schermo di questo importante documentario Oasis Live 25. Poi non dite che non ve l'ho detto.

0: Spacchiamo una chitarra, no, per modo di dire, per carità, per carità. Allora, vi auguro una buona settimana, ci vediamo quindi al Salone del Libro di Torino venerdì, sabato, vabbè, poi ovviamente ci sentiamo anche alla radio sabato, questo è poco ma sicuro, a partire da mezzogiorno, come sempre. Fra pochissimo invece con voi ci sarà Fabio Arbuà, quindi grazie da Betty Senatore, scipario!
1: Cose che capital. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica.

0: Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su lipmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Capital, sono le 14, una buona giornata da Andrea Lucatello. Anche il Papa cita l'allarme antivirus e lo ha fatto al termine del Regina Coeli, rivolgendo un pensiero al popolo delle Isole Canarie, dove si recherà a giugno. In spagnolo il pontefice ha ringraziato quanti hanno permesso lo sbarco della nave da crociera Ondius con i malati di antivirus. Sono felice di potervi incontrare il mese prossimo quando visiterò le isole, aggiunto Leone XIV. In arrivo nuovi scioperi per il settore dei trasporti. Domani sono state proclamate mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano in particolare i servizi dell'ENAV e i voli EasyJet, in sciopero dalle 10 alle 18. Il 18 maggio c'è lo stop generale dei sindacati di base USB. Il personale delle attività ferroviarie si fermerà dalle 21 del 17 alle 21 del 18. Per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà alle 22 del 17 e per la sanità da inizio primo turno del 18 alla fine dell'ultimo. Il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di ultima generazione per l'azione del 2024 agli Uffizi, quando delle immagini dell'alluvione di Campi Bisenzio furono attaccate con scotch di carta alla teca che protegge la nascita della Venere di Botticelli. I tre attivisti erano accusati di interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Dovranno però pagare 20.000 euro ciascuno per gli effetti del decreto antivandali. Calcio, si giocano 5 partite, ancora in corso Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma con i giallorossi ancora in corsa per un posto in Champions. Proprio della corsa Champions ha parlato l'allenatore della Roma Gasperini.
10: La differenza è veramente minima, perché lo meritano anche le altre, non è che le altre, perché è stata sempre lì in tutto quanto il campionato a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre. Eliminazione, è andata via il Bologna, la Lazio, l'Atalanta, sono rimasto ancora un po' il Como, e noi la Juventus, il Milan, siamo rimaste lì e poi si gioca tutto sul filo di un punto, perché è stata una stagione da parte nostra per me molto molto soddisfacente da parte della squadra.
9: Chiude la giornata la sfida Milan-Atalanta alle 20.45. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 15.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Festa della mamma, con tempo instabile su buona parte dell'Italia a causa del transito di una perturbazione atlantica. Nel corso del pomeriggio ancora piogge, maggiormente probabili al nord, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, ma possibili anche sul resto del centro-nord, più asciutto e soleggiato al sud. In serata e nella prossima notte residue precipitazioni in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio, ma fino in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Eccoci qui, 14:04 minuti, buon pomeriggio e bentrovati. Siete su Radio Capital e parte ufficialmente la puntata di questa domenica 10 di maggio, la festa della mamma. Facciamo gli auguri naturalmente a tutte le mamme. Come scriveva un amico questa mattina, non bisogna essere mamme per forza per poter festeggiare. Non mi dispiace come affermazione, ci sta dentro. Allora, saluto Daniele che è in regia, voi che siete all'ascolto della radio anche in questa domenica. A Roma è una giornata un po' così brutta, grigia, però questa mattina ho fatto la Race for the Cure, quindi mi sento carico a pallettoni. Sono sveglio dalle 6:20 questa mattina, te credo che sono carico a pallettoni. Comunque, tutti pronti a partire come sempre con sei decenni di grande musica. Nel frattempo il Como si è portato in vantaggio a meno di 20 minuti dalla fine della partita con il Verona in quel di Verona, ed è partita anche la MotoGP, vi daremo aggiornamenti. Ma partiamo dagli anni 60, esattamente da quell'anno lì, 1960.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

George Benson su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame 1980, la canzone si intitola Love for Love. Le 2:14 minuti prima di lui nella Hall of Fame abbiamo sentito anche il buon Eric Clapton da 74, lui che proprio il 10 di maggio di quell'anno incise I Shot the Sheriff, la cover della canzone di degli Wailers, perché non era di Bob Marley, ricordiamoci, il primo album erano gli Wailers, c'era ovviamente Bob Marley, canzone che ha avuto grandissimo successo, ma soprattutto è tornato alla ribalta in questi ultimi minuti Eric Clapton, perché ieri a Madrid ha dovuto interrompere il concerto perché un fan a un certo punto, quando stava salutando, ha lanciato un vinile sul palco, forse se lo voleva fare autografare. Il problema è che il vinile ha colpito in pieno petto Eric Clapton, che un po' stranito visto che ha anche 81 anni ha preso e ha lasciato il palco, quindi ha lasciato un po' tutti quanti a bocca aperta, ma che ci vuoi fare, funziona così. Vabbè, comunque staremo a vedere se continuerà questo tour e se ci saranno altre notizie legate al buon Eric Clapton. Siete su Radio Capital con Fabio Arbua fino alle 4, c'è Daniele in regia a schiacciare tutti i tasti e poi alle 4, anche oggi, anche in questa domenica, arriva Gigi Riemma e la versione weekend di Capital Records, ok? Adesso andiamo a farci un viaggio negli anni 90 con degli amici, Morgan, e non soltanto lui. Fatemi salutare Andy, che è un grandissimo amico. Sto parlando di Blue Vertigo, questa dal 99 è

0: Lenny Kravitz con I'll Be Waiting dal 2008, questi invece erano i Lumineers, l'anno del 2012 la canzone Oh Hey.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Ti esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capitol Records.
1: Capitol Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capitol Records.
1: Capitol Records. Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Cibum, cibum.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Don't stop, solo su Radio Capital.
0: 14:31 minuti, siete su Radio Capital, come ha detto il nostro buon Alessandro, che è la voce ufficiale della radio, insieme a Daniele in regia, largo il microfono fino alle 4 del pomeriggio, con quella che è la storia della musica, 6 decenni di grande musica, naturalmente, con una canzone che rappresenta ogni decennio, anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Ripartiamo con una celebrazione di quello che sarebbe stato il 79esimo compleanno di un grandissimo personaggio chiamato Dave Mason, lui protagonista di una band, di una super band, i Traffic, che sicuramente vi ricorderete, che hanno firmato grandissimi successi negli anni 60 e praticamente sono rimasti per sempre nella storia della musica. Lui che ha lavorato con altri grandissimi artisti come George Harrison, per esempio, ha lavorato con Eric Clapton, di cui parlavamo prima, e poi ha lavorato anche con Jimi Hendrix. La 12 corde che si sente in All Along the Watchtower, la cover di Bob Dylan più bella della versione originale fatta da Jimi Hendrix, è la sua. Se n'è andato il 19 aprile 2026 a 79 anni, ma noi oggi lo ricordiamo lo stesso con una canzone dei Traffic dal 68, Feeling Alright.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

10 maggio 1988 e il 10 è anche il numero dell'album pubblicati da Prince fino a quel momento, ed era Love Sexy, proprio uscito in tutti i negozi quel giorno lì, ed era un sostituto perché doveva arrivare Black Album, che però non vide la luce in quel momento. Poi qualche tempo dopo però in giro si trovò questo CD tutto nero con niente scritto all'interno, ed era un altro album di Prince. Dentro a quell'album lì c'era la canzone che abbiamo appena ascoltato, ovvero Alphabet Street, e non c'era solo questa, perché c'era anche Glam Slam che era bellissima, c'era Love Sexy, c'era When to Are in Love, che tra l'altro è presente anche nel Black Album, e soprattutto un'altra canzone che vi consiglio di ascoltare da questo album è la canzone che si chiama I Wish You Heaven, che secondo me è una delle più belle in assoluto fatte da Prince. 14:43 minuti prima di Prince nella Hall of Fame su Radio Capital dal 76, anche Keith Carradine e la sua canzone chiamata I'm Easy. È finita la partita a Verona con la vittoria del Como, 1-0 il risultato, 3 i minuti di recupero. Adesso andiamo velocemente verso le 3 del pomeriggio, quindi al prossimo appuntamento con le Capital News attraverso gli anni 90, 2000 e 2010. 1996, ritroviamo Carmen Consoli e A

0: sei lei, così canta Luciano Ligabue. In settimana ha inaugurato la Arena Santa Giulia a Milano, ma soprattutto ieri sera era allo Shepherd Bush di Londra, quindi dall'Italia si è spostata in Inghilterra, concerto tutto sold out, grande successo per Lucianone nostro. Questa era Tu sei lei dal 2013, prima dal 2000 anche Richard Ashcroft nella Hall of Fame su Radio Capital e Song for the Lovers.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. Your tune into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota

0: la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Radio Capita, sono le 15, una buona giornata da Andrea Lucatello. Antivirus, il Ministero della Salute italiano tranquillizza. Nessun allarme, dice Maria Rosaria Campitiello, che è la capa del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Sentiamo la Rai News 24.
7: Attualmente non c'è nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid, seppur più letale. La differenza fondamentale sta nella contagiosità. Parliamo di un virus a basso contagio. Ricordiamo che la principale trasmissione di questo virus è attraverso gli escreti di roditori, quindi salive, urina, feci, e solo in piccolissima parte per via aerea ed interumana.
6: Intanto prosegue a Tenerife lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Lo riferiscono i media spagnoli, spiegando che sbarcheranno per primi 14 cittadini iberici. Tutti hanno superato la valutazione epidemiologica e non presentano sintomi. Proseguono senza sosta per il quarto giorno consecutivo le ricerche di Sonia Bottacchiari, i due figli adolescenti di 14 e 16 anni e quattro cani scomparsi dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile scorso a bordo della loro auto caricata con provviste e attrezzature per il campeggio. Le operazioni si concentrano nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato localizzato l'ultimo segnale telefonico della famiglia. Al momento il fascicolo della Procura di Piacenza rimane aperto per sottrazione di minori. Calcio, il Como espugna il Bentegodi, finisce 1-0 per il Lariani, la sfida con il Verona è ormai retrocesso. Per i Lombardi rimane ancora la speranza di agganciare la Champions League. Ora in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Mondiali di calcio, il presidente della Federazione Calcistica dell'Iran ha dichiarato che un eventuale ritiro della nazionale iraniana dai mondiali priverebbe il paese di un'importante risorsa diplomatica. Il team Melli ha posto 10 condizioni per la partecipazione all'evento mondiale, chiedendo garanzie sul trattamento riservato al paese. Tra le condizioni figurano il rilascio dei visti e il rispetto per lo staff della nazionale. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 16.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
12: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
14: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capita.
15: Eccoci qui, 15 e 3 minuti, il pomeriggio della domenica, siamo arrivati al 10 di maggio, abbiamo già fatto ovviamente gli auguri a tutte le mamme, lo rifacciamo ancora una volta e lo faccio anche alla mia, Daniela, anche alla tua. Quindi abbiamo fatto famiglia, ce la siamo giocate tranquillamente, capito? Siamo proprio in tranquillità, in relax. Cosa vi hanno regalato i vostri figli? C'è qualcosa di particolare che vi hanno fatto? Qualche dono che magari si facevano a scuola? Ti ricordi, Daniele, quando eravamo bambini, i regali per la mamma e poi per il papà, no? Si facevano queste cose con il cartone, con quello che, con i fili. Io sto parlando di scuola anni 70, adesso sicuramente avranno anche altri mezzi. Però insomma, le cose si facevano, i lavoretti a casa per la mamma e i papà si facevano sempre. Quindi tanti tanti auguri a tutte. Comunque le mamme vanno celebrate e festeggiate tutti i giorni, ve lo dico, come molte altre feste, va bene un giorno all'anno, ma per tutto il resto dell'anno vanno festeggiate e soprattutto le donne vanno rispettate, ricordiamocelo sempre, soprattutto noi maschiacci, ok? Allora, prima vi dicevo della data ieri sera tutta sold out di Ligabue a Londra, c'era un'amica che si chiama Angela che era lì a vederselo, lo sta stalkerando Luciano Ligabue, ma da un po' di anni. Concerto che è iniziato con i Duri Hanno Due Cuori, che si è chiuso con Certe Notti. Quindi insomma, la cosa bella a Londra è che i concerti iniziano alle 8 di sera. Apertura porte 18.30, inizia alle 20, così te ne vai a casa con la metropolitana senza nessun problema. Certo, in Italia sarebbe quasi improponibile. Ci si prova ogni tanto, i concerti della domenica pomeriggio verso le 19, alle 20, però insomma siamo un po' stanchi, non ce la facciamo ad arrivare così presto ai concerti. Io sì, personalmente, mi piacerebbe molto. Allora, pronti a ripartire come sempre con il nostro viaggio attraverso 6 decenni di grande musica, gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Per gli anni 60 la scelta è cascata su questa band qui, i Temptations, Mind Your da 65.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

10 maggio 1986 i Pet Shop Boys arrivarono al numero uno della USA Singles Charts con questa canzone qui, West End Girls, stessa posizione che poi raggiunsero anche nella classifica britannica, quindi prima posizione la vetta della chart, canzone che era stata già pubblicata un paio di anni prima, nel 1984 praticamente, in una versione differente, era prodotta da Tony Orlando quella versione lì, ed era praticamente è diventato un successo soltanto a livello di discoteca ma non in classifica. Due anni dopo hanno firmato il contratto con la EMI, affidò la produzione a Stephen Hogue di questa canzone che aveva riprodotto la stessa con suoni che conosciamo meglio perché sono quelli che abbiamo appena sentito, e la canzone a quel punto è diventata Hard Rotation, Heavy Rotation nella programmazione musicale di MTV, quindi il video passava continuamente, le radio la passavano, ed è diventato un successo internazionale. Pet Shop Boys su Radio Capital, prima di loro anche Eugenio Finardi con la radio, ok? Questo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi con la Capital Hall of Fame. Fino alle 4 noi andiamo avanti con i nostri decenni, mancano gli anni 90, 2000 e 2010 per chiudere questa sestina, se vogliamo chiamarla in questo modo. Allora, prima c'era anche Eugenio Finardi però, non l'ho detto, c'era la radio, l'ho detto, mi sono stordito, stavo guardando la pioggia che sta cadendo un po' a Roma e sta disturbando Cobolli che adesso ha cominciato a giocare però, anzi Musetti, non Cobolli. Arrivano gli R.E.M. adesso su Radio Capital.

0: Philip Seeley, Portugal The Man. L'anno in questo caso era il 2017 e noi li abbiamo riascoltati all'interno della Capital Hall of Fame. Invece prima di loro c'era una cover, la cover in questo caso di una canzone di Domenico Modugno, che magari tutti voi conoscerete perfettamente, anche perché insomma è un capolavoro della musica italiana. Sto parlando di Meraviglioso. Nel 2008 l'hanno ripresa anche i Negramaro, che tra l'altro molto presto partiranno per il tour che li porterà in giro per l'Italia. Poi si faranno una pausa, lo ha già detto Giuliano San Giorgi, ha detto facciamo questo tour, poi ci prenderemo una lunga pausa, ha detto. Comunque si parte il 12 di giugno da Campobasso, poi il 20 giugno saranno a Roma, 3 luglio a Marostica in provincia di Vicenza, il 4 luglio a Collegno al Flowers Festival. Mi piacerebbe essere al Flowers Festival vicino alla mia Torino, però chissà. E poi via via gli altri appuntamenti: Brescia, Genova, Riccione, Codroipo, Lecce, Bari, Rieti, Follonica, Cinquale, Santa Maria del Cedro e poi ancora Rocella Ionica, Palermo, Catania, Montesilvano, Caserta, Trento e poi l'8 settembre appuntamento invece con il Negramaro a Milano.
1: Con questa ti svegli.
2: Get up, stand up. Stand up for your right.
1: Con lui ti informi. Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio.
2: Come on, get up, stand up.
3: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ah, che starotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
14: Ambiente, animali,

0: sicura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange. 6 decenni di grande musica. I'm

0: Radio Capita.
1: 15:32 minuti, grazie Marzia. Giusto, non ho dimenticato una di data dei Negramaro da ricordare. L'ultima del tour sarà il 20 settembre all'Arena di Verona e quindi insomma si verrà in grande prima della lunga pausa annunciata da Giuliano Sangiorgi. Allora, altre 6 canzoni, poi vi lascio nelle mani sapienti di Gigi Riemma, la versione Weekend di Capital Records, anche oggi dalle 16 alle 18 c'è Daniele in regia, Fabio ha il microfono con voi fino alle 4, pronti a ripartire con una canzone che ci riporta negli anni 60, 1964, una canzone che poi è stata ripresa un sacco di volte, ma questa è l'originale. Sandy Shaw canta There's Always Something There to Remind Me. Bart Bacharach.

risaliva l'anno 1976, possiamo dirla così qui su Radio Capital, quando Paul Hewson rispose a un annuncio che aveva trovato praticamente nella bacheca della scuola per entrare in una band. E pensate un po', questo signore Paul Hewson, che tutti noi conosciamo come Bono Vox, oggi compie gli anni, perché è nato il 10 di maggio del 1960. È vero, la sua carriera legata a quella degli YouTube, ma ha fatto talmente tante cose, tante collaborazioni, è sempre pronto a mettersi in prima linea per tutto quello che riguarda i problemi che sono legati al mondo intero. È stato uno dei protagonisti del progetto Band-Aid con gli YouTube, è stato protagonista al Live Aid nell'85, e tra i tanti successi della band c'è anche quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero The Unforgettable Fire, che dà il titolo all'album del 1984. Secondo me uno degli album più belli degli YouTube. Cioè, è vero che poi è arrivato Joshua Tree, però questo è più bello perché è più crudo, è un po' più sporco, i suoni non erano così perfetti e precisi come erano poi all'interno di Joshua Tree, però è veramente un capolavoro assoluto. Dicevo, tante collaborazioni, è stato anche al fianco di Luciano Pavarotti e il grande amico anche di Zucchero Sugar Fornaciari. Insomma, di cose ne ha fatte veramente tantissime, quindi abbiamo voluto celebrarlo e festeggiarlo anche noi qui oggi su Radio Capital e all'interno del nostro appuntamento chiamato Capital Hall of Fame. Prima anche Kate Bush, 1978, Wuthering Heights, la canzone. Intanto in campo c'è Musetti, avremo gli aggiornamenti naturalmente tra un po' nell'appuntamento con le Capital News grazie alla nostra redazione. Intanto però andiamo avanti con la musica, perché mancano tre dischi e poi arriva Gigi che sarà con voi fino alle 18 per l'appuntamento weekend di Capital Records, ma nel frattempo noi facciamo una cappatina in quel di Arezzo. Qualche giorno fa è stato il compleanno di uno dei protagonisti di questa band, il buon Drigo, che tra l'altro poi ha fatto anche un'esibizione molto particolare con John De Leo, lui dipingeva, cantava e suonava, faceva una cosa molto particolare. Qui lo ritroviamo con i Negrita da 97, questa è Sex. Fa.

0: Gazza e l'anno era il 2010, prima di lui anche Simply Red con Sunrise, con il campione della canzone di Derry Hall and Joe Notes. Volevo salutare un po' di amici che ci hanno scritto. Francesco, che ha interrotto il servizio per ascoltare prima The Unforgettable Fire degli U2. Francesco che dice: che canzone, concordo in pieno con quello che hai detto. Stessa cosa l'ha scritta anche Alberto da Mantova, dice: pienamente d'accordo con te Fabio, The Unforgettable Fire forse il miglior disco degli U2. Se guarda, quello è October per quanto mi riguarda, poi chiaro, ognuno ha sicuramente la sua personale classifica. È tutto per questa settimana, la Hall of Fame torna sabato e domenica prossima dalle 14 alle 16, sempre qui su Radio Capital, e la formazione sarà sempre la stessa, non cambiamo. Daniele in regia e Largo al microfono. Ora facciamo un break per le news e poi, guarda un po', arriva Gigi Riemma e Capital Records Weekend.
1: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Corri da Troni,

0: non ci sono paragoni.
1: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
13: Radio Capital ti consiglia
14: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente.

0: Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. L'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per la fine della guerra, lo riporta l'agenzia ufficiale IRNA. Avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La nave Ondius sbarca i suoi passeggeri sull'isola di Tenerife, è l'imbarcazione da crociera con un focolaio di antivirus a bordo. Dalle Canarie partono gli aerei che riportano nei vari paesi di provenienza i passeggeri. Intanto stanno bene i 4 italiani in sorveglianza attiva dopo il viaggio nell'aereo su cui è salita per pochi minuti la donna olandese, poi morta per antivirus. Risiedono in Calabria, Campania, Veneto e poi c'è una donna toscana. Sulle sue condizioni di salute sentiamo l'assessora regionale Monia Monni.
6: È in condizioni di salute ottime, sta bene, ovviamente è stata sottoposta a una misura di confinamento. Il fatto che non manifesti sintomi ormai dopo 2 settimane dall'avvenuto contatto è abbastanza rassicurante, anche se la finestra per il manifestarsi dei sintomi è più ampia. Il contatto che è avvenuto è un contatto ritenuto contatto di contatto, quindi non ravvicinato, non prolungato nel tempo, quindi siamo fiduciosi che il confinamento basti a avere una misura di precauzione molto elevata, necessaria, ma che non ci siano reali problemi di diffusione dell'antivirus.
5: Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. A quanto trapela, l'autore della violenza è un coinquilino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire i contorni della vicenda. Se giocando a racchettoni in spiaggia si feriscono altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. La Cassazione ha stabilito per un bagnante che ha subito il distaccamento della retina dopo essere stato colpito da una pallina un risarcimento di 10.000 euro. È successo in Puglia, la coppia che giocava era composta da padre e figlia. Dominio Aprilia al Gran Premio di Francia di MotoGP. Jorge Martin ha vinto sul circuito di Le Mans davanti al compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia, caduto al 16° giro. Como per la prima volta in Europa, la vittoria 1-0 a Verona rende aritmetica la partecipazione, resta da stabilire a quale torneo. Il tecnico del Como Fabregas esalta il traguardo raggiunto prima di essere travolto dalla gioia dei suoi giocatori.
7: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso. Oggi è la storia, 2 anni fa, oggi 10 maggio, data storica per il Como, per la città, andiamo promossi a Serie A. 2 anni dopo, oggi, andiamo in Europa. È un sogno, è una cosa che non si può spiegare facilmente, è una cosa incredibile, ripeto che è la storia. Tra 20 anni ricorderemo questo giorno sicuramente e dobbiamo avere tantissimo.
5: All'inizio del secondo tempo 1-0 della Cremonese sul Pisa e 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Gli internazionali d'Italia di tennis: Musetti è in svantaggio 4-5 contro Cerundolo. Capital News alle 17.
0: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore serali e notturne residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio, ma possibili fino in Calabria. Nella mattinata di domani persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci seppur a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata di nuovo buono quasi ovunque al centro-sud, con cielo in generale poco nuvoloso. Tempo dinamico al nord e in Toscana con rovesci irregolari, specie sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Eravamo nel 1976, questa bella canzone che ci aiuta oggi ad aprire il nostro appuntamento del fine settimana. Secondo per questo fine settimana, quello della domenica, domenica 10 gennaio nella fattispecie, di Capital Records. E chi c'è per l'occasione? Con voi, io Gigi Riemba e il nostro ottimo maestro Mazza. Vai, vai maestro Mazza, manda la sigla, vai. Andrea di là in regia, questa è la formazione che sta qui con voi.

0: Capital Records con Gigi Ariemma.
1: Sì, siamo qua fino alle 18, per la precisione, a farvi compagnia. Questa giornata della festa della mamma, auguri a tutte le mamme all'ascolto. Pensate che oggi vi ho addirittura apparecchiato un Capital Records Contest nella nostra prossima ora a base a tema mamme, quindi insomma si parlerà di mamme con due canzoni che sono state composte da due autori proprio pensando in qualche modo la figura della madre, della mamma, e non la farci piacere anche della loro mamma proprio. Comunque questi due artisti li sveleremo subito dopo le Capital News delle 17. Intanto abbiamo un sacco di curiosità, concerti a ricordarvi di artisti che suoneremo qui durante il programma, e poi ci sono i vostri messaggi se volete mandarcene, possiamo farvi qualche saluto, possiamo scambiarci dei saluti in questa domenica pomeriggio su Radio Capital se ci scrivete al 342 342 2190. Iniziamo con qualcosa degli anni 80. Questi sono i Texas Midnight Runners.

Lucio Caposella. E che cos'è l'amore? Ah, non lo so, guarda, non l'abbiamo capito ancora. Siamo abbastanza avanti negli anni, ma abbiamo ancora bisogno di qualcuno che ce lo spieghi, caro Vinicio. Tu invece sai cos'è l'amore per il grande blues? Quello di Bob Dylan. Tant'è vero che Vinicio Caposella ha messo insieme una grande squadra di artisti che omaggeranno venerdì 15 maggio, quindi il prossimo, al Teatro President di Piacenza, questo grandissimo artista nel cinquantennale di questo album seminale che si intitola Desire e anche della Rolling Thunder Review. So se i biglietti siano ancora disponibili, se vi interessa l'evento potete provare a fare un salto ad esempio su ticketone.it, ma credo di sì. Comunque 16 e 19 di domenica 10 maggio, non gennaio, anche Caposella il 15 maggio a Piacenza, mi raccomando. È talmente maggio, ragazzi, che lo scorso 23 aprile è uscito il nuovo singolo dei Duran Duran. Adesso ve lo faccio ascoltare in uno spazio novità di Radio Capital, si intitola Free to Love ed è una bella collaborazione, l'ennesima, con uno che devo dire non lesina mai le proprie collaborazioni ad artisti a destra e a manca. Stiamo parlando del grande Nile Rodgers, che però collabora con loro dall'epoca di The Reflex, quindi siamo nel 1984, insomma, un bel po' di annetti fa, 42 anni fa per la precisione. C'è anche un bel video in circolazione, poi ci sono i loro concerti che faranno in diverse date qua in Italia: 7 luglio all'Arena di Verona, 9 luglio alla Reggia di Caserta, 11 luglio 2026 Villa Manin Codroipo Udine. Questi sono i Duran Duran featuring Nile Rodgers su Radio Capital, Free to Love.

0: pezzo del 75 dei Bee Gees. Siamo molto febbre di sabato sera, eh? Dopo i Duran Duran, la novità con Nile Rodgers, ascoltata nello spazio novità di Radio Capital e di Capital Records, era Free to Love.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Tu ci vedi bene, Stefano?
3: Come dico la Roma, allora vedi da andare. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Ben, invece purtroppo non vedi.
2: Io non vedo.
3: Non vedi nulla.
2: Io non vedo nulla.
3: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
1: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da €17.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a €7,90. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

laggiù negli Stati Uniti, nella zona del sud degli Stati Uniti. Prefab Sprout, The King of Rock and Roll, dal 1988. Io credevo che fosse solamente Buddy McLoon, quel signore che è stato un pochino la mente della formazione a tenere sveglia, a tenere accesa, diciamo così, la fiamma e la memoria su questo bellissimo disco che in America si intitolò Two Wheels Good, perché il nome Steve McQueen non poterono utilizzarlo per motivi ovvi di copyright, eccetera. No, almeno non venne loro concessa l'autorizzazione ad usare quel nome come titolo dell'album. E allora questo Two Wheels Good, questo Steve McQueen, anche il bassista Martin McLoon, diciamo, lo sta tra virgolette utilizzando per riproporre tutte le sue canzoni, le canzoni che compongono questo Steve McQueen, oppure ripeto Two Wheels Good, dal vivo. In questi giorni è in tournée proprio in Inghilterra e il tour si intitola Steve McQueen's Light Return. Lui dice: mi sembrava giusto anche da parte mia omaggiare queste canzoni, e poi così detto tra le righe, mi sembrava anche giusto, insomma, tirare su qualche soldo, no? Perché non è che pecunia non olet, quindi ci sta. Poi un album effettivamente molto ma molto amato. Invece un album che io so non essere molto amato dai fan delle Zeppelin è il loro terzo, perché tutti quanti ci hanno sempre avuto un po' da dire sul terzo delle Zeppelin. Io vi voglio far ascoltare una canzone che si intitola Tangerine, che è molto particolare, perché pensate, è l'unico pezzo di quell'album lì che non vede la firma, per quanto riguarda il testo, di Robert Plant. È tutta farina del sacco di Jimmy Page. Robert Plant sul palco, prima di cantarla, dice sempre: questa è una canzone che vogliamo dedicare alle nostre famiglie ed amici e a tutte le persone che ci sono vicine. È una canzone che parla di amore nella sua fase più innocente, cioè all'inizio. Ed è anche una canzone che ha una particolarità, cioè è andata a finire sul disco con una doppia partenza che hanno voluto lasciare. Allora Jimmy Page mi ha detto: ma perché hai fatto sta cosa? Ma perché, dice, stavamo in studio che studiavamo il tempo giusto da dare a questo pezzo qui, e alla fine così abbiamo fatto una falsa partenza e io l'ho voluta lasciare. Quindi è venuta fuori così in pratica. Vedi, si ferma, ha studiato il tempo e mo si riparte. Tangerine, Led Zeppelin.

dei SAS. Sapete perché la società Comandita Semplice? Perché tutti quanti hanno detto: ma perché non Dario Brunori, Brunori SAS? Un omaggio alla sua famiglia che aveva appunto una società di questo tipo qua. E allora niente, così una sorta di omaggio tra le righe, e si chiama proprio Brunori SAS, la società dei genitori sostanzialmente. Un omaggio ai genitori alla Calabria, la omaggerà anche dal punto di vista musicale, si esibirà dal vivo, d'altra parte è stato anche protagonista del Capodanno 2026 a Cosenza Dario Brunori, oltre che dell'1 maggio Taranto, oltre che essere tornato al duetto di Sanremo, uno dei duetti di Sanremo 2026, insomma poi c'è questo tutto Brunori, canzoni e monologhi, che vedrà la prima data il 4 di ottobre a Brescia, poi ci sono moltissime altre date, ad esempio la doppietta a Milano il 9 e il 10 ottobre, si concluderà più avanti a Roma, vi dico anche quando, visto che ci abbiamo le date davanti, perché no, si concluderà il 6 e il 7 novembre all'Auditorium di Roma, Auditorium della Conciliazione per l'appunto. Io volevo mandare un saluto ad un'amica che si chiama Eleonora, mi ricorda ancora una volta di fare gli auguri a tutte le mamme all'ascolto per la festa della mamma, e mi confessa che Tangerine, che abbiamo ascoltato prima di Brunori SAS, quella delle Zeppelin, è una delle sue canzoni preferite di tutti i tempi. Allora felice che ti piaccia, e a proposito di mamme, proprio tema mamma, saranno le due canzoni una contro l'altra nel Capital Records Contest della prossima ora. Però andiamo per gradi, perché insomma ci sono due canzoni che ho scelto oggi sostanzialmente, composte da artisti che fanno parte di band che hanno voluto dedicare nella loro vita una canzone alla propria madre, camuffandola diciamo da una madre generica, poi le scopriremo dopo le news delle 17 ovviamente. Poi intanto Radiohead, che ci riportano all'epoca dell'album The Bands 1995 con

0: dopo nel 2009, con quei suoni che aveva scelto, che riecheggiavano moltissimo le sonorità internazionali che andavano per la maggiore per ballare più o meno, no? Era più o meno su quel tempo lì che si ballava, nella prima metà degli anni 80. Noi siamo arrivati in fondo alla prima ora di Capital Records edizione fine settimana, ma ce n'è un'altra che vi aspetta subito dopo le Capital News.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
18: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
17: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
18: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.

0: Lo rifacciamo?
1: Radio Capital, sono le 17, un buon pomeriggio da Andrea Lucatelli. Da Ondius e a Tenerife è in corso l'operazione di rimpatrio per i passeggeri della nave in cui c'è un focolaio di antivirus. Roberto Ciuti.
2: Un'operazione definita complessa e gigantesca dai governi di Olanda e Spagna. Dopo lo sbarco sono partiti o sono in partenza gli aerei diretti in tutto il mondo per riportare a casa in assoluta sicurezza i passeggeri a rischio contagio. Del resto il periodo di incubazione è piuttosto lungo e quindi, nonostante la difficoltà di trasmissione tra esseri umani, la prudenza massima è necessaria. A questo proposito è scattato il conto alla rovescia per i 4 italiani di Veneto, Toscana, Campania e Calabria messi in sorveglianza attiva dopo aver viaggiato sull'aereo che ha ospitato per pochi minuti la donna olandese poi morta per il virus. Stanno bene e fra qualche giorno potranno essere dichiarati negativi.
1: Un altro terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giulia azzera tutto il suo staff. Secondo il Corriere della Sera sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Berlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Elena Proietti è invece accusata di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Stanno partecipando anche il papà e i nonni dei bambini scomparsi con la mamma e 4 cani lo scorso 20 aprile a Castel d'Arquato in provincia di Piacenza. Decine le persone che partecipano alle ricerche di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei suoi 2 ragazzi di 14 e 16 anni. È a Tarcento, in provincia di Udine, il punto base delle ricerche. Vandalizzato nella notte a Genova il murales della memoria che ricorda le vittime del crollo di Ponte Morandi. Il murale, realizzato nel 2021 da una coppia di artisti, è stato deturpato con scritte e disegni osceni. Le forze dell'ordine stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per rintracciare i responsabili. L'imam di Piacenza su un ring di pugilato che canta un brano di una sciura del Corano a fianco del parroco che ha appena benedetto la palestra. È una delle immagini più significative dell'inaugurazione della nuova sede della Box Piacenza, società sportiva che ha trovato casa nel piccolo palazzetto dello sport della città. La Box Piacenza vede iscritti pugili di 15 nazioni diverse. Serie A, la Cremonese batte il Pisa per 3-0 e spera di uscire dal pantano del fondo classifica. 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Si gioca gli internazionali di tennis. In campo Musetti contro l'argentino Cerundolo. L'italiano ha vinto il primo set per 7-6. E si discute della contemporaneità tra il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali il prossimo 17 maggio. Il questore di Roma, Roberto Massucci, sembra avere le idee chiare e chiede lo slittamento del derby. Ascoltiamolo.
3: Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza. Però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby.
1: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 18.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Abacab.
1: Questi sono i Genesis nel 1981, quando ovviamente erano in tre all'epoca. E Abacab, questo titolo è insomma un pochino il gergo, no? Di come viene composta una canzone scritto da un musicista, cioè A strofa, B ritornello, C ponte, quindi Abacab dovrebbe essere più o meno strofa, ritornello, strofa, ponte, strofa, ritornello. Ma speriamo che l'ho detta giusta. Non lo so, però io non compongo musica. Correggetemi pure. Se sbaglierò mi corrigirete, come ebbe modo di dire, insomma, ormai decenni fa, il famoso Papa Giovanni Paolo II. Ma concentriamoci sulla festa della mamma, perché abbiamo scelto due canzoni tema mamma, quindi niente che abbia a che fare con, insomma sì, ha già a che fare con la data della festa della mamma, ma non espressamente in questo caso con il 10 maggio, domenica 10 maggio. Allora abbiamo scelto due canzoni che questi due artisti, che fanno parte di due band che voi amate molto, hanno scritto pensando alle loro mamme. Paul McCartney, quando scrisse Let It Be, si ispirò molto a sua mamma, che purtroppo perse all'età di 14 anni, e disse: una notte ero particolarmente paranoico, non riuscivo a dormire, mi sono riuscito ad addormentare, l'ho vista in sogno ed è stato un sogno particolarmente di ispirazione per me, perché mi ha rilassato completamente rivedere mia mamma, che si chiamava proprio Mary. E pensate che tutti quanti, quando dicevo Mother Mary cantando nelle canzoni Let It Be, pensavano che parlassi della Madonna. Ops! mandiamo prima l'altra, dai, mandiamo prima, esatto, mandiamo prima Let It Be, mandiamo prima Let It Be.

un po' di suspense e poi invece ci siamo incrociati con gli ascolti, però insomma avete capito che una delle due da votare, se vi piace, per ultimo brano del programma di questa edizione di domenica 10 maggio, Festa della Mamma 2026 su Radio Capital di Capital Records, è proprio Lady B dei Beatles, e l'altra, vabbè insomma qualcuno l'avrà già riconosciuta, no? Perché l'abbiamo mandato prima il pezzo, lo snippet. Si tratta di Mother dal grande album The Wall, una canzone così come il resto dell'album composta principalmente proprio da Roger Waters, anche lui pensando a sua mamma. E infatti lui ha confessato più di una volta: mia madre era soffocante, a suo modo ovviamente. Si riservava sempre il diritto di avere ragione su tutto. Ovviamente non ce l'ho con lei, però sono dovuto arrivare all'età di 45-50 anni per capire come mai per lei fosse impossibile starmi ad ascoltare, comprendermi. Vabbè, insomma, faceva l'insegnante la mamma. E questa è Mother dei Pink Floyd.

Vabbè, nonostante abbiamo pasticciato un po', si è capito quali sono le due canzoni, no? Che potete votare al 342-342-2190. Semplice farlo, iniziate pure da ora, da questo momento, 342-342-2190. Mother dei Pink Floyd nella giornata della festa della mamma, oppure Lady B dei Beatles. Solamente una delle due possiamo suonare in fondo all'edizione odierna di Capital Records. Adesso invece mettiamo su il London Beat.

1979, riascoltati in Capitol Records, edizione Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026. Gigi Rema con voi fino alle 18 con Andrea Mazza di là in regia. E attenzione, il 10 di luglio, amici miei, arriverà sulle maggiori piattaforme ma anche in formato fisico il nuovo album dei Rolling Stones, soli 3 anni di distanza dal precedente Hackney Diamonds, e con un grande produttore che tutti vogliono e tutti cercano, il giovanissimo Andrew Watts. C'è anche Charlie Watts in alcuni brani di questo album.

Nora Jones a riportarsi nel 2002 su Radio Capital, Don't Know Why, mentre prima abbiamo ascoltato nel nostro spazio novità l'anticipo dall'album atteso per il 10 luglio, il nuovo Rolling Stones dal titolo Foreign Tongues. La canzone era In the Stars.

0: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
1: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, all'Ingotto in città, torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
10: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociero all'inclusive con Costa.
16: Sì!
18: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
23: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Listen Me. Questi sono Alan Parsons Project, una canzone scritta da Eric Wolfson, del duo appunto insieme ad Alan Parsons degli Alan Parsons Project. Ed Alan Parsons ha passato una vita a chiedersi perché se non l'ho fatto mai prima del 2009, la fatidica data in cui Eric Wolfson passò a miglior vita, non gli ho mai chiesto che cos'era che non avrei dovuto rispondere a lui. Il significato di questa canzone, scritta appunto nel testo di Eric Wolfson, mi è sempre sfuggito, mi ha sempre eluso. Oggi invece abbiamo parlato del significato di due canzoni dedicate alla mamma, e nel giorno della mamma le abbiamo messe l'una contro l'altra nel Capitol Records Contest, scritte da due personaggi famosi che appartengono a due gruppi altrettanto famosi. C'è già un netto vantaggio per uno dei due gruppi. Chi sarà oggi che ci aiuterà a chiudere il programma? Saranno i Beatles oppure saranno i Pink Floyd? Intanto vi faccio riascoltare gli incisi, anche se sono due canzoni famosissime, una sicuramente molto di più dell'altra, ma insomma lo facciamo immediatamente. Oggi potete scegliere tra la canzone che dedicò a sua mamma Mary Paul McCartney, facendola diventare Lady B dei Beatles.

E queste erano le due canzoni che insomma sono candidate a chiudere il nostro programma. Solamente una delle due, quella che riceve più segnalazioni al 342-342-2190. Fate ancora la vostra scelta: Let It Be dei Beatles oppure Mother dei Pink Floyd.

Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Album leggendario che usciva nel febbraio 1976. In questo giro molti ci hanno voluto sentire quello di Sol Macossa di Mano di Bango, dei critici musicali, proprio all'epoca in cui uscì questa leggendaria canzone. Ma siamo veramente un passo dalla proclamazione del disco, della canzone che avete scelto come ultimo brano del programma quest'oggi. Mother dei Pink Floyd, Let It Be dei Beatles. Intanto godiamoci questo successone dell'estate di 43 anni fa, dell'83, dei Lotus Eaters, che arrivavano da Liverpool in Inghilterra. The First Picture of You.

abbastanza incredibile la storia dei Lotus Eaters, avevano il mondo davanti a loro perché insomma ebbero un successo strepitoso 43 anni fa con questo loro singolo The First Picture of You, poi ci fu i Thirds, un'altra canzone che andò molto dallo stesso disco, poi pubblicarono un altro album ma diciamo che persero un pochino la strada maestra verso la fortuna, o il pubblico li ha un po' traditi, li ha un po' abbandonati, oppure forse anche loro così sono rimasti un pochino sopraffatti da dover bissare il successo di quella famosa One Hit, e insomma rimangono una sorta di One Hit Wonder, il contrario dei Pink Floyd, perché sono loro che hanno vinto lo slot di ultimo brano del programma dell'edizione Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026 di Capital Records, la seconda parte. Li avete votati veramente in massa. Lady B è una canzone che ascoltiamo tantissimo, che stimiamo, che amiamo, ovviamente, che Paul McCartney dedicò a sua mamma Mary, molti capirono che invece era dedicato appunto alla Madonna, Mother Mary in quel senso, ma no, era proprio sua mamma. E avete preferito invece omaggiare la mamma di Roger Waters e quell'album incredibile che è The Wall, molto ispirato, visto che Roger Waters ne ha scritto praticamente per intero i testi, alla figura di sua mamma.

0: Grazie ad Andrea Mazza che è stato in regia, da Gigi Arema, appuntamento sabato prossimo ore 16, in arrivo Ale e Mati dopo le Capital News.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Ventotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
17: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
18: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Emergono nuovi particolari dall'inchiesta della Procura di Pavia che indica in Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi. Secondo i PM, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale, ci fu da parte del ragazzo

0: Ragazzo, un'aggressione definita cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Terremoto al Ministero della Cultura, Giuli licenzia tutto il suo staff. Andrea Lucatello.
1: Sono già partiti decreti di revoca per il potente Emanuele Berlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario di Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. Elena Proietti, esponente di spicco dei meloniani in Umbria, è invece accusata di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Insomma, dopo il caso Venezia al Teatro della Fenice e la guerra con Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale, non c'è pace per il ministero guidato da Giuli.
0: Una gigantesca operazione di rimpatrio è in corso a Tenerife, dove ha attraccato la Ondius, la nave da crociera con un focolaio di antivirus a bordo. Aerei stanno partendo in tutte le direzioni per riportare a casa i passeggeri a rischio contagio. L'ultimo aereo a partire sarà diretto verso gli Stati Uniti. Test invalsi, i risultati degli alunni italiani restano nettamente peggiori rispetto al pre-Covid. Jean-Paul Bellotto.
2: Ancora effetto DAD o no? È un divario pauroso se si paragonano i dati del 2025 con quelli del 18-19, secondo un'analisi del Sole 24 ore. Gli studenti di quinta superiore che nei test invalsi raggiungono risultati considerati adeguati in italiano sono in media il 52,7% contro il 64,9% del pre-Covid. In matematica la media del 57% contro il 61,5% precedente. Il solco scavato è invece meno profondo se si guardano i test della terza media. La provincia di Lecco è prima tanto in italiano quanto in matematica. Divario ulteriore confermato è quello nord-sud, ma i pochi segnali di miglioramento sono in alcune province del sud, mentre in molte province del nord c'è un crollo.
0: Lorenzo Musetti qualificato agli internazionali di Roma di tennis, l'italiano ha battuto in due set l'argentino Cerundolo. Sono terminate le partite delle 17, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Verona Como in precedenza 0-1, intanto si gioca il secondo minuto di Parma Roma 0-0, Paul Magnier ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, l'uruguaiano Silva resta in maglia rosa. Prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci, seppure a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata di nuovo buono, quasi ovunque al centro-sud, con cielo in generale poco nuvoloso. Tempo dinamico invece al nord e in Toscana, con rovesci irregolari, specie sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tutto a posto? Non la cantate così anche voi?
1: Possiamo dire che questo è stato il singolo che ha dato il là alla carriera solista di Michael Jackson.
0: Possiamo, sì, dobbiamo,
1: sì,
0: dirlo.
1: Qui quanti anni? Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson, appunto, qui su Radio Capital. Dunque, disco del 79, facendo un rapido conto che faccio io perché lo vorrei fare rapido.
0: Sì, fai, aveva, ti prego.
1: 21 anni. 21 anni, quindi sì, sì.
0: Perché abbiamo detto che lui era del 59. 58, sì.
1: 29 quindi. Agosto 58, quindi questo disco 79, di conseguenza 21 anni.
0: Come pesa il mio debito fisso in matematica?
2: Capital Weekend.
1: Sì, comincia.
2: Con Matilde Amato,
1: eccola,
2: e Alessandro Prisco.
1: Eccomi.
0: Ho capito, fammelo dire a me, eccolo.
1: Hai ragione.
0: Lo farò anch'io. Fai tutto tu allora oggi. Ma te l'ho detto, la domenica è la giornata in cui io depongo le armi, dico,
1: e le uova.
0: Oggi no. Il programma lo fai tu.
1: Tu sei arrivata esordendo così. Oggi sono un po', il tempo è brutto, piove, pare novembre, meteoropatia.
0: Oggi sono scarica,
1: cose.
0: Ma non vi fidate. Quando dico queste dichiarazioni di intenti, sono, sai, come quelli che la domenica sera dicono: abbiamo stramangiato a pranzo, sai cosa? Stasera un brodino, al limite. E poi tirano fuori gli avanzi del 1995.
1: Ma non è che quell'insalata russa di Natale è ancora lì?
0: Esatto. Ma quella fettina di panettone avanza, la colomba che stava. Vogliamo fare due cose. E finisce a cena luculliana.
1: La nuova moda, a proposito dei grandi dolci natalizi, è panettone e pandoro. Ho scoperto ultimamente, cosa che a me appunto tange poco, perché io non nutrendomi molto spesso di dolce, non è una cosa che è usuale a casa mia.
0: Ma, scusa, grida. L'espressione non nutrendomi facilmente di dolce significa non amo tanti dolci.
1: Non amo tanti dolci, okay, esatto.
0: Sì.
1: E per dare nuova vita a questi dolci natalizi c'è chi...
0: Si fanno altri dolci?
1: Sì, oppure no, banalmente si mettono nel tostapane, cioè si fanno altre, tipo anche i toast salati con le fette di panettone e di pandoro, cosa che era lontana dalla mia idea di cucina.
0: Non è affatto male,
1: no,
0: eh? No, quel gusto dolce un po' salato, non c'è
1: eccitazione altissima.
0: Attenzione.
1: Allora salutiamo anche la squadra di questa sera, intanto grazie a Andrea Mazza che ha lanciato prontamente la sigla di Capital Weekend, ma soprattutto salutiamo Jennifer Engelmann, ti chiamerò come facevo una volta l'alternativamente tedesca.
0: Ah, così la chiamavi?
1: Engelmann.
0: No, beh, cioè, da questo
1: l'unica,
0: sì, ho
1: che si trova bene con il tempo di questi giorni dal punto di vista meteorologico, visto,
0: sì,
1: il cognome.
0: E che ha già tolto le calze, tra l'altro.
1: Certo.
0: Questo è un grande tema, secondo me. Cioè, arrivati più o meno a metà maggio, le calze, anche quelle un 20 denari, quelle che si smagliano solo guardandole, vanno tenute oppure puoi già dire, ma sì, dai, coscetta libera e via andare?
1: Allora, fino all'altro ieri era estate piena. E di conseguenza quelle calze le avevi già messe via da un pezzo, immagino. Quindi adesso in qualche giorno soffri. Perché se bello vuoi apparire, un po' devi soffrire.
0: Ma chi l'ha detto questo? Non siamo mica, no, cioè, con Miranda Priestly. Guarda, io sono per la calza coprente fino all'ultimo secondo. E fare proprio il cambio drastico. Quindi fino a ieri ero con la calza, quella invernale, e poi il giorno dopo con bermudini estivi, sandaletti e senza niente.
1: Potremmo parlare di una cosa che nessuno credo abbia mai fatto alla radio, cioè il famoso cambio dell'armadio. No, nell'estate inverno. No, sto scherzando.
0: No,
1: vedo già,
0: vabbè,
1: del pensiero.
0: No, no, in realtà no, il pensiero è perché è tornata Paola. Scusa, ho visto un messaggio. Era tanto che mancava la mia Ether preferita.
1: Ma
0: ed
1: no,
0: è tornata. È tornata,
1: no,
0: è tornata. Infatti,
1: vabbè,
0: ho visto. Vabbè, vabbè. Paola, che dobbiamo fare? Siamo sempre qui. Tu ogni tanto ti assenti, poi ritorni e noi siamo sempre,
1: vabbè,
0: qui.
1: E mettiamo anche un disco, dai.
0: Piccole certezze.
1: Ah, sì, sì, dai, va bene così. 12 minuti passati dopo le 18, quella che state ascoltando è Radio Capital. L'Ale Lamati, che vi piaccia o meno, ma speriamo vi piaccia. Quindi noi e soprattutto voi nell'ascolto di queste due ore di questa fine di domenica 10 maggio, tra poco ne parleremo, lo facciamo già, gli auguri alla mamma, dai.
0: Ma sì, oggi grande festa della mamma, sì, adesso sì, lo facciamo, sì, in maniera un po' più precisa.
1: 342 342 21 90 è il nostro numero.

0: Susan Vega, Luca su Radio Capital, una canzone che evidentemente, vedendo anche i messaggi che arrivano al 342-342-2190, è piaciuta molto, pur nella sua tristezza per quello che racconta, ma tra poco magari ne parliamo. Ancora un piccolo link per tornare su quanto dicevamo prima, cioè fare gli auguri a tutte le mamme all'ascolto in questa domenica 10 maggio.
1: Nel frattempo però abbiamo aperto 500 parentesi, come sì, è nostro solito, quindi allora sulla questione delle calze, per esempio Patrizia dice: ragazzi, qua ci sono 10 gradi, non dice dove, però
0: ovunque credo.
1: Sì, oggi diciamo che giornata un po' autunnale, quindi a questo punto io oggi opterei per quelle di lana, che mi sembrano un filo esagerate, ma ti dirò, anch'io ho il bagnoncino di lana che avevo messo via, poi ho detto, però senti, sai che c'è, maglietta maniche corte, pago il filo di lana, perché non vorrei finire come Prisco, non vorrei finire ammalata per 3 settimane.
0: Sei caduta ammalata.
1: Esatto.
0: Però sai cos'è che ci ha fregato? Che sono tornate le mezze stagioni. Ci hanno sempre detto che non esistono più le mezze stagioni.
1: E invece sono qui tra noi, che lottano insieme a noi, no? È vero, ma guarda.
0: Ciao Franky.
1: Ne sono contenta, tra l'altro. Ti posso dire, sono contenta che siano tornate le mezze stagioni, perché la primavera è proprio quella stagione un po' di mezzo, che serve anche per abituarti, acclimatarti all'estate, quando poi arriverà la caldazza, quella feroce.
0: Quella che ti fa rimpiangere invece il freschino invernale.
1: Infatti,
0: vogliamo sempre quello che non abbiamo.
1: Sì, mamma mia, quanta filosofia, troppa. Posso dire?
0: Sai, quella laurea che ho in tasca.
1: 18-17, infatti un po' troppa per questa domenica pomeriggio. Ragazzi, che coincidenze, parlavate di dolci fatti con gli avanzi della Pasqua. Ho appena finito di fare un dolce tiramisù con gli avanzi della colomba pasquale. Buona serata, Veronica da Cescina.
0: Con la colomba Pasqua, quando è stata quest'anno?
1: E Pasqua è stata
0: 5 aprile.
1: Sì, è un mesetto, ci sta, sì, avanzata, tenuta, conservata bene,
0: usata
1: un po', esatto, sì, usata poco, sempre frigo o sempre busta di plastica che la tiene morbida.
0: Allora, credo che a vista i dolci, tipo appunto la colomba, il panettone, il pandoro, a vista non diano segnale di cedimento, poi magari sono durissimi al tatto, ma a vista non ammuffiscono.
1: Dipende,
0: credo,
1: no, li vedi quei, quando fa quella specie di muffina, quella specie di ragnatelina, così, che sì, è capitato.
0: Quello dopo 2 anni.
1: No, adesso non mi ricordo quanto tempo fosse passato, però mi è capitato di vedere quella specie di, che inizia a formarsi prima che diventi proprio un muschio, no? Un tappetino che trovi nel bosco, si forma c'è una parte iniziale.
0: Vabbè, comunque brava Veronica per l'utilizzo alternativo. Allora, dicevamo, auguri a tutte le mamme. Notizia della settimana che mi ha molto colpito, perché oggi si lavora, oggi inteso come periodo storico, il lavoro sembra che venga prima di tutto. Molti di voi l'avranno già letta questa notizia, che riguarda, sarò molto breve, questa giornalista della BBC, noto canale televisivo radiofonico britannico. Lei si chiama Natalie Perks, ultra ventennale, una militanza, diciamo, ultra ventennale in BBC come giornalista sportiva. Ha seguito un sacco di mondiali, di olimpiadi, insomma ne ha fatte veramente tante, un volto di spicco di questa emittente, che ha deciso di dare le dimissioni così improvvisamente.
1: Così debotto, senza senso?
0: Non sulla cresta dell'onda, e non perché stesse, non so, in fase di caduta, sai che comunque in certi mestieri poi dopo un po' sei sulla cresta dell'onda ma poi scendi.
1: Sì.
0: No, perché? Perché tornando a casa una sera, la figlia maggiore l'aveva ritratta su un disegno con lei sdraiata per terra, lei la madre, con un telefono in mano, mentre era in gravidanza della seconda figlia.
1: Quindi lei ha visto il suo presente così drammaticamente vivo, esatto, rappresentato nel disegno della figlia, per cui ha detto: no, sto lavorando troppo.
0: Se mia figlia, molto piccola, mi percepisce così, vuol dire che non va bene, vuol dire che la priorità per me è il lavoro e non è mia figlia, di conseguenza le mie priorità sono altre, quindi il lavoro sarà messo in secondo piano. Una notizia secondo me che è passata non tanto
1: un po' in sordina,
0: che però rende l'idea che a volte sarà un po' anche scontato dire che le priorità sono altre rispetto alle carriere.
1: Ma è bello tra l'altro parlare nel giorno della festa della mamma di una mamma che ha deciso di mettere la famiglia al centro della sua vita, di fare una sorta di switch con il lavoro. Poi senti, la carriera lavorativa te la puoi sempre riprendere in qualunque momento,
0: certo.
1: Però intanto rimetti l'ordine delle priorità nella vita.
0: Brava Natalie, buona fortuna e buona famiglia, anche verrebbe da dire. È una regola la famiglia, un po' come Bologna per Luca Carboni. Sì.

0: sulla tipologia anche di calze. Per esempio Cinzia da Milano dice: ragazzi, a proposito delle calze, secondo me il problema non è tanto la pesantezza ma il colore, perché la calza chiara non si può vedere di qualsiasi peso. Tra l'altro opto in questa stagione per le calze a rete.
1: Allora, la calza chiara intendi la calza quella della nonna, quella
0: color carne? Sì, però occhio, perché quella lì comunque non è male. La usano anche le ballerine, la usano, o quelle che fanno spettacolo.
1: Beh, per non mostrare di avere le calze, credo.
0: Però per tenere un po', perché con le luci del palcoscenico si vedono un sacco di piccoli difettucci, imperfezioni.
1: So.
0: No, imperfezioni, smagliature.
1: Ma pucci d'arancio!
0: Dà un po' più di sostegno, di compattezza. E poi ci sono anche quelle a compressione graduata, che comunque che usano le hostess. No, adesso tu stai dicendo delle cose da maschio che non sa.
1: No, non lo so. Allora, sto
0: a compressione graduata. Non dire contenitive, che sembra una roba brutta da nonna, ma invece a compressione graduata servono per stare tante ore in piedi. Quindi le commesse, le hostess, tutti quelli che fanno lavori in cui bisogna stare in piedi tante ore, non saranno sexissime, però sono tanto comode.
1: Le hostess, tu dici agli eventi, non quelle degli aeroplani.
0: Anche quelle degli aerei.
1: Beh, loro stanno in piedi.
0: Ho capito.
1: Il destra, sinistra, porta di qua, porta di là, poi mi
0: scherzi?
1: Siedo. Poi
0: carrello, biscotti o saladini, dolce o salato.
1: Il feroce saladino.
0: Sottovaluti. Un uomo che non sa e che non vuole sapere, guarda.
2: Allora, buonasera ragazzi, sono sempre io, Cinzia dalla Brianza.
0: Ciao Cinzia.
2: Le calzine, io sono la prima cosa che metto e l'ultima cosa che tolgo. Avevo lavato tutti i gibbetti, i fiumini, tutti i set d'arte, tutti i colori pronti per metterli via, e li abbiamo riesumati, e volevo dirvi che io dormo ancora col piumone,
0: sì,
2: pigiama leggero ma piumone, mio marito boxer e girocollo, maglietta maniche corte
1: con lupetto.
0: Perché qua poi ci si divide, capito? In camera da letto ognuno vuole avere il proprio clima, e quindi tenere il piumone, sì, comunque il piumone a questo, cioè lavare i piumoni e i piumini adesso secondo me è un po' prematuro.
1: Però è vero che la grande macro categoria, grande macro, è già una ripetizione, che l'uomo generalmente ha caldo presto.
0: Sì.
1: E la donna un po' più freddolosa.
0: Sì.
1: E non sto facendo una distinzione di genere così netta, però generalmente.
0: Ci sono anche tante donne che soffrono il caldo, però vi lancio un'altra provocazione,
1: a
0: proposito dei piumini.
1: Dai, andiamo in pubblicità.
0: Il piumone, ne parlavamo oggi a pranzo con mio fratello, il piumone io non lo tolgo neanche d'estate.
1: Vabbè.
0: Lascio lo stratino sottile, spiego perché mi piace che il letto abbia un po' di spluffosità. Cioè quando mi ci metto sopra al letto fatto, a leggere magari, voglio che sia un po' morbidino. Il lenzuolino non mi piace.
1: Allora, noi adesso ci prendiamo un piccolo break pubblicitario. Sì. Voi in questi minuti, oltre ad ascoltare Radio Capital, andate a cercare il termine spluffosità.
3: Capital Weekend. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
4: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
5: Non è una brutta idea. Poi
4: Andrea,
5: in realtà lo sappiamo che non è così.
4: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
3: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
13: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: Temperature in aumento.
16: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
17: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
16: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
17: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
19: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
20: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chissà se Joni Mitchell è una freddolosa o una calorosa, perché adesso mi sembra questo il tema, passati questi pochi minuti di pubblicità qui su Radio Capital, fra quello che si dice qui in studio a Milano, tra quello che arriva al 342-342-2190, di tutte le cose nomatiche abbiamo preparato adesso.
1: No!
0: No, caldo, freddo!
1: Non è che non le buttiamo via, le teniamo lì, però. Sulla intanto volevo precisare la questione delle calze a compressione graduata, perché sono arrivate diversi messaggi. Manu dice: le hostess ma anche le passeggere le usano per le vene, perché le ore di volo e l'aria pressurizzata creano problemi alla circolazione, quindi non è soltanto per chi sta tanto in piedi. Comunque le hostess adesso si siedono sullo strapuntino, ma non per molto, perché devono essere sempre pronte a quelli ai rompepale che chiamano in continuazione.
0: Ma se fai voli lunghi si può essere.
1: Sì, c'è sempre qualcuno che ha bisogno di quella coperta elettrica che ti fa elettrizzare i capelli e i peli anche dei piedi.
0: Perché quando la tacchi a casa salta la corrente.
1: Le usano anche i chirurghi maschi, le calze a compressione graduata, dice Paola. Questo non lo sapevo, ma servono anche per riprendersi dagli interventi. Post intervento ci sono quelle calze super, quelle sono ancora più pro di quelle che intendo io.
0: Beh, allora, se l'operazione è molto lunga, ha senso quello che dice Paola. Quindi stai in piedi e hai bisogno, per lo stesso principio, di qualcosa che ti aiuti.
1: Ah, certo. Quindi ci sta. Sì, quindi il motivo è quello.
0: Rigorosamente utilizzando lo zoccolo, quello sotto legno e sopra bianco.
1: Sì, sì,
0: senza
1: quello,
0: dire la marca.
1: Abbiamo capito tutti qual è, che comunque è proprio parte del fascino, certo, della divisa. Comunque, per il tuo compleanno aggiungo, oltre al set da picnic, anche un paio di calze a compressione graduata. Sai mai che vuoi fare come Mel Gibson nel film What Women Want, e le provi. Ciao ragazzi, sono calorosa, volevo dirvi che ho spento i caloriferi a febbraio, da marzo dormo solo con la copertina, finestra rigorosamente aperta, la notte t-shirt e shorts. Poi anche qui ci si divide. E poi anch'io piumone tutto l'anno, dice Roberto, ho bisogno di sentirmi contenuto. Forse esiste una coperta apposta per questo?
0: Quelle legge schiama lenzuolo.
1: Ma lenzuolo è proprio lenzuolo tristanzuolo.
0: Ho capito, però vabbè.
1: Invece piumone spluffosone.
0: Guarda, purtroppo in questa seconda mezz'ora abbiamo poco tempo per affrontare tutto questo argomento. Però rimango inorridito quando sento che qui in questo studio c'è chi, pur di dormire col piumone, quindi anche quando le temperature sono elevate, accende l'aria condizionata appositamente.
1: Non io, non guardare me. No, io poi dormo con una gamba dentro, una fuori, figurati. Certo. Poi la cacci

0: con ringraziamento all'ufficio programmazione musicale.
1: Grazie Luca Sacchi.
0: Diventa anche ufficio programmazione meteorologica, o ufficio meteorologia, anzi, con Aspettando il Sole, sapeva evidentemente che la domenica di oggi sarebbe stata proprio così, no? Aspettare il sole che prima o poi tornerà sul nostro bel paese. Neffa.
1: Sì. Sì, scusami, finisci.
0: No, no,
1: finisci il disannuncio. E dove aspettavo un momento, non prendi un fiato mai. Io ci provo.
0: Messaggeri della dopa.
1: Sì. A proposito di questo, guarda, sì. Questo è il messaggio che è arrivato per te da Susi. Dice: sì. Ragazzi, dopo gli interventi si usano le calze antitrombo. E qui torniamo all'inizio, che è l'idea che avevi tu di quelle calze color carne, esatto, con pressione graduata.
0: Esatto.
1: Va bene. Poi, a proposito sempre della questione delle coperte, dei piumini, dei piumoni.
2: Ciao Matilde, esiste la coperta ponderata, che è una coperta pesante, mi pare il 20% del

0: tuo peso e serve per dare sostegno psicologico. Ciao Paolone.
1: Paolone, scusami, in che senso sostegno psicologico?
2: Tanto ciao Paolone anche da parte mia. E, no, la coperta ponderata, è vero, è una coperta pesante che ha un diverso peso. Puoi comprarla da 7, 10, 11, 13 kg.
1: Ma pesantissima.
2: Sì,
1: scusa.
2: Ma tanto è disposta, chiaramente tu devi pensarla non piegata su te stessa, ma disposta su tutto il letto, quindi stesa. Mm-hmm. Quindi il peso è distribuito, evidentemente, su tutto il letto matrimoniale, e però quel peso che tu scegli deve essere proporzionato al tuo peso corporeo. Quindi meno pesi, meno pesante deve essere la coperta ponderata.
1: Fammi capire, vai a comprare la coperta ponderata, c'è la bilancia, signora, sono a dieta.
2: No,
1: adesso mi dia un attimo.
2: È consigliato.
1: L'ansia.
2: Puoi andare su uno dei più famosi siti di e-commerce.
1: Ah, si può comprare online.
2: Esatto, e c'è. Allora, questa è consigliata se pesi tra e allora ti fai un'idea. Io ce l'ho.
1: E funziona.
2: Funziona perché ti senti un po' protetta, perché poi è anche pesantina, non fa calore, è proprio una questione di peso addosso.
1: Di sentire tipo
2: di sentire protezione fisica.
1: L'abbraccio di un peluche fatto a coperta. Mati dice: Adri, io dormivo con una gamba fuori quando ero in premenopausa, sarai mica in procinto di... Allora Adri, a 43 anni spero di no. Però comunque sappi che questa cosa della gamba fuori dentro facevo già da piccola.
2: Dal carattere però sai che forse c'ha ragione.
1: No, dai!

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione D.

0: assortimento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
4: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
15: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
17: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Ha sintomi ed è stato posto in isolamento uno dei passeggeri francesi dell'Ondius, la nave da crociera che ha a bordo un focolaio di antivirus. La nave ha attraccato a Tenerife, da dove i passeggeri vengono rimpatriati in queste ore. Durante l'Angelus, Papa Leone, che presto sarà alle Canarie in visita, ha elogiato in lingua spagnola l'accoglienza del popolo di Tenerife e ha preannunciato il suo arrivo.
18: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
17: L'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per la fine della guerra, lo riporta l'agenzia ufficiale IRNA. Avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, piuttosto puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Un altro terremoto al Ministero della Cultura, Alessandro Giuli azzera tutto il suo staff. Secondo il Corriere della Sera sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri a Venezia di essere stata violentata.

Nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno, a quanto trapela, l'autore della violenza è un coinquilino. Roma in vantaggio 1-0 all'intervallo della sfida del Tardini di Parma, in precedenza la vittoria 1-0 del Como a Verona, quella 3-0 della Cremonese sul Pisa e lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Alle 20:45 si gioca Milan-Atalanta e alle 20 torna Capital News.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Algocross, full hybrid, full fun, da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Che notte era stata quella di quel dicembre del 1963.
1: Saperlo prima.
0: Tra l'altro, rinnoviamo ancora una volta questo ufficio programmazione. Oggi ci stupisce sempre di più con questi Four Seasons che si inseriscono perfettamente un po' nella prima ora che abbiamo passato insieme qui a Capital Weekend.
1: È quello che dicevamo, no? Che sono state riabilitate le mezze stagioni, per cui le stagioni sono ufficialmente tornate quattro. A proposito di quattro stagioni, quindi di pizza. No, allora c'è Michele che dice: ragazzi, in questa domenica così un po' uggiosa mi faccio polenta, polpette e piselli. Che uno dice?
0: Che dico?
1: Non è giusto da maggio, però a me piace invece, Michele, che si adegua al tempo fuori. Cioè, scusami, se c'è un tempo autunnale, fai comunque cibo autunnale.
0: Ha ragione, infatti tu hai citato la pizza, stasera per me è domenica, gioco il Milan, quindi un classicone.
1: Pizza
0: tornando a casa,
1: domenica.
0: Telefono in pizzeria, passo a prenderla, porto su e mi chiedevo che pizza prendo visto il tempo. Quindi non sono già sulla pizza estiva, ma tornerò sulla pizza invernale, perché ho un po'
1: Cos'è la pizza invernale?
0: Con
1: perdonami.
0: Degli ingredienti che mi ricordano più il freddo, quindi l'inverno, l'autunno invece che l'estate.
1: Quindi tu segui una stagionalità anche nelle pizze?
0: Sì, assolutamente. Nel gelato?
1: In che senso nel gelato?
0: Che secondo me anche il gelato ha una sua stagionalità. Le creme, mi spiego.
1: No, pensavo, il gelato ha una sua stagionalità, cioè l'estate, cioè quando fa caldo mangi il gelato.
0: Ma no, su questo no, però d'inverno.
1: Gelato tutto l'anno, sono d'accordo.
0: D'inverno, e ribadisco che non sono grande fan dei dolci. Comunque, d'inverno le creme, quindi nocciola, pistacchio, vaniglia, stracciatella, cioccolato, quello che vuoi. D'estate, il melone, il limone. Fragola no, che non mi
1: sto
0: piace.
1: Sto per andarmene.
0: Mango? No. Why mango?
1: No, mango. Oro. No, ma scusami. Le frutte per me non dovrebbero neanche
0: ma
1: esistere.
0: Ma come no? Quando è caldo vuoi qualcosa di fresco.
1: Ma il gelato è fresco.
0: Ma ho capito.
1: Se è gelato è crema. Guarda, ricordo un paio
0: c'è
1: di estate
0: fa. C'è qualcuno? Posso chiedere?
1: Certo.
0: Un minimo di sondaggio per le persone all'ascolto di Radio Capital.
1: Vai.
0: Alle 19.08 di questa domenica 10 maggio ancora auguri mamma. 342-342-2190. Sono l'unico a pensare che anche il gelato abbia il gusto, una sua stagionalità.
1: Vabbè, adesso sentiamo che cosa dicono, però invece ci tengo a dire che secondo me la crema è il gelato per antonomasia, la frutta è un surrogato, cioè è una sorta di contentino. Ricordo un paio di estati fa la nutrizionista mi chiese: le piace il gelato? Beh, direi, certo che sì, allora le darei una coppettina di frutta tutte le sere. E io l'ho detto, se la può anche tenere, la frutta non è gelato. E allora,
0: lei non sa, ma io mi spiace, nutrizionista, io non so chi tu sia, ma tu evidentemente non sapevi
1: Scatozza.
0: Che avevi di fronte a tua volta.
1: No, l'ho guardato e ho detto: ma quindi Matilde, lei che cosa vorrebbe? Io vorrei il gelato tutte le sere, questo non glielo posso concedere, però se vuole le creme le posso dare una coppettina piccola di gelato alla crema, quindi pistacchio, nocciola, cioccolato, le creme, ok? Due volte alla settimana. Io ho detto: sono disposta a barattare la coppettina di frutta tutte le sere per due volte alla settimana, perché quelle due volte deve essere buono.
0: Va bene.
1: Non
0: volevo creare una discussione, era solo
1: vieni
0: una
1: vieni a casa mia col mischione creme frutta, dai, melone di fianco alla nocciola, vieni.
0: Lì non si mischia, perché sennò poi sai che si contamina o tutta frutta o tutta crema.
1: Possibilmente tutta crema.
0: Quindi il giorno in cui verrò, quando mai mi inviterai a cena a casa tua, prima o poi.
1: Ma se sei venuto mille volte manco ti ricordi, tra l'altro.
0: Porterò due vaschette piccoline, una
1: solo frutta per te,
0: esatto,
1: e una grande tutta crema per noi.
0: Brava. Ma ogni volta che vengo. Vai Antonello, Radio Capital.
2: Ogni

0: Basso il gelato alla frutta!
1: Le fazioni adesso, qui ho citato lo stadio prima, siamo già in clima.
0: Diventato così, eh? Sì. Cioè al 342-342-2190 si sono scatenati, beh, ci sono quelli, gli amici del gelato vero, ovvero le creme.
1: Ma non è... gelato, c'è il gelato vero e il gelato finto.
2: Io sì. Ritengo che le creme siano invernali.
1: Brava.
2: E
1: brava.
2: I gusti della frutta siano estivi, però le creme per me sono troppo buone, quindi ogni volta che entro con la volontà di prendere tipo un limone, un mango, quelle cose che mi fanno proprio, mi danno il senso di dissetare perché ho caldo, cado comunque nelle creme, nonostante io riconosca questa differenza mentale. E se proprio proprio voglio cadere nel gusto estivo, allora passo la granatina.
0: Okay. Ah beh, sì, perché sì, può starci in effetti.
1: Lei esempio di persona che predica bene e razzola male.
0: No, perché? Perché, scusami, lei comunque ha dato tutta una varietà.
1: Ha un principio e poi però nella pratica questo principio viene disatteso, ma fai bene. Fate le cose che vi fanno stare bene, io questo dico, non voglio mica convincere qualcuno.
0: A proposito di fazioni c'è anche questo.
3: Il pistacchio è un frutto, non è una crema.
0: Non è una crema. È una frutta, guarda. E allora posso dire: sì. Viva il gelato alla frutta.
1: Viva il gelato alla frutta.
0: Se il pistacchio è un frutto. No, però ascolta,
1: se
0: c'è
1: il
0: anche.
1: Il pistacchio è un frutto.
0: C'è, mangiatelo tutto. C'è anche questo messaggio. Senti questa voce se ti dice qualcosa.
4: Sì. Vabbè, però Prisco comunque l'ha anticipato. Non mi piacciono i dolci. Infatti, si sente, perché se consideri la frutta gelato, vuol dire che c'è qualcosa che non va. L'hai anticipato giustamente.
0: E infatti, lui ha messo le mani avanti, ha detto. Io comunque non sono amante dei dolci e quindi viva il gelato alla
1: salutiamo
0: frutta.
1: Salutiamo anche i colleghi nella fattispecie Francesco Martinelli. E no, però c'è chi ha detto giustamente, e poi magari chiudiamo anche, parliamo anche di qualcos'altro, ma chi chiama il gelato alla frutta sorbetto e probabilmente ha ragione.
0: Beh sì,
1: quelli
0: perché
1: sono sorbetti.
0: Sì, non c'è il latte,
1: non c'è il latte, sì.
0: Non è godurioso, pannoso. Comunque,
1: non c'è la vodka.
0: Se è gelato, comunque Franco da Cuneo, guarda, sì, senti come proprio tranchia. Se è gelato è crema. Grazie Matilde.
1: Basta. Ciao.
0: Ciao.
1: Chiuso. Arrivederci.
0: Grazie. Ho partecipato. E comunque Massimo e tanti altri dicono che esiste assolutamente la stagionalità nei gelati, così come anche nella pizza.
1: Oh,
0: quindi
1: vedi.
0: Gusti un po' più invernali, gusti un po' più estivi.
1: Poi mi sembra un sentire abbastanza, come dire, innato quello che possiamo avere, no? Portarci verso certi ingredienti a seconda della stagione. Poi chiaramente ognuno ha anche dei gusti e quindi mangerà quello che preferisce. Bravissima.
0: A proposito di estate.
1: Bravissima, a proposito di estate. Attenzione, sì. Attenzione, visto che starete per andare in spiaggia.
0: Attenzione! No, per entrare in clima. Sì, no, infatti, per entrare in clima. È stato ritrovato il bambino Alessandro. Lo lasciamo al baretto. Dove

0: il gelato alla frutta.
1: I genitori del bambino Alessandro sono pregati. E, no, c'era questa notizia, in effetti, che lascia un po' come si dice, a chiappa click. Il titolo è: attenzione racchettoni in spiaggia, se colpite qualcuno rischiate multe e risarcimento danni.
2: Ma vorrei anche vedere, lo dico a nome di tutti quelli che stanno in spiaggia a rilassarsi, a leggere, e ti arriva la pallina in fronte.
1: Sì, appunto, non la racchetta, la pallina.
2: Ma perché devono giocare sempre davanti a me? Cioè, io mi domando, non potete andare a giocare un po' più in là?
1: Questo è un altro discorso.
2: Io li guardo, li fulmino, cioè tiro giù l'occhiale, proprio niente, gioca palla davanti, vabbè, allora giocate.
1: Vabbè, comunque attenzione, poi la notizia la si va a leggere, in realtà non giocavano con la pallina da racchettone ma con una pallina da tennis che è un pochino più pesante, soprattutto se magari cade in acqua e si bagna. Hanno colpito un bagnante all'occhio, ha avuto un distaccamento della retina. Ecco, allora capisco che magari ha ragione poi a fare una causa, quindi già il titolo era abbastanza fuorviante, però attenzione, visto che è stata
2: nel dubbio,
1: spiaggia,
2: visto che inizia con calma perché non è ancora iniziata la stagione estiva, portate i racchettoni, sì, ma usateli con prudenza.
1: Visto che poi adesso c'è anche tutta la moda del padel e di quelle cose lì, non vorrei che il racchettone fosse preso come una sorta di allenamento anche
2: certo,
1: estivo per il padel. Attenzione!

0: nuovo singolo di Mannarino, Per un po' d'amore.
1: Ma questo mi sembra come la storia di ieri con Bert. Cioè, sì, sto bene da sola, sto bene da sola, sto bene da sola. Come si intitolerà questa canzone?
0: Bene, parentesi, sì, bene,
1: da sola. Esatto.
0: In questo caso.
1: Per un po' d'amore.
0: Evidentemente. Allora, 19:24 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, attenzione. Questo Capital Weekend, Matilde prima ha citato giustamente, anzi hai, come dire, impersonato il bagnino, no? Il bagnino col megafono.
1: Ah, ok.
0: Chiama le persone.
1: Sì, scusami, io dimentico tutto quello che faccio dopo un minuto.
0: Siamo qui, io sono Alessandro Prisco e lavori a Radio Capital con me tutti i weekend.
1: Lo so, questo me lo ricordo bene, però capita anche quando incontri gli ascoltatori che ti dicono: mi ricordo che 2 settimane fa avevi citato questa cosa in onda, dico: veramente? Se te lo ricordi tu, mi fa piacere, mi fido sulla parola, però non ricordo, rimuovo tutto.
0: Però tu inavvertitamente hai toccato anche un tema sensibile, saremo brevi perché la pubblicità incombe, e perché quello del bagnino sembra, leggevo qualche giorno fa, sembra sia un mestiere e oramai un po' decaduto, sono introvabili i bagnini.
1: Sì, perché ho visto un servizio ieri al telegiornale, sì, con i bagnini, con i romagnoli che dicevano: oh, non lo vuol fare più nessuno, va che è un mestiere bellissimo. C'erano dei ragazzi che dicevano: lo faccio da 10 anni e ci sono molti ragazzi che non lo vogliono più fare, perché effettivamente andare a lavorare al bar hai meno responsabilità, spesso e volentieri sei pagato un po' di più e quindi è meno impegnativo come lavoro rispetto al bagnino, e quindi non vuol far più nessuno. Ma c'erano tanti ragazzi giovani che dicevano: oh, io lo faccio da 10 anni, cioè, mi piace tantissimo.
0: Beh, spesso sono, non so se succede in tutte le regioni, in Romagna particolarmente, dove i bagni sono molto numerosi, sono i figli o i nipoti di chi gestisce il lido, no? Il bagno, che vengono messi lì. Credo che però sia necessario un corso per fare il bagnino.
1: Sì.
0: Non ci si improvvisa, chiaramente.
1: No, non è che dici: ok, prendo, vado, parto con la mia valigia di cartone,
0: sono,
1: vado in Romagna. Esatto.
0: Bello, in effetti. No, leggevo questa cosa e in Veneto stanno discutendo se, visto che i bagnini sono pochi proprio numericamente, aiutarli con delle telecamere di videosorveglianza piazzate nelle spiagge, mm-hmm, vabbè, ma soprattutto con l'intelligenza artificiale.
1: No. Dai, non mi dire così. L'intelligenza. Cioè, col robottino?
0: No, robottino, no. Allora, no, perché non, chiaramente non sarà un qualcosa che si tuffa al posto del bagnino per andare a salvare il malcapitato.
1: Sto andando a salvare. Vado.
0: No, sarà una sorta di allarme automatico collegato alle telecamere che lancerà appunto l'SOS dicendo: c'è qualcuno, uomo in mare!
1: E chi va poi?
0: No,
1: facciamo la conta? Scusa, hai pescato tu il fiammifero più corto, tocca a te andare.
0: Quei pochi che ci sono seduti sulle torrette, allora scendono, capiscono. Sì, è un tema difficile, però so che se ne sta discutendo, ecco. Diciamo che l'intelligenza artificiale arriva anche dove magari non avremmo pensato, in tempi più lontani. Va bene, dai, 19:27 minuti, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
4: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
3: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Mauro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
18: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

David Bowie insieme a Pat Metheny. This is Not America, bellissimo disco ascoltato alle 19:36 minuti, che ci ha riportato alla metà degli anni 80, 1985 per la precisione.

0: precisione, l'anno di oggi invece che il 2026, la fine di questa domenica 10 maggio, come ci avviamo verso la fine di Capital Weekend, cara Mati.
1: Eccolo Flavio, scusate, sì. Noi l'abbiamo nominato, Flavio è uno degli ascoltatori fedelissimi di Radio Capital in generale, proprio di tutta Radio Capital, ma anche di Capital Weekend, e dicevamo, ma oggi Flavio non si è fatto sentire, no, perché noi, guarda che ci teniamo gli ascoltatori, siamo lì proprio che li prendiamo per mano, per cui dici, oggi non è venuto quello, non si è fatto sentire, ma chissà, speriamo che sia tutto bene, cioè che non sia successo niente. E Flavio ha fatto proprio un commento sulla canzone di David Bowie, e Pat Metini dice, questa io in realtà la infilo nella mia top 10 tra le canzoni di David Bowie.
0: Grande intenditore musicale Flavio, sempre per i messaggi che manda a Radio Capital, come dici tu, non solo a noi ma un po' a tutti i nostri colleghi, a tutto il palinsesto. No, perché noi ci teniamo, ed è vero, poi sembra un po' una battuta, ma quando le persone scrivono spesso ti affezioni, o meglio impari a conoscerle, e quando non si fanno vive per un po' dici, porca miseria, ma sarà mica successo qualche cosa.
1: Infatti, per esempio, la Carlos è un po' che non si fa sentire, vero? Adesso poi l'abbiamo citata, magari sta ascoltando e dice, no ragazzi, sono qua, tranquilli,
0: se
1: tutto a posto. Batti un colpo. Va bene.
0: Volevo anche salutare Max a proposito di messaggi.
1: Che
0: tra
1: dice
0: poco
1: Max?
0: Arriverà anche il libro, quindi lo spazio dedicato appunto ai consigli di lettura di Matilde. E proprio a te si riferisce Max. Dice, Mati, se ti può consolare, anch'io mi scordo qualsiasi cosa dopo solo un minuto. Tu poco fa dicevi che è una memoria a breve termine.
1: No, ma allora aspetta, bisogna fare un distinguo. Perché sì, in realtà io sono memoria storica di un sacco di gruppi di amici. Cioè ho grande memoria, però non ricordo le cose che dico in onda. Cioè non ho memoria delle cose dette in onda. Spesso c'è gente che mi dice, sai che ho scoperto, per esempio, so che tua mamma aveva fatto questa cosa, e dico, come fai a saperlo? L'hai detto alla radio. Non dico io, perché non metto in discussione, dico, davvero? Non me lo ricordavo, perché nel momento stesso in cui fai un intervento poi rimuovi tutto, io non ricordo di cosa abbiamo parlato precisamente.
0: Esattamente la condizione di Max, che dice, i miei amici continuano a ricordarmi, e immagino siano condizioni comuni a tanti di noi e di voi, cose che ho fatto e ho detto senza che appunto io mi ricordi assolutamente di aver fatto o detto qualcosa del genere. Che è sempre un buon motivo per uscire dalle situazioni sconvenienti.
1: Esatto, dice, non ricordo. Oh, no, guarda, è come quando io dico che sono bionda, ma non si può più dire perché mi hanno cazziato anche per questo. Invece no, visto che è la festa della mamma oggi, sì, va bene, abbiamo parlato all'inizio, l'abbiamo citato, e tra poco arriverà lo spazio dedicato ai libri. Volevo dire, niente, sono molto emozionata, probabilmente sarà il mio highlights di questo mese, sì, ma metto le mani avanti, non lo so perché ancora non l'ho vissuto, perché venerdì, la prossima settimana, vado al Salone del Libro con mia mamma, che non è mai stata, la porto al Salone del Libro per la prima volta per lei nella vita, e quindi siamo molto emozionate all'idea di fare questa
0: esperienza,
1: sì, questa gita insieme. Poi soprattutto, vabbè, perché è il paese dei balocchi, per chi ama i libri, il Salone è proprio un posto meraviglioso, quindi tante storie, tanti libri, tornerò carica come al solito di libri da leggere e poi da raccontarvi anche alla radio.
0: Che bello, perché si ribaltano i ruoli, prima quando siamo piccoli sono le mamme o i papà che ci portano in giro, adesso siamo noi che ci portiamo dietro, con tutte le virgolette del caso.
1: Sì, no, ma infatti in realtà lei viene, l'ho presa in giro, naturalmente le ho detto, mi raccomando, quando vedi quelli della radio, se incontri Luca De Gennaro non fare quelle solite vabbè, insomma,
0: poi non mettermi in imbarazzo.
1: Sì, esatto. No, non lo fa di solito, speriamo.
0: Dai, sai cosa mettiamo noi adesso? Vai. Invece James Morrison e Nelly Furtado.
2: La

0: Allora, c'è chi mente o chi mente comunque e che dice che magari non fischia sulla coda del disco questo dell'Itfiba, il mio corpo che cambia.
1: No, allora
0: chiunque, no, com'è che si dice?
1: C'è chi dice che fischia e chi mente.
0: Ah, ok. No, per me invece era diverso, nel senso fischi per forza, menti in ogni caso. Come l'ho detta male.
1: Eh no, perché è così. Come la barzelletta, quella dei coltelli e le forchette. Vi ricordate?
0: I più fedeli ricorderanno
1: di quella puntata in cui Ale distrusse la barzelletta. Vabbè, ma non importa, è giusto così.
0: Ma sono stanco, è domenica, sono quasi le 8. Comunque, sì. Visto che sono stanco, e visto che tu sei molto brava, visto che tu conosci un sacco di libri, questo è il momento dell'amato libro.
1: Tu esci un attimo a farti un giro. Allora, oggi ho scelto un libro da consigliarvi che ho letto l'estate scorsa, che mi è piaciuto, non ne avevo ancora parlato, mi è venuto in mente perché oggi abbiamo la Jennifer e quindi siccome l'ho letto per colpa sua, la Jenny è una di quelle, insieme con Marta Boffelli, grandi lettrici tra le redattrici in questa radio, e super, super di quelle martellanti, proprio che ti dice: è bello, mi piace, lo devi leggere, alla fine letto.
0: E, si dice per sfinimento.
1: Sì, ha preso un po' per sfinimento, però sono contenta di averlo letto nonostante un inizio un filo lentino per i miei gusti, però poi alla fine mi ha appassionato. Si intitola Il Club dei Delitti del Giovedì, scritto da Richard Osman, ed è il primo di una saga, poi, perché in realtà ci sono tanti altri libri che sono venuti dopo, ma questo è il primo, quindi bisogna cominciare da questo. Poi ne hanno fatto un film su Netflix, ma che vi dedico a fare? Prima si legge il libro.
0: E poi,
1: per dire comunque che era meglio il libro, anche se il film regge, c'è Helen Mirren, il cast è bello, però secondo me comunque il libro è sempre più bello. E la storia è appassionante perché sicuramente il merito è di questi quattro protagonisti, che sono quattro anziani a cui è impossibile non voler bene. Sono Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim, quattro amici ottantenni, vivono a Cooper's Chase, che è una casa di riposo in Inghilterra. Loro hanno in comune questa grande passione per i delitti irrisolti, per i cold case, quelli del passato, e quindi per questo hanno fondato il Club dei Delitti del Giovedì. Però a un certo punto, mentre sono lì che indagano appunto sui cold case, quelli che non sono mai stati risolti, quindi giocano un po' a fare gli investigatori, avviene un delitto nel presente, proprio dove sono loro.
0: Okay.
1: E ovviamente è il loro momento, la loro grande occasione, certo, diciamo, di portare avanti un'indagine parallela a quella della polizia, cercando di trovare l'assassino, ma nel presente, quindi certo, non di andare a indagare indietro nel tempo.
0: E quindi con tutti gli elementi che l'attualità ti concede rispetto appunto a un cold case che diventa
1: complicato. E una serie di anche di diciamo rocambolesche, così, stratagemmi per cercare di sostituirsi alla polizia, di collaborare, ma loro ne sanno una più del diavolo, in verità.
0: E il vecchietto, perdonami, che guarda il cantiere, ma in questo caso guarda la scena del crimine.
1: Ma sono sgamatissimi e sono molto simpatici, ti affezioni proprio, cioè i personaggi secondo me tengono in piedi il romanzo, che è leggero però molto divertente, c'è una buona dose di sano humor inglese nello stile, da quel sapore anche un po' malinconico, anche per chi è alla fine della vita, cioè loro sono alla fine, quasi alla fine della loro vita, ma si vogliono dedicare alle loro grandi passioni, appunto i delitti irrisolti. No, ma sono stupendi, quindi ve lo consiglio se non altro per diventare amici virtualmente di questi quattro personaggi.
0: Quindi, ricapitolando come sempre, titolo del libro:
1: Il Club dei Delitti del Giovedì, Richard Osman. Allora, edito da io ce l'ho nella Universale Economica Feltrinelli, quindi direi Feltrinelli, però secondo me l'ha fatto anche prima, la casa editrice era la SEM, comunque forse sono la stessa cosa, non ho capito, comunque sia lo trovate facile. E poi vi guardate anche il film su Netflix.
0: Mi ricorda al contrario Le Solite Sospette, ma in questo caso sono delle vecchiette.
1: Ah, quello di

0: I Police, Bring on the Night. Questo è l'ultimo disco di Capital Weekend. Noi ce ne dobbiamo andare, cara Matilde, come
1: non
0: sempre. Due ore sono volate, ma
1: non prima di aver detto, perché uno dice: ma c'era la Jennifer oggi in redazione? Sì, come mai non c'era Mary J? Perché oggi è il compleanno di Mary J.
0: Auguri!
1: Auguri, Mary!
0: Ti aspettiamo il prossimo weekend. Comunque, grazie Jennifer Engelmann per essere stata con noi. Grazie Andrea Mazza che ci ha guidati da Roma. Grazie a voi che ci avete ascoltati fino adesso. Grazie Irene che arriva e vi terrà compagnia per le prossime due ore.
1: Grazie anche al portinaio che ci ha aperto ai tornelli qua sotto.
0: No, l'ultima che ringrazio sei tu, Matilde, come sempre.
1: Ultimo ma non ultimo, grazie Ale.
0: Al prossimo weekend, baci,
1: baci,
0: abbracci,
1: buona
0: ciao.
1: Settimana.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica i suoi

0: stazione. E in più Berlingo e Giampi 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Stop alla guerra e sicurezza marittima sono i capisaldi della risposta iraniana all'ultima proposta americana per la pace. Non ci stiamo arrendendo, ma difendiamo gli interessi del nostro paese, ha precisato il presidente iraniano Pezeshkian. Emergono nuovi particolari dall'inchiesta della procura di Pavia che indica in Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi. Secondo i PM, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale, ci fu da parte del ragazzo un'aggressione definita cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Se giocando a racchettoni in spiaggia si feriscono altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. La Cassazione ha stabilito per un bagnante che ha subito il distaccamento della retina dopo essere stato colpito da una pallina un risarcimento di 10.000 euro. È successo in Puglia, la coppia che giocava era composta da padre e figlia. Qualificazione sofferta per Lorenzo Musetti agli internazionali di Roma di tennis, ha battuto in due set l'argentino Cerundolo, ma con grande difficoltà anche per un problema alla coscia. Il tennista italiano è molto soddisfatto.
5: Ma io credo che una persona come me servano molto di più questo tipo di partite rispetto a quelle che va tutto liscio e gioco tennis champagne e tutto mi riesce. Ecco, quello che mi è sempre mancato un po' caratterialmente come giocatore è vincere delle partite pur non giocando il mio miglior tennis, non essendo nella miglior condizione fisica e mentale, e quindi credo sia proprio questi tipi di partite che mi possano, ecco, far ricambiare e svoltare magari una stagione.
4: Partita infinita quella tra Parma e Roma al Tardini. La Roma poco fa è riuscita a ribaltare il risultato, perdeva 2-1, è passata in vantaggio 3-2 grazie a un calcio di rigore segnato da Malen. Siamo a 101 minuti, ma la partita ancora non sta finendo. Intanto vi dico che in precedenza il Como ha vinto 1-0 a Verona, la Cremonese ha battuto 3-0 il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, e vi dico anche che questa sera si giocherà Milan-Atalanta. Intanto prosegue ancora Parma-Roma, vorremmo darvi il finale, ma certo sta finendo il tempo a nostra disposizione, l'arbitro ancora non dà la fine della partita, dunque vi lascio con il parziale Parma 2-Roma 3. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, specialmente tra Toscana e Lazio. Nella mattinata di domani persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci, seppure a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata di nuovo buono, quasi ovunque al centro-sud, con cielo in generale poco nuvoloso. Tempo dinamico invece al nord e in Toscana, con rovesci irregolari, specie sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! Vai su 8x1000 Unione

0: buddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Non era ancora uno star mondiale, eppure non mostrava alcuna esitazione sul fatto che lo sarebbe diventato. Anche se il riconoscimento esterno non era ancora arrivato, Prince si muoveva già con la sicurezza di chi conosce la propria traiettoria. Tanto che durante il suo 1990 tour stava sviluppando il concept per la sceneggiatura di Purple Rain. Il nostro viaggio comincia così stasera sotto la pioggia viola del genio di Minneapolis. Salite a bordo, a Radio Capital è il turno di Soul Sister.

contribuito a costruire il nostro immaginario. Dall'eleganza del soul dei tempi d'oro, alla potenza del jazz catturato su bobine d'autore, dallo swag della cultura hip hop alla sensualità dell'R&B contemporaneo. Naturalmente, come ogni domenica, seguiremo il filo che lega musica e storytelling con le nostre rubriche Lyrics to Go e The Book of Rhymes. Da un lato le liriche come racconto emotivo, dall'altro cerchiamo di decodificare

novità e tesori nascosti della musica che amiamo, in compagnia dei protagonisti di ieri, oggi e domani. Non so, mi è venuta così questa citazione a De Sica. Mettetevi comodi, si parte dalla Florida con Jacoby e la sua prensiana Baby.

patina di fan quasi hollywoodiano. E così ci siamo tutti innamorati di questo EP pubblicato lo scorso autunno, God Child, che si è guadagnato nel frattempo paragoni importanti, Prince, D'Angelo. E sorprendentemente non sono fuori luogo. Jacoby sembra davvero un nostalgico perfettamente a suo agio con questo tipo di eredità musicale. Eppure fino a un anno e mezzo fa non sapeva neanche chi fosse

disco che gli è valso il Grammy. Poi in studio qualcosa cambia, le sessioni si moltiplicano, le idee si accumulano, il materiale cresce e a quel punto il focus si sposta, non più un'estensione ma un'opera nuova, totalmente autonoma, con collaborazioni prestigiose: Big Sean, James Fantoleroi, Big Mensa, Rafael Sadiq, Brian Michael Cox e molti altri, tra i quali anche BJ The Chicago Kid, ospite nella traccia

BJ dei Chicago Kid. Hey yo! Parlando di Progressive Soul, non possiamo non citare uno degli album seminali per l'evoluzione di questo genere. Nuclear Evolution, The Age of Love del 2009 dei Sara Creative Partners. Sei nomi, Omar Skeet, Shafiq Hussein, Taz Arnold, non vi dicono molto. Pensate al sound di New America Part 1, Fourth World World di Erykah Badu, a tracce come Me, The Cell, Twinkle. In quel suono c'è anche il tocco di questo magnifico trio di compositori, musicisti e produttori che in quel momento contribuiscono a definire in modo impressionante una fase precisa del percorso artistico della Mighty Aphrodite. Lo stesso tipo di approccio stratificato e visionario lo ritroviamo anche in The Bone.

trasparente e tra l'altro è un album lungo, oltre 90 minuti. Però non cede mai, ogni traccia ha una sua identità, un suo peso. È un'opera completa, originale, che ha avuto un impatto reale. Un passaggio obbligato, diciamo, per capire davvero come si è arrivati a certe sonorità contemporanee. Ad esempio a Gina, a Kia. Ma torniamo sul solco dei classici adesso con una delle ballad più belle di tutti i tempi, Heaven Must Be Like This, degli Ohio Players.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su onoenergy.it.
9: Corri da Troni.

0: Tony, non ci sono paragoni. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Riprendiamo dal 1966, Herbie Hancock. Siamo davanti al grande schermo. Stanno proiettando Blow Up di Michelangelo Antonioni, uno dei grandi capolavori cult ambientati nella swing in London degli anni 60. Una sorta di giallo riflessivo che racconta la storia di un fotografo che si confronta con la natura instabile e ambigua delle immagini. Il fulcro è appunto la tecnica del blow up, ingrandire progressivamente un dettaglio fotografico finché l'immagine praticamente sembra dissolversi. Non emerge una verità, ma una sequenza infinita di altre immagini che alla fine perdono ogni appiglio nel reale. Il grande regista italiano costruisce così un discorso sulla visione come processo incerto, dove ciò che vediamo non coincide mai davvero con ciò che è, e questa è una cosa veramente molto attuale, forse più attuale oggi di ieri. Ma ciò che è concreto è la grande musica che accompagna questo cult. Questa colonna sonora affidata appunto a Herbie Hancock, che riunisce intorno a sé un vero dream team: Freddie Hubbard, Joe Newman, Phil Woods, Joe Henderson, Paul Griffin, Jim Hell, Ron Carter. Da questo magico ensemble nasce appunto Bring Down the Birds, un tema breve destinato però a diventare iconico e anche popolare quando verrà campionato dai Delight per Grooves in the Heart, chiudendo così il cerchio tra jazz d'avanguardia, cinema d'autore e cultura pop. Ma facciamo un piccolo salto in avanti adesso, nel 67, con Aretha Franklin e Don't Let Me Lose This Dream.

quando il leggendario discografico Jerry Wexler porta la Soul Queen all'Atlantic, il suo obiettivo è semplice: lasciare che Aretha sia Aretha. Il risultato, registrato agli iconici Fame Studios della Muscle Shoals in Alabama, è un nuovo soul potente che tiene insieme gospel, R&B, rock and roll. Never Love the Man the Way That I Love You diventa il disco che la consacra definitivamente. E in una tracklist che sembra un greatest hits già al primo ascolto, dentro c'è naturalmente Respect, Do Right Woman, Do Right Man, la title track, ma c'è anche Don't Let Me Lose This Dream, più leggera, quasi sospesa, un'atmosfera che richiama la bossa nova. Con questa sua tromba delicata, le percussioni morbide, un pezzo alla Dusty Springfield, diciamo, che in effetti qualche anno dopo registrerà una sua versione di questo classico. Insomma, non è la traccia che colpisce subito, ma è una di quelle che restano. In ogni caso, se Aretha qui chiede il sostegno per continuare ad inseguire i propri sogni, in Still Dreaming, già pronta sul piatto, Nas riflette invece su come quei sogni possano trasformarsi in ossessioni.

Abbiamo scelto Wake Up Alone, un autoritratto in cui la vediamo in tre momenti diversi della sua giornata. Di giorno c'è il tentativo di sfuggire alla solitudine,

l'unico modo per riempirlo. Di notte arriva il terzo momento, la solitudine cambia forma, diventa quasi una presenza concreta e l'amore torna come un fantasma che la perseguita, che riemerge ogni volta e fa crollare tutte le sue difese.

Di giorno va tutto bene, mi tengo occupata, abbastanza da non chiedermi dove sarà. Mi sono stancata di piangere. Così ultimamente quando me ne accorgo faccio dietro front. Resto sveglia, pulisco casa, almeno non bevo. Mi muovo senza sosta per non pensare e ripensare. Quella quiete sottile che tiene tutti a galla svanisce appena il sole tramonta. Nei miei sogni lui è feroce, mi afferra dalle viscere, mi inonda di terrore. Immerso nel dolore, nuota nei miei occhi. Mi abbandona lui, la luna si riversa dentro e mi sveglio da sola. Per quanto riguarda il mio cuore, preferirei sentirmi irrequieta. Mi fermo un secondo e il sonno mi raggiunge. Mi manca il fiato. Perché questo?

petto, perché la mia giornata è finita, l'oscurità mi avvolge e non posso più scappare, il sangue mi si gela, me lo ritrovo davanti, e tutto ciò che posso fare per resistergli, quando verrà da me stanotte mi scioglierò per lui, mi sommerge, ci bagniamo sotto una luce blu, nei miei sogni è feroce, mi afferra dalle viscere, mi inonda di terrore, immerso nel dolore nuota nei miei occhi, mi abbandono a lui, la luna si riversa dentro e mi sveglio da sola, mi sveglio da sola.

con Leven Cali, un altro gioiello da LK99, Remedy. Qui l'amore viene raccontato come cura, non come malattia. Le relazioni diventano uno spazio sicuro, non un campo minato come in Wake Up Alone di Amy Winehouse. Due visioni diverse, entrambi possibili. Dello stesso potere, no? Quello che l'amore esercita sulla nostra vita. A questo se ne aggiunge una terza, volendo, con il nuovo singolo di Joyce Rice. Qui il punto di partenza è una persona che ha imparato a reprimere le emozioni dopo delusioni passate o per la paura di soffrire ancora. Insomma, quando diventa impossibile tenere i sentimenti fuori dalla porta. Break the code.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
15: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
18: la cura!
17: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
19: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

cominciamo questa parte del nostro viaggio con un punto interrogativo, una domanda ricorrente. Perché non riusciamo a convivere? Perché tradizioni, religioni e filosofie diverse, invece di rappresentare una ricchezza, diventano spesso fonte di paura e pregiudizio? E perché dopo migliaia di anni l'umanità non ha ancora trovato un'alternativa alle guerre? Timmy Thomas si pone questa domanda, anche se poi nel pubblicare Why Can't We Live Together dimentica di mettere il punto interrogativo. A questo punto della sua carriera ha già attraversato molte fasi, ha suonato con Donald Byrd, Cannonball Adderley, ha pubblicato diversi singoli a Memphis che non hanno avuto alcun successo, si è spostato a Miami dove ha cominciato ad esibirsi nei bar come one man band usando una tastiera con una drum machine incorporata. Così una sera, mentre guarda in televisione

visione un servizio sulla guerra in Vietnam, sente la necessità di scrivere qualcosa, una canzone che parli di unità. E il pezzo nasce in un attimo, talmente in fretta che lo presenta dal vivo quella sera stessa. Il pubblico entusiasta gli chiede subito il bis. Così a questo punto carico, paga $350 e registra una demo che porta a una radio locale della comunità afroamericana. E a quel punto il centralino esplode. Ma la storia non è finita, perché entra in scena Harry Stone della TK Records, gli offre un contratto, gli propone di rifare il brano con una band. Fortunatamente però il socio Steve Alemo capisce subito che quel demo funziona proprio così, essenziale, diretto, con la drum machine e il basso di tastiera, diverso da tutto quello che c'era in circolazione all'epoca. Insomma, un demo diventato hit mondiale. Quindi, che dire, continuiamo così, con un'altra canzone incompiuta, se volete, uscita decenni dopo in un album che recupera il meglio del materiale inedito di Sam Dees, Fool or Your Man.

Oh Your Man, Sam Dees da Second to None. Lui è uno degli eroi sottovalutati del soul, l'artista che ha scritto alcune delle migliori canzoni per Thelma Houston, Millie Jackson, Aretha Franklin. E questa raccolta di 23 brani, appunto scritta o coscritta da Dees, viene spesso definita come un insieme di canzoni in gran parte incompiute, eppure all'ascolto suonano perfette così come sono. Sembra che proprio non manchi niente. Alcuni di questi pezzi verranno poi reinterpretati e portati a successo da altri artisti, come ad esempio Tyrone Davis o Loleatta Holloway. Altri verranno ripresi dallo stesso Dees in versioni successive diverse, altri ancora probabilmente sarebbero finiti semplicemente nell'oblio. Ma cambiamo completamente atmosfera adesso, immergiamoci ancora un po' nel nuovo album di Yaya Bay. Questa è Cup of Water. Oh no.

testa vuota. Il dolore arriva come la gioia, senza preavviso. La vera questione è tutta qui: da quale prospettiva scegliamo di guardare ciò che attraversa le nostre vite? Il bicchiere d'acqua diventa così una metafora di fede più che di equilibrio. Ma cambiamo registro, alzando il tiro e anche qualche grado. Basta Rhymes rappava di Courvoisier, Jay-Z di Cristal, Nas citava la vodka di lusso Grey Goose. Per molti anni questi sono stati i simboli della bella vita, dell'eccesso, dello status per le star del rap. Ma negli anni 2010 qualcosa cambia. Nella narrativa hip hop emerge una bevanda più accessibile, più quotidiana: il moscato, dolce, frizzante, leggero, adatto ad ogni situazione. Lo citano Kanye West, Drake, Lil Kim. Noi stasera però alziamo i calici e brindiamo con Absol e Kendrick Lamar.

Mentality del 2011. Ha già 16 anni quest'album. In quel periodo il rapper DLA si lancia nel conscious rap. È stato proprio questo progetto a convincerlo a diventare, diciamo, un pensatore. Anche se Moscato, come dicono loro, non è proprio lo specchio della consapevolezza. Somiglia più alla versione hip hop del soul da camera. Abbiamo un altro genere di duetto adesso che ci porta dritti in Giamaica. Ja9 e Shaka Lion, Mind Rippers.

0: deeply into your belly. Keep your heart open, keep your mind light. Don't watch what's going on in the world. You just keep yourself in the right frame of mind. Whatever you want to manifest, you will do so. So protect your thoughts.
1: La chiusura arriva dal suo lato meditativo. Lei è un'insegnante di filosofie orientali, insegna anche yoga ed è davvero un'artista ricca di sfaccettature, conosciuta per la sua Dub Poetry, figura centrale del roots reggae contemporaneo. In Giamaica la chiamano Rebel Empress o Love Revolutionary. Il suo suono, quello che definisce jazz on dub, si muove proprio in quello spazio intermedio, testi che sembrano così, nati appunto da meditazioni, riflessioni profonde, sospese su linee di basso avvolgenti e inflessioni jazz. My Ripples dall'album Open Heart Project colpisce per questo suo pulsare sottile, onirico. Un pezzo che resta in equilibrio tra atmosfera riflessiva e tensione interna, calmo, con una direzione chiara, appunto meditativa. Torniamo a New York adesso, nei 90s, con il classico di Aaron O nella versione remix di Marley Marl, Curiosity.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
9: Oh, prendi 2 salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Ufficio cosa smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Creeping, Luther Vandross. Questo è uno di quei casi rari in cui una cover finisce per superare l'originale, e considerando che l'originale è di Stevie Wonder, non è certo un dettaglio da poco. Mi vengono in mente pochi altri esempi così, magari I Feel For You, scritta da Prince e resa forse un po' più potente da Chaka Khan. Comunque, nel caso di Luther, questo passaggio funziona anche perché il pezzo sembra fatto su misura per lui. Dentro c'è tutta quella insicurezza nelle relazioni, quella fragilità che nella vita privata lo ha penalizzato, lo sappiamo, ma che nella musica però lo ha distinto da molti altri interpreti di quel periodo. È proprio questa caratteristica, no, a fargli evitare certe pose un po' da spaccone, diciamo, tipiche di colleghi come, che ne so, Freddie Jackson, Alexander O'Neill, e a dare invece più spessore emotivo alle sue interpretazioni. Comunque è un classico dentro un album che è tra i suoi migliori, The Night I Fell in Love. E se non conoscete l'originale di Stevie Wonder, vale la pena tornare a così rispolverare un po' For Feelings First Finale. Disco davvero sottovalutato. Prossima tappa a New York, qui

l'esibizione a Jay-Z e da quel momento in poi le cose cominciano a girare per il verso giusto. Un contratto con la Rockefeller, la collaborazione con Kanye West in Jesus is King, si esibiscono nei talk show più popolari e più recentemente Momo collabora anche con Baby Kim nel suo singolo Good Flirts. Insomma, è già 10 anni che si danno da fare, ma sembra che abbiano iniziato ieri. Ok, sul piatto è già pronto Donnell Jones con I'm Gonna Be. Subito dopo torniamo con il nostro Book of Rhymes. Restate con noi.

È arrivato il momento di aprire il nostro Book of Rhymes. Stasera svisceriamo le liriche di 21 Savage in a lot, come sempre in cerca di citazioni, slang, riferimenti da aggiungere al nostro libro delle rime.

perdite che hanno lasciato un segno profondo. Nel pezzo c'è anche J. Cole che usa la sua strofa per guardarsi indietro, commentare lo stato dell'industria musicale e rivolgersi direttamente alle nuove generazioni di artisti ed alcuni atleti. Alot è diventato virale qualche settimana dopo la sua uscita, quando 21 è stato arrestato dall'ICE durante il weekend del Super Bowl ad Atlanta. Poco prima dell'arresto aveva infatti pubblicato una versione estesa della traccia in cui criticava apertamente le politiche migratorie degli Stati Uniti al confine col Messico.

0: te.
1: Il ritornello di 21 Savage non è un ritornello nel senso classico, è una sequenza di domande che si accumulano senza mai cercare davvero una risposta. Ogni domanda è seguita dallo stesso esito, allora, non come numero preciso ma come risposta automatica, quasi stanca. La struttura viene direttamente da una linea iconica di The Notorious B.I.G. in Mo Money, Mo Problems. Più soldi arrivano, più i problemi si moltiplicano. Qui però il concetto si allarga, non riguarda solo il successo ma tutta la vita. Le domande non distinguono tra categorie, soldi, violenza, tradimenti, morte, relazioni finite male, tutto viene messo sullo stesso piano. Non c'è differenza tra aver guadagnato molto e aver perso qualcuno, tra aver subito violenza e averla esercitata. È tutto a lot. Quando entra la violenza il testo non la spiega né la racconta, la elenca. 21 Savage ha spesso parlato anche fuori dalla musica

21 deriva dal nome della sua gang. Lo stesso si riflette nel linguaggio secco dei suoi versi precedenti, dove gatcha, yisha diventano fatti, non eventi narrati. Anche ride, qui inteso come gangster ride, il muoversi in macchina in contesti di strada spesso legati ad attività criminali o semplicemente alla cultura del girovagare, si inserisce nello stesso flusso.

azione senza pausa. Il risultato è che il ritornello non costruisce una storia, ma una condizione mentale. Tutto è successo così tante volte da non poter essere più separato e allora diventa l'unico modo possibile per rispondere a qualsiasi cosa.

dog, slang per fratello di strada, infrange il codice e lo tradisce. Then you went and wrote a statement and that really fucked me up. Statement è una dichiarazione firmata alla polizia, da qui

feste ed è diventato un G, un gangster. Chiude catturando una sorta di doppio fondo. But the other side was sunny, I get paid to rap on beats. Alla fine viene pagato per fare ciò che ama fare. Sunny infatti gioca su due livelli, il lato chiaro della vita e l'omofonia con la sua etichetta.

caspita sulla traccia Leon Thomas. Mi piace questo suo ritorno alle origini, davvero un gran pezzo questo. Ok, che devo dirvi, è finita anche stasera. Noi torniamo come sempre la settimana prossima, nel frattempo ci potete venire a trovare.

Vediamo i vostri messaggi e ci fanno sempre molto molto piacere. Per quanto riguarda la musica, c'è il maestro Aldani che con Vibe potrà darvi tutto il cibo per l'anima di cui avete bisogno quotidianamente. E comunque potete sempre contare su Radio Capital e la sua grande musica. Ora arriva Gianluca Costella che saluto con Funky Town. Noi vi lasciamo con i West Wing. I'm gonna love you just a little more, baby. Alla prossima, sono fuori?

0: only soul sister.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili in 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo, difficile. Chiedere un prestito, easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse, finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
15: non si spegne.
14: Funky Town. Funky.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
2: la cura!
1: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

Non Stop Punk with Radio Capital Funky Town.

0: Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. Funky Town. E se non riesci a stare senza Funky, vai su

0: My Movies presenta.
1: Inizia dicendomi perché sei qui.
2: Mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
2: Non sapevo dove altro andare.
0: Il premio Oscar Anne Hathaway.
2: Non volevo tagliarti fuori,
1: ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e

0: non ne fa la cura. Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: non ci sono paragoni.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Apple Gold.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia.
3: Estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Radio Capital.
5: One Podcast.
6: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è una domanda che tormenta l'umanità ogni sera. No, no, non è il senso della vita, quella è per il lunedì mattina. La vera angoscia esistenziale è un'altra. Che film guardo stasera? Se siete stanchi di thriller che vi tengono svegli, di horror che vi fanno dormire con la luce accesa e quei drammoni che richiedono una seduta dallo psicanalista dopo i titoli di coda, ho la soluzione che fa per voi. Il film che vi consiglio in questa puntata si intitola Material Love ed è la commedia romantica che non sa di essere una commedia romantica. Un po' come quella nostra amica che dice non credo più nell'amore e poi piange davanti a Notting Hill. A proposito, se anche lei non sa che film guardare la sera ed è stufa di versare lacrime su quelli che ha già visto e rivisto, consigliatele di ascoltare il podcast e di attivare le notifiche. Ma veniamo a noi. Con Material Love, Céline Song, la regista che ci aveva già spezzato il cuore con Past Lives, di cui ho parlato nella puntata del 24 aprile 2025, torna con un'operazione apparentemente opposta. Niente sguardi malinconici sulla settima strada, ma una satira brillante e spietata sul modo in cui il capitalismo ha colonizzato anche i nostri sentimenti. E lo fa attingendo dalla sua esperienza reale. Per 6 mesi, quando era un'aspirante drammaturga a New York, ha lavorato come matchmaker, una persona che combina coppie. Ha ascoltato desideri profondi, richieste impossibili e ha imparato una verità scomoda. Dei suoi clienti ne sapeva più lei dei loro terapeuti. Protagonista è Lucy Mason, interpretata da Dakota Johnson perfettamente a suo agio in quel registro di apatica chic. Ex attrice fallita, Lucy ha trasformato il disastro in carriera. Oggi è matchmaker per l'agenzia Adore di New York. Il suo lavoro? Trovare l'anima gemella su misura. Altezza, peso, conto in banca, densità dei capelli, tutto è negoziabile. Tutto ha un prezzo.
7: Non voglio uno che ama i gatti. Sono più una da cani.
8: Ok.
7: Fisicamente qual è il tuo tipo?
8: In forma.
7: E basta?
8: In forma.
9: Vorrei incontrare una donna più matura.
7: Ho una splendida cliente, ha 31 anni.
9: Non pensavo esattamente così matura.
7: Non sto chiedendo un miracolo. Voglio solo sistemarmi.
10: Te lo prometto, tu sposerai l'amore della tua vita.
7: Ho sentito qualsiasi motivazione sul perché ci si voglia sposare.
10: Lui fa ingelosire mia sorella.
6: Lei stessa si definisce eternamente single, con un umorismo che sa tanto di autodifesa. Scherza sul fatto che morirà sola o sposerà un uomo ricco. Il bello è che non sta scherzando davvero. Durante il nono matrimonio che è riuscita a organizzare, Lucy incontra Harry Castillo, interpretato da Pedro Pascal, divo con la galanteria di un principe azzurro e il conto in banca di un principe vero. Harry, finanziere affascinante, fratello dello sposo, inizia a corteggiarla con una gentilezza che la disarma. È un unicorno, dice Lucy, un esemplare raro, cioè ricco, bello, educato e single. E vuole uscire con lei, non con un catalogo di candidate. Dall'altra parte, durante lo stesso ricevimento, ricompare John Pitts, cioè Chris Evans, nel ruolo dell'ex fidanzato che non ce l'ha fatta. Fa il cameriere al catering del matrimonio. È un attore fallito che insegue ancora il sogno. Vive in un appartamento bohemien con coinquilini disordinati ed è quello con cui Lucy litigava per i soldi. Ecco servito il triangolo. Ma attenzione, non è il triangolo che vi aspettate. Perché a un certo punto Lucy e Harry, seduti al ristorante, negoziano la loro relazione come un contratto. A lui piacciono i suoi beni immateriali, a lei piace il modo in cui lui paga il conto. Parole come affare, investimento, valore diventano il linguaggio dell'attrazione. Non è cinismo gratuito, è il ritratto di un'epoca in cui anche il cuore ha un rating. E poi c'è la svolta che vi invito a scoprire guardando il film. In seguito all'uscita, su internet è esplosa la polemica della cosiddetta

0: Man propaganda. L'accusa è che certi film esaltino l'uomo povero generando poi una relazione instabile. Questa pellicola però non celebra la miseria, interroga il modo in cui il capitalismo colonizza anche i nostri desideri e alla fine suggerisce un modo per resistere: fare piccoli atti quotidiani di cura, scegliere l'affetto invece del calcolo e tenere il cuore fuori dal mercato. Tutto questo non cambierà il sistema, dice la regista, ma è un atto privato che vale la pena compiere. Qui Dakota Johnson interpreta finalmente un ruolo su misura per il suo timbro vocale da «mi annoio, ma in realtà mi interessa tutto». Pedro Pascal conferma di poter essere sempre magnetico. Chris Evans dimostra che si può essere l'ex povero senza risultare patetico. «Tanto l'amore», dice il film, «è l'unico investimento che non dà garanzie. E forse è proprio per questo che vale la pena farlo». Material Love è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché Celine Song ha scritto dialoghi che farebbero invidia a Nora Ephron e Nancy Meyers, che compaiono nella sua lista di ispirazioni insieme a Jane Austen. Buona visione!
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
2: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

capital, gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. The best music for your night on Radio Capital.